0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.

0: Coca-Cola.it.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Stai ascoltando
1: Legend
2: by DJ Aladdin.
1: Ogni weekend su Radio DJ Legend.
3: Le regole sono semplici. Una volta entrati

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ chiama Italia.
3: Siete in onda fra 3 minuti.

0: stare attenti, perché poi, cioè, le regole che valevano, le regole di ingaggio che valevano fino a un po' di tempo fa non valgono più adesso. Perché? Perché, per esempio, i bambini di oggi non sono i bambini della nostra generazione. Sì. Quando noi eravamo bambini sentivamo una canzone come questa e non capivamo niente. I bambini di oggi a scuola fanno inglese
1: e capiscono tutto.
0: Hanno il cellulare, hanno i social e quindi l'inglese lo sanno molto meglio dei genitori. Sì. E sanno anche quelle parole lì che non
1: lo
0: sono
1: slang, capito?
0: E sanno anche lo slang, esattamente. Per esempio, sanno che Morning Dew è la versione femminile di Morning Glory.
1: E cioè
0: è l'eccitazione femminile con la quale una donna potrebbe svegliarsi.
1: È l'alzabandiera delle donne,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì, sì,
1: delle ragazze.
0: E c'è un punto di questa canzone in particolare in cui sembra che lei inventi uno scat, no? In realtà sta dicendo donkey, l'asino. Chiedo all'etologo del gruppo, a Matteo, per cosa è famoso l'asino? Per la testardaggine?
2: Poverino, per non essere molto intelligente, ma è un luogo comune, perché l'asino è molto intelligente.
0: Lunga vita all'asino intelligente.
2: Poi
0: per le carote che gli vengono date.
2: Per
0: il bastone e la carota, bravo.
2: Per il bastone e la carota.
0: E ci stiamo già avvicinando con le metafore.
2: Bravo. Okay. Per il fatto di essere molto resistente, no?
0: Bravo.
2: Porta sulle mulattiere.
0: Come
2: un
0: animale da soma. Certo.
1: È ben fornito. Diciamo che l'asino avrebbe la macchina piccola.
2: Non gliene frega niente.
1: Perché non gliene fregherebbe niente.
0: Non ha bisogno di compensare.
2: Prende quelle minuscole elettriche.
0: Ecco.
1: Posso dire una cosa?
0: Devi.
1: Poi iniziamo. Questo pezzo di Beyoncé che parla appunto della
0: dello svegliarsi bene, dai, mettiamola così, insomma.
1: Accende il dibattito su mattinisti contro seristi.
2: È stata chiusa da quelli che si occupano di sessuologie, eccetera. Maschi mattina, ma donne meno. Alcune molto meno.
0: Okay.
2: Donne sera. E maschio sera.
0: Secondo me la differenza la fa il dentifricio, è una mia teoria, poi non
1: sì,
0: so.
1: Sì, perché sì. La donna non dico non è sicura del suo alito, per carità, però
0: no, più che altro la donna fa schifo l'alito del maschio,
1: ma certo,
0: alla mattina
1: appunto,
0: appena sveglio, che spesso non è.

0: sono un povero illuso, io credo a quello che ci dicono, per cui sì. Stamattina mi sono svegliato con in testa la canzone dei Righeira, l'estate sta finendo, sì, però sì. Modificata nel testo e diventava il caldo sta finendo.
1: Il caldo no. sta finendo.
2: Ti direi che oggi non è così, no oggi ti brucia sulle braccia il
0: Davvero?
2: Vento sul motorino.
0: C'è un po' di vento comunque, sì. Ma visto che oggi è il nostro ultimo giorno, quantomeno per quello che riguarda me, voi rimanete qui a lavorare sì. duramente, ovviamente...
1: Domani sera, grande sangue, serata, proprio. Beach like a DJ.
2: Venite
1: qui
2: ad Alghero, Beach like a DJ.
0: Sì, ma già stasera.
1: Anche stasera.
2: Certo, spiaggia San Giovanni.
0: Benissimo.
1: C'è anche San Giovanni, pensa.
0: Siccome io ho il volo questa sera alle 21.40, tardissimo, e ho un pomeriggio tutto sommato vuoto, andiamo a fare un giro a Orani.
1: Dov'è Orani?
0: Ho controllato a Orani. Allora, siccome continuano a dire che ci sono le città col bollino rosso, le regioni col bollino rosso, i posti col bollino rosso, il bollino viola in Italia ce l'ha Orani, che è una cittadina nel centro della Sardegna proprio. Ho guardato dall'albergo a al centro di Orani sono 148 chilometri. Mi dà un'ora e mezza di macchina perché insomma non è proprio esattamente.
1: Ma 3-4 ore di bicicletta. Io ti suggerisco di farla verso mezzogiorno e mezza in bici.
0: Sai che è una buona idea.
1: Sì, diciamo che
0: finita.
1: Visto che oggi è venerdì, potresti dar vita a uno dei proverbi massimi di Aldo Rock.
0: Sì.
1: Oggi è un bel giorno
0: per morire. E poi non esistono condizioni meteo impossibili o sfavorevoli.
1: Su questo ne avrei.
0: Ieri a Orani 45,9 segnati dal termometro della piazza del paese all'ombra, perché il termometro va messo all'ombra. Troppo facile metterlo al sole.
1: Al sole.
0: Le temperature sono bloccate.
1: Beh, devo dirvi qui
0: passa da Bacomer.
1: Da Bacomer. Il paese di Geppi Cuciari.
0: Quello
1: è il paese di Geppi Cuciari. Se non ti fa schifo. Io lì abito.
0: Non potrebbe mai farmi schifo.
1: Ma quando mai? C'è una stima, un affetto reciproco.
0: Senti, com'era il film Non aprite quella porta?
1: Non aprite quella porta, perché?
0: Non aprite quello zaino.
1: Perché?
0: Stamattina ho cominciato a preparare le cose per la ripartenza.
2: È atomico.
0: Madonna mia, mi vergogno di me stesso. Nonostante abbia cercato insomma di pulire, asciugare, ti dico solo che alcuni proiettili li ho buttati via.
1: Cioè, non è...
0: Ormai sono magliette a salve.
1: Sì. Beh, io ne ho portate un paio apposta per essere abbandonate.
0: Per essere sacrificate.
1: Sì.
0: Va bene. Comunque, dovrebbe essere quella di questa sera l'ultima notte rovente.
1: Oh!
0: Quella che John Travolta e Olivia Newton-John chiamavano una...

0: 80?
1: No, mancano credo 2 anni. Se non sbaglio Grease è del 78. Comunque okay. Fra 2 anni 50 anni.
0: Caso.
1: Portati benissimo.
0: Sì, sì, sì, sì. No, anche perché voglio dire...
1: La canzone, intendo,
0: qui,
1: no?
0: Sì, la bello, canzone. Bello, dai, persino dai, dai. Il teenager Luca, che è del 2003, sì, sa cosa si tratta. Vuol dire
1: lui
0: che...
1: è la nostra cartina di tornasole.
0: Esattamente.
1: Lui è il nostro... come dire, la nostra verifica per sapere se una canzone è tramandata o meno.
0: Non sa chi sono i Simply Red ed è giusto che sia così, ma sa che...
1: Come ti poni nei confronti del calcio? Sei appassionato? Secondo me no. Fa parte proprio del nuovo mondo, the new world.
2: Bravo.
1: Quindi a te non te ne frega niente che c'è la finale di Coppa del Mondo domenica sera.
0: Giusto.
1: Luca, neanche a noi.
0: No, l'acqua cosa
2: la guarderei per piacere, diciamo, in compagnia.
3: Sì, non è vero, esatto, Luca è del Napoli.
0: È del Napoli.
3: Sta mentendo.
0: Luca è del Napoli, sta mentendo.
1: Vabbè, sotto alla fine una squadra uno ce l'ha sempre per tradizioni familiari. La tua famiglia arriva da lì, è giusto che tu la guardi con un occhio particolare.
2: Io invece vorrei chiedere alla nuova generazione se parli al telefono o se lo usi soltanto per scrivere. Cioè hai piacere a fare
4: io
2: una telefonata?
4: Io preferisco le chiamate e i messaggi vocali.
1: Bravo. No, è fondamentale. Però lui c'ha 24 anni, un vecchio ormai.
0: Un vecchiaccio.
1: Vabbè, domenica c'è la finale, ho visto che c'è ancora la finale per il terzo e quarto posto.
0: Sì,
1: ogni volta
0: sì.
1: Mi chiedo se la fanno ancora e c'è ancora. Pensa con che entusiasmo andranno
0: Francia e Inghilterra
1: a Miami.
0: Francia
1: a
0: Inghilterra.
1: Giocare per il terzo e quarto posto, sai, cioè che... la medaglia di quasi legno, insomma.
0: Sì, dai. Ma sono proprio le orecchie d'asino. Sì. Per Francia e Inghilterra. No?
1: Sì.
0: Cioè, non è un po'
1: sì,
0: proprio
1: sì, sì, sì. Però ho visto stamattina un bel video della Francia che saluta tutti quelli che lavorano nell'albergo di Boston dove sono stati per 1 mese e mezzo, no? Poi il campionato è durato tanto, sono arrivati prima, si forma anche un'amicizia,
0: sì.
1: Si sa, magari sono ragazzi giovani, anche qualcos'altro.
0: Esatto.
1: No, però c'è questa bella immagine di 50 dipendenti e 50 giocatori.
0: Il bimbo che porto in grembo è tuo, non lo so.
1: Esatto.
0: Così, dico per
1: Billie Jean nuova.
0: Esattamente.
1: No, leggevo ieri una cosa interessante a proposito delle tradizioni, delle maledizioni. Ancora una volta tra i giocatori che disputeranno la finale del campionato del mondo non c'è il vincitore del pallone d'oro dell'anno precedente, che è stato l'anno scorso Dembélé.
0: Cioè è una cosa che succede?
1: Non è mai successo che chi ha vinto il pallone d'oro, non so, quest'anno metti che lo vincerà Bellingham, invento.
0: Okay.
1: Se dovesse giocare i mondiali quello che ha vinto l'anno prima e dell'anno in cui si giocano i mondiali
0: non va mai in finale,
1: non va, quantomeno non vince il
0: campionato. È un bello spot per il gioco di squadra e non sono ironico.
1: Beh, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: vuol
1: sì,
0: dire
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Conta più l'11 di insieme,
1: certo.
0: O i 22, quello che è.
1: E tra le poche cose che noi ci ricorderemo avendolo vissuto insomma con un po' di fastidio, sicuramente c'è l'avventura della Norvegia, no? Non so
0: sì.
1: Se avete visto anche lì ieri la squadra è stata celebrata

0: insomma dal governo norvegese, una festa enorme davanti al palazzo del governo, 90.000 persone in piazza e tutta la squadra ha mimato questa
1: ancora
0: cosa
1: dell'avvocata,
0: pur sapendo insomma che non è una cosa esattamente che gli appartiene.
1: Sì,
0: no?
1: Perché i vichinghi non vogavano in quel modo, così almeno si dice. Ma
0: no,
1: chi
0: no,
1: se ne frega.
0: I vichinghi usavano navi con le, con le vele, la voga è roba del Mediterraneo di molti anni.
1: Ma non è piaciuto tanto,
0: a tutti quanti
1: che
0: è piaciuta,
1: ci vuoi togliere la favola.
0: Anche allora. E questo incontro col pubblico era chiamato il ritorno degli eroi.
1: Bello. Ritorno degli eroi che ricorda,
0: che in qualche modo ricorda l'argomento di cui ieri abbiamo abbondantemente parlato, cioè l'uscita del film L'Odissea.
1: Sì.
0: Ancora? Sì, ancora.
1: Sì, ancora.
0: E come è andato?
1: È andato, l'ho guardato ieri sera, stanotte. È andato molto bene. In Italia ha fatto 2 milioni e 100, è un ottimo esordio. 2 milioni di incasso.
0: Sai quante persone?
1: 270.000 persone che sono uscite di casa sfidando l'Odissea del calore,
0: bravo,
1: delle città.
2: Però sono andati al fresco del
0: esatto, non c'è la loro Itaca era il condizionatore del
1: che
0: cinema.
1: Dici, mi porto un maioncino, ma lo metto sulle spalle.
2: Fa
1: freddo dentro, non si sa mai.
2: Che te puggeri.
1: Bravo, esatto, quella roba lì. Beh, comunque bene.
0: Bene.
1: E la proiezione è di 10 milioni, da qui a domenica.
0: Sì, beh,
1: da qui a domenica
0: sicuramente
1: 10.
0: Diventerà un classico del cinema. Insomma, e quei pochi che l'hanno visto ne parlano bene. Avendo avuto molto tempo da perdere ieri, ho fatto una piccola ricerca, no? Perché molti ascoltatori che evidentemente ci hanno sentito abbondantemente parlare ieri, mi hanno segnalato anche c'è una canzone che parla dell'Odissea di Guccini, c'è una canzone che parla di Penelope di Giovanotti, c'è una canzone che parla di Itaca di Lucio Dalla.
1: Sì, la stragrande maggioranza degli ascoltatori ci ha segnalato l'Odissea di Canale 5, cioè il livello nostro quello è, però qualche colto qua e là, Itaca è venuto in mente anche a me, Itaca,
0: quello
1: Itaca
0: di Lucio Dalla,
1: sì,
0: c'ha i suoi anni li dimostra.
1: Devo dire. Sì.
0: Però per esempio nessuno di voi sa che un giovane Achille Lauro ha dedicato una canzone a Penelope.

0: parco le no.
1: Gucci come Penelope.
2: Gucci che è diventato Gucci. De Frosinone.
1: Gucci, sono indeficiente. Vabbè, è Lauro, Lauro. Siamo grande Lauro.
3: Gucci. No, quella Lauro. Più citata è la Penelope di Giovanotti.

0: È quello, sì. È un pezzo, credo, fosse Lorenzo 99.
1: Dove
0: molti
1: c'è
0: anni...
1: Penso Positivo.
0: Oh, figuriamoci,
1: credo,
0: tantissimi anni fa.
1: Se non mi sbaglio. Nina Zilli, che ovviamente nella sua prima stagione musicale era molto reggeggiante,
0: ma,
1: e ne ha fatto una
0: canzone. Tanto.
1: E le ha fatto una versione un po' giamaicana.

0: la sua Penelope faceva e disfaceva uno spinello.
1: Così, per il non gusto, capisco questo tuo umorismo.
0: Per il gusto di farlo e disfarlo.
2: Anche Caparezza si è cimentato con una canzone. Però ci arriviamo dopo. Prima mettiamo la Penelope di Baccini, che sennò poi me lo, ce lo dimentichiamo.

0: perché stai sempre a casa. Tu mi aspetti in silenzio e dopo mi fai le fuse.
1: Perché?
2: Perché?
3: Perché è un gatto.
2: Ma tu la conoscevi
3: no,
2: questa canzone?
3: No, però immagino, no,
1: però
3: immagino.
1: Perché poi dopo va avanti.
3: Sta sempre a casa, fa le fusa, che deve
1: no,
3: essere.
1: No, ma poi, la, come dire, l'equivoco continua e dice che bel pelo che hai. E dico, ma come si permette questo costume? Poi dopo ci arrivi che invece è la
2: no,
1: sua
2: poi è un bel nome per una gatta.
1: Penelope, sì, bello.
3: Penelope ci sta.
2: Ok. Su Ulisse non c'è tantissimo. C'è una canzone della PFM, ma poi in verità non, nelle rime non c'è. C'è una canzone di Ruggeri, ma anche lì nelle rime non viene citato.
1: Ti pareva, eccolo qua. Ti pareva se non schippava a prescindere. La solita discriminazione dei trinari. No,
2: ce n'è una bella di Caparezza.
4: Non sono Ulisse, io non so resisterle. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Slegatemi, gettatemi giù,

0: e gettatemi giù. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Non sono Ulisse, io non so resisterle. Slegatemi e gettatemi giù. Slegatemi e gettatemi giù.
1: Allora, la più, diciamo, accreditata, la più, insomma...
2: La più autorevole.
1: La più autorevole. Se ci fosse un premio Tenco per le canzoni dell'Odissea, sicuramente verrebbe assegnato alla versione di Guccini.
3: La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra inizio ed il finire, l'urlo dell'accecato Polifemo ed il mio navigare per fuggire.
1: Però qua c'è tutto.
2: Tutto, da, cioè, Nausicaa
1: se
2: poi.
1: Se tu avessi scritto una canzone l'avresti scritta così,
2: beh,
1: no?
2: Beh sì, ma magari avrei un po' selezionato, però sì.
4: Comunque ripeto per la 22ª volta. A tale quale show nei panni di Guccini, Guccini, cioè quanto era, sì, Guccini, sì, che questo Guccini
1: non è neanche un Guccini d'antan,
4: no,
1: è un Guccini anche abbastanza,
4: però
1: abbastanza
4: era molto Guccini, era estremamente Guccini,
1: come per esempio De Gregori, che, sì, saputo, verificato, controllato che Guccini aveva già fatto una canzone sull'Odissea, ne ha fatta una però con un tono un pochino più, diciamo, laterale, un pochino, okay, più leggero, cioè leggero nel senso che non è esplicito.
4: Gero lo dice a tua sorella. Comunque, ti perdono.
1: No, però è bellissima e si chiama Il canto delle sirene.
5: Non sarà il canto delle sirene che ci innamorerà. L'abbiamo sentito bene, bene. L'abbiamo sentito già.
1: Un altro giro.
5: E nemmeno la mano affilata di un uomo, di una divinità. Non sarà il canto delle sirene in una notte senza lume.
1: Il canto delle sirene.
4: Bello, molto bello, devo dire, un gruppo di poeti.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: Lauro, Giovanotti, Nina Zilli, Baccini, Caparezza, Guccini e De Gregori, trova l'intruso. Così, fate voi, no, fate voi. Io chi sono per poter dire sta roba, figuriamoci.
1: Torniamo tra poco, dai.
6: DJ, DJ, chiama Italia.
7: Per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 17 al 19 luglio ad Alghero, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
13: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
15: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
16: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
18: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
19: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza

Intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito. academy.italian.tech.

0: vita, quella che fanno gli ascoltatori di Radio DJ,
1: certo,
0: che per due ore al giorno hanno la fortuna di avere qualcuno che li aiuta, diciamo così, a lenire le sofferenze della giornata.
1: Dirò che questa Radio DJ è mari e monti, perché adesso siamo ad Alghero, prima eravamo da Cervinia,
2: sì,
1: quindi
2: mari a Cervinia,
1: mari a Cervinia, esatto,
0: Marisa, Marisa, in quel senso lì.
1: Poi i 15 gradi, 10 gradi notturni di Cervinia, tac, eccoteli. Vuoi i 37 di Alghero?
0: Certo, certo.
1: Eccoteli qua.
0: Sì, sì, sì. Ognuno di noi mette un po' del proprio, insomma, fa un po' di fatica per fare del bene. Insomma.
1: Oh,
0: devo dire che Vic e Marisa sono quelli più generosi
1: sì,
0: da questo punto di
1: bravo,
0: vista.
1: Bravo,
0: sì,
1: bravo,
0: sì, sì. Chi gliela fa fare?
1: Ma guarda, essere lì col maglione.
0: Quel postaccio, tra l'altro. Sì,
1: sì. Bruttissimo, bruttissimo.
0: Vabbè, un po' di messaggi che sono arrivati.
3: Un po' di messaggi che sono arrivati.
0: Ma tu ti chiederai a quale numero
1: bravo
0: devono essere mandati.
1: Ma mi leggi nel pensiero.
0: Sarei scritto in faccia.
3: 342-522-1012. Forza, scrivici!
1: Bravi.
0: Sta diventando un coro un po' da ultra.
1: Da stadio, da stadio.
0: Una volta che la imparano anche loro siamo finiti. Volevo salutare in particolare un ascoltatore che si chiama Ulisse.
1: È proprio lui, davvero?
0: E dice, vi ascolto dal secolo scorso. Ho sentito nominare più spesso il mio nome in questi due giorni che negli ultimi 30 anni che vi seguo. Adoro il mio nome. Stasera andrò a vedere il film. Mi avete acceso ancora di più la curiosità. Vi abbraccio

0: Ulisse da Camposanto. Non vi toccate le palle, è il nome del paese in provincia di Modena.
1: Ah,
0: ok.
1: Bello. Bello.
0: E chiudendo per una volta per tutte l'argomento Odissea, saluto Tino che dice: sono uno dei 270.000 che ieri sera hanno visto il film al cinema.
2: E quindi com'è? Siamo nelle mani di
0: bello,
2: bello.
0: Un po' americaneggiante.
2: E vabbè, però guarda,
0: quant'è che non sentivi la frase
2: americaneggiante?
0: Un po' l'americana.
2: Dei tempi di una disc jockey di Radio DJ che andava in onda da mezzanotte alle 2 30 anni fa.
0: Però lui puntualizza anche il passaggio americaneggiante, e cioè quando Ulisse incontra i ciclopi, che non è uno solo.
3: Sono
0: è un'isola vari. In cui vivono i ciclopi, sì. E Polifemo è quello con cui loro hanno a che fare,
3: il
0: no?
3: Leader.
0: Ecco, che dice: sembrano tanti Robocop.
3: Ah, beh, un
0: perché
3: po'
0: hanno un'aria un po' robotica. Però fondamentalmente è molto bello, mi è piaciuto. Grazie.
2: Però ho imparato che l'aggettivo americaneggiante, o insomma, il fatto un po' di una spruzzata di Hollywood, Linus, sì, rende un po' più digeribili dei film altrimenti indigesti.
0: Sì,
2: non bisogna esagerare.
0: È quello il problema.
2: Non
0: che,
2: bisogna esagerare.
0: Come diceva Coco Chanel, quando è tanto, è troppo, tesoro. Chiudiamo anche un'altra parentesi, quella del momento migliore della giornata per, diciamo così,
3: brindare a Venere.
0: Volersi tanto bene, dai.
4: Buongiorno Alessandro dalla Versilia.
0: Buongiorno.
4: Tra mattinisti e seristi, io mi inserisco nel pomeridiano. Pomeridiano,
0: dai.
4: Diciamo, non è neanche un dopo pranzo, perché i figlioli escano da scuola intorno alle 2. Io finisco di lavorare intorno a mezzogiorno. Quelle due ore lì sono perfette, non c'è nessuno a casa, d'inverno c'è anche la temperatura giusta, ora chiaramente non d'estate, però io sono sul pomeridiano.
0: Okay,
4: pomeridiano.
0: Grazie.
2: Bene, bene, non grazie, c'è nessuno a casa, quindi stiamo parlando di Pornhub, Matteo.
3: Neanche la moglie.
2: Neanche la moglie.
0: No, che stavo pensando che la nostra riflessione che partiva dalla canzone di Beyoncé era legata a situazioni sporadiche, no?
2: Sì.
0: Cioè, non una cosa sistematica, invece qui mi pare sia proprio la regola.
2: Sì, sì, ma secondo me anche Beyoncé, secondo me, si sveglia con una buona casa.
0: Cari amici, dopo neanche 2 anni in quello che ora capisco essere stato il mio lavoro ideale, oggi è il mio ultimo giorno.
2: No.
0: Purtroppo l'azienda è fallita,
2: no.
0: In pochi giorni siamo stati licenziati tutti.
2: No.
0: È stato bello condividere questo tempo con voi, come almeno in un paio di posti precedenti. Spero tanto di trovare presto un nuovo lavoro e idealmente poter continuare ad avervi negli auricolari. Vi voglio bene, Carla, non sai quanto te ne vogliamo noi. Tienici infornati.
2: Sì, siamo di malumore, un po' come quando Gianni Morandi viene a sapere che alcune sue fan sono passate a miglior vita. Sai, io il problema è che me ne muoiono tante. Cioè,
3: e non c'è il rimpiazzo, sì.
2: Ci vuole ricambio.
0: Ho capito. Ah, è per questo che fa le canzoni con Jovanotti.
3: I featuring con Lorenzo.
0: Per cercare di andare a pescare in un laghetto nuovo.
2: Hai capito. Per esempio, quel ragazzo lì, Luca, quello che lavora con voi, no? Interessante come
0: interessante.
2: Nuovo cliente, cioè come
0: cercate di spingere un po' anche dalla
2: esatto.
0: mia parte. Luca, quando torniamo in città andiamo a vedere il concerto di Gianni.
2: Dai, adesso
0: dai.
2: A parte
3: un featuring con Simba la Rue.
2: Però bravissimo, per noi quando uno cambia lavoro, quindi cambia fruizione della radio, può essere un problema.
0: Eh beh, certo, perché magari in quella che va a trovare non c'è la possibilità di ascoltarci. Speriamo di sì. Davide, ciao Linus, volevo dirti che stanotte ti ho sognato. Aspetta, che mi vendevi un paio di ciabatte, quelle morbide col pelo. Non so come hai fatto, come mai ho fatto questo sogno. È che belle tendine qui, è proprio.
2: Caro Davide, innanzitutto giù le mani dal mio ragazzo.
0: Cioè, grinfie.
2: In secondo luogo volevo dirti, Davide.
0: Che secondo è diventata?
2: In secondo luogo volevo dirti che Linus in questi giorni ad Alghero è che il padre eterno mi fulmi. Se dico una bugia, fa il programma Pieti Nuti.
3: È vero.
2: Fa il programma Pieti Nuti.
0: Sì, perché c'è il marmo per terra.
2: Ora
0: ed
2: ti
0: è
2: faccio
0: molto, è molto
2: una
0: fresco.
2: Foto,
0: no.
2: Ora ti faccio una foto ai piedi e la posto.
0: Ma no, dai. Ah, che stronzo. E poi arriva Alice con i suoi messaggi romantici che ci addolciscono la giornata.
2: Oh.
0: Devo stare attento perché poi sono anche molto, come dire, spostando ogni parola rovinerai tutto. Il piovasco dell'altro ieri notte è stato come un risveglio di sensi rimasti schiacciati dalla coltre di umido e caldo degli ultimi giorni. Il rientro in Vespa nella freschezza di una gonna svolazzante, l'effluvio di eucalipto bagnato che vira quasi a pipì di gatto e il petricore elettrizzante sollevato dallo scroscio di pioggia. Fa paura come oggi sia di nuovo feroce.
2: Matteo, recensione. No, recensione. No, beh, è ovviamente... Io l'ho visto contrito su piscia di gatto.
1: No,
2: no, perché no, è brutto.
1: No, no.
0: E l'odore dell'eucalipto che a un certo punto sembra quasi piscia di gatto. Cioè. Ma guarda che guarda, l'odore della piscia di gatto c'ha il suo
2: perché. Ma certo, ma guarda.
3: I nasi di tutto il mondo sono euforici,
0: certo,
3: no? Quando i gatti
0: certo
3: pisciano.
0: Il tè della macchinetta di Radio DJ.
2: Ah, ma che...
0: Di cui io sono un grande consumatore.
2: A chi chiedi
0: sa di piscia di gatto.
2: Beh, ma pensate che meraviglia.
0: Ma io ho visto l'assuefatto ormai.
2: Come si chiama quell'alga che sta sui fondali marini?
3: La Poseidonia.
2: La Poseidonia marcita. Ha anche lei il suo perché, no Matteo?
3: Beh, certo, è buonissimo. Ce ne sono delle montagne, no? Dove la gente va a inebriarsi al
2: mattino. Bravissimo, che sa di zolfo. Sì.

0: Sai che non mi ero accorto che c'era questo finale così melodico, neomelodico quasi.
1: Sì, l'ultima schitarrata.
0: Sì. È la seconda volta che nominiamo Boston, vedremo se ci sarà una terza. L'abbiamo nominata prima perché la città in cui si era stabilita la nazionale francese, e abbiamo parlato prima del video che hanno fatto con tutti i dipendenti dell'albergo per ringraziarli e salutarli.
1: Ciao, addio, addio.
0: La seconda volta appunto per questa canzone che parla di una ragazza che torna in treno verso casa, appunto a Boston, ed è tutta contenta perché il fidanzato è stato gentile.
1: Ah,
0: perché secondo me quello lì voleva qualcosa.
1: Eh beh, insomma, se il suo fidanzato cosa deve volere?
0: Le ha fatto le fuse.
1: Allora, Linus, ti voglio dire,
0: nominiamo
1: tanto Boston, poco Bostic. Volevo sapere se lo stai usando a casa.
0: Il Bostic?
1: Bostic.
0: Sì, c'è un campionato di colle che promettono di risolvere molti problemi, poi non sempre. Ce n'è una che ha un nome tipo Sandokan. No.
1: Voi usate queste cose qua, no?
0: Sì, quelle, sai, quelli che ti dicono con questa colla puoi anche fissare un porta asciugamani.
1: Certo.
0: Poi tu metti la colla, metti il porta asciugamani, bram, cade
1: per
0: terra.
1: E loro ti dicono: ma l'hai fissato male,
0: sì, è sempre colpa
1: mia,
0: è sempre colpa tua.
1: Certo.
0: No, ci sono tanti tipi, poi ci sono quelle col cianuro, sai, no? Quelle che tu le apri, poi dopo non le apri mai più.

0: perché ovviamente non le richiuse
1: però
0: bene.
1: Però nella vita di ognuno.
0: Ma si infila il chiodo nel buco?
2: No, perché rimane incastrato. Col ciano acrilato. Sì,
0: come si fa a tenerle a sperare?
2: Si usano, usano, tu le devi usare tutte e poi butti tutto.
1: Bene. Però io dico che nella vita di ognuno di noi, sì, del piccolo tuttofare di ognuno di noi, che ha vita breve, credo, almeno nel mio caso, c'è il periodo delle colle. Cioè bostica, attacca.
0: Beh sì, rompi qualcosa e cerchi di aggiustarlo con l'attacca, no? Ma i miracoli non li può fare nessuno. In realtà adesso esistono dei prodotti molto raffinati, però li devi conoscere e li devi sapere usare. Alessia, il piscio di gatto è uno dei sentori più famosi del vino Sauvignon, cioè fra le fra gli odori che tu senti.
2: Quindi il sommelier a un certo punto dice c'è un'idea di piscio di gatto.
0: Sì, ed è un complimento.
2: Pensa te.
0: Ed è un complimento.
1: Ma dice questa parola così volgare?
0: Piscio di gatto, sì.
1: Mi dispiace. No, non mi dispiace, perché quando questa ascoltatrice, quella di prima che ha scritto, che si chiama...
0: Quella di prima...
1: Quella che è la poetessa.
0: Alice.
1: Vedi, sapevo di non trovare.
0: Tutti i giorni scrive ormai.
1: Esatto. Quando la poetessa Alice ha scritto, io ero lì perso. Quando è arrivata quella parola mi sono un po'...
0: A proposito di parole, prima Matteo ha citato la
2: Poseidonia. Ho detto con la E perché a forza di parlare di Odissea c'era Poseidonia.
0: Che cos'è la Poseidonia?
2: La Poseidonia è una pianta.
0: Alex Musica Scientifica.
2: È una pianta, è una pianta che vive nel Mediterraneo, credo che sia abbastanza distribuita dappertutto nel Mediterraneo, ed è una incredibile sorgente, fonte di ossigeno,
0: perché come le piante sulla terraferma
2: producono ossigeno per merito della fotosintesi, anche sotto l'acqua ovviamente non devono essere molto profonde, ma quando arriva la luce la fotosintesi...
0: Come si fa a riconoscerla? È quella che trovate spesso sulle spiagge,
2: sono
0: diciamo,
2: delle fettuccine,
0: delle striscioline,
2: marroncine,
0: marrone
2: quando muore, ma altrimenti molto verde. È ogni metro quadro di Poseidonia produce 15 litri di ossigeno al giorno e offre una nursery naturale per tutte le specie marine che possono nascondersi per difendersi così dai predatori, e più o meno il 20% di tutto ciò che abita il Mediterraneo deve alla Poseidonia protezione. Okay. Anche le coste, quando la Poseidonia muore e si spiaggia, grazie all'attività diciamo passiva,
0: grazie alla presenza di questi mucchi di foglie,
2: si salva la spiaggia dall'erosione
0: e non viene erosa.
1: E lasciami aggiungere, da bagnante convinto, una cosa: cioè quando ti butti nel mare dove non c'è la Poseidonia, la temperatura adesso in questi giorni dell'acqua è insopportabile,
2: è
1: calda,
2: torrida,
1: non ti dà refrigerio. Se ti butti dove c'è la Poseidonia,
0: c'è,
1: è come quando passi,
0: è l'acqua ossigenata,
1: bravissimo,
0: quella,
1: hai presente quando passi,
0: lenisce le ferite,
1: quando passi in Vespa accanto a un bosco che rispetto, cioè al Parco Sempione, diciamo. Ecco, è la
0: c'è quella botta
1: cosa
0: di fresco.
1: La stessa cosa. Incredibile.
0: Cerchiamo di distaccarci dall'Odissea, ma ci continua a seguire grazie anche ai vostri messaggi. Però un ascoltatore, a proposito di canzoni che citano Ulisse e compagni, dice: tra le mille canzoni che citano l'Odissea o qualcosa che rimandi a questo libro, ce n'è anche una di Battiato che a un certo punto dice: la tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incanta. Dice: ma non ricordo il titolo. Il titolo è Sentimento Nuevo. La voce del padrone, 1981. Antonio, ragazzi, sono un sommelier, adesso si dice sentore di bosso, non dicono più l'odore della pipì di gatto.
1: Tu pensi?
0: Allora, io ho a Riccione quattro vasi con dentro un cespuglio di bosso. Il bosso è quello con cui si fanno le siepi, tipo i due armari di forbice.
1: Okay.
0: No? È una pianta con le cui rami molto fitti e con le foglie piccole, ed è facile trasformarla, che ne so, in un pupazzo. Di solito diventa una palla di bosso, ed è il posto preferito del mio gatto per andare a farci la pipì.
2: E vedi, perché trova un odore,
0: perché trova un odore
2: quello.
1: Mi puoi ripetere chi ha scritto questo messaggio?
0: Non si è firmato.
1: Antonio, se non mi sbaglio, l'hai detto all'inizio, Antonio.
0: Sì.
1: Ed è Antonio di Ficarazzi, di Midadore, che ha cambiato lavoro.
2: Fa il sommelier.
1: Fai il sommelier.
2: Bravo.

0: serie televisiva 13 13 Reasons Why, cioè le 13 ragioni per le quali la protagonista, che non c'è mai fisicamente perché è scomparsa, si sarebbe tolta la vita, e le tracce vanno cercate in queste audiocassette che erano nel frattempo diventate praticamente fuori moda. È un piccolo caso questa canzone, perché non so per quale motivo, perché la serie comunque ormai è di parecchi anni fa, è tuttora stabile nelle 50 canzoni più condivise su Spotify.
1: Cioè, la serie tu ritieni adesso a spanne così, che sia di, non so, 5 anni fa?
0: Beh, sì, è l'epoca prima stagione di Stranger Things, da quelle parti lì.
1: Figuriamoci, precoce.
0: 5, 6, 7 anni anche, insomma. Però la canzone è ancora gradevole. The Night We Met, cioè la notte in cui ci siamo conosciuti, incontrati. Un sacco di messaggi che sono arrivati.
2: Un sacco di messaggi che sono arrivati!
3: Ciao ragazzi, qui in Liguria, in delle zone, è stata reintrodotta, rimpiantata la Poseidonia con delle griglie proprio sul fondo del mare, perché tra la pesca, imbarcazioni, era praticamente sparita e sono riandati a piantarla. Ciao ed una volta.
1: E poi com'è successo che cos'è un vigile urbano che cioè lui stava mandando sto vocale lì con la sua flemma,
0: poi ha visto arrivare il vigile,
1: poi ha visto lontano ciao Davide Monte.
0: Quindi praticamente la stanno reintroducendo forzatamente, mettiamola così.
4: Sì, perché
0: insomma,
4: era stata portata via dalle
0: dalle brutte maniere. Un altro.
5: Volevo segnalare, cari amici,
0: che
5: la Posidonia veniva utilizzata anche nei manicomi per le stanze di contenimento, perché è edibile e le persone, come dire, in momenti di crisi venivano messe dentro senza oggetti, senza abiti, perché non si facessero male da sole, chiaramente parliamo di un'altra epoca, ma la Posidonia di notte poteva essere utilizzata per farsi un nido e dormire, e durante il giorno, come dire, parava anche i colpi, perché in qualche modo ammortizza, e nel momento in cui la persona in crisi mordeva o mangiava era edibile. È una pianta molto importante. Ciao!
1: Ok, ciao, volevo dire che, perché insomma la radio è sempre un servizio pubblico, ho verificato e no, non è edibile, di sicuro è naturale, però...
0: È come mangiare l'erba.
1: Meglio non mangiarla.
4: Al ristorante non...

0: ti portano l'insalata.
1: Cioè, non vorrei
0: Posidonia.
1: Che magari metti un vegano che ci ascolta.
2: Già, una... buona, guarda, e poi guarda quanta ce n'è.
1: Ho sentito a Radio DJ che si può. No, meglio di no.
3: Però quel tipo di uso da ammortizzatore è un po' come quelle cose che si usavano una volta per riempire i

0: Trasso di paperone di paperoni.
1: Ho preso una borsa in una malga.
0: Okay.
1: C'erano dentro
0: 600.000
1: euro in contanti.
0: Cioè, ma il materasso è fatto solo di banconote?
1: Solo di banconote!
0: Quanti
1: a
0: anni
1: me
0: sono?
1: Piace,
0: sono
1: tantissimi. Per fortuna ho fatto in tempo a dar via.
0: Sembra quella scena di Breaking Bad, quando entrano in quella stanza e c'è praticamente un gigantesco cubo fatto soltanto di banconote.
1: Esatto.
0: Più o meno, ma quelle non sembravano tanto comode. Il prossimo messaggio ci riporta ancora all'Odissea, ma in una versione più, diciamo, vicina anche a noi.
2: Ciao Radio DJ, si chiama Penelope, la figlia di Gianna Nannini.
0: Vero.
2: Sbaglio?
0: No,
2: Roberto,
0: non sbagli per niente. E c'è una cosa divertente che abbiamo citato più volte perché l'ha raccontata il papà in persona, uno dei due gemelli, uno dei due figli di Elio.
1: Sì.
0: Uno si chiama Dante, l'altro si chiama Ulisse.
1: Okay.
0: E questi bambini sono cresciuti nello stesso parco dove andava quantomeno a giocare la figlia di Gianna Nannini,
1: la Penelope.
0: E quindi questo incontro meraviglioso fra due bambini più o meno coetanei, Ulisse e Penelope.
1: Bellissimo, bello.
0: Ma il parchetto doveva essere ribattezzato Itaca.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Chissà se ancora lo frequentano. E poi dai, un po' di gente che si sta muovendo per andare in vacanza.
3: Ciao, siamo Thomas,
4: Daniel
3: e stiamo per venire ad Alghero.
4: Aspettateci, arriviamo.
5: Va bene.
6: Ciao.
0: Chi si muove?
7: Ciao. Ci vediamo stasera al Lido San Giovanni, dove c'è il Beach Lake DJ.
0: Francesco, ciao ragazzi, oggi compio 40 anni. Stamattina sono partito da dove vivo, è appena sotto la Marmolada, e siccome passerò la giornata solo e senza regali, mi sono regalato da solo una giornata al mare. Ma almeno voi gli auguri me li fate. Vi ascolto anche oggi, ovviamente. Sì, Francesco, dalla Marmolada, dove andrà? Io penso Jesolo, da quelle parti.
1: Perché la Marmolada, immagino, rimane in Veneto.
0: Beh,
1: Veneto
0: è spostata sopra il Veneto, insomma.
1: Ok, sì, beh, la spiaggia
0: è la cosa più facile andare
1: da quelle parti.
0: Ciao ragazzi, vi ho salutato tempo fa dal Kirghizistan. Ora io e la mia bicicletta siamo arrivati in Cina e siamo a 500 km dalla costa per arrivare in Corea. Siete sempre il mio ponte con l'Italia.
1: Caspita,
0: Andrea.
1: Caspita, complimenti.
0: Altro che certi barlafus che si vantano di cose che fanno.
1: Costo dell'Italia.
0: Ma
1: robetta così, questo
0: esatto.
1: Qua va in bici fino alla fine della Cina.
0: Come avrete capito, un debole per i messaggi un po' romantici. Daniele da Milano, che però in questo momento è nella sua casa di campagna, nella piccola frazione Busca, in provincia di Pavia, dice: sono qui con una civetta addormentata sull'albero vicino, che si sveglia e si agita quando faccio rumore. Sto raccogliendo le pesche. Fa caldo e faticoso, ma come diceva Concato, che bella la natura. Va bene, abbiamo finito. Non finisce però la settimana di Radio DJ Alghero, anzi comincia adesso
7: la parte live.
0: Adesso si aprono le porte da questa sera.
7: Stasera. Sul Lido San Giovanni, concerto straordinario, Clara, San Giovanni, prima porta a destra.
0: E Matteo Curti.
7: E soprattutto Paolo Aiezzi.
0: Presenti anche tu ieri sera
1: insieme
0: ad altri.
1: Certo.
0: Hai intenzione di salire sul palco con le ciabatte o toglierle?
1: No, ho portato
0: delle scarpe apposta.
1: Ho portato delle scarpe apposta. Secondo te io perché ho chiesto a Eric? Ma c'è una passerella? Ma c'è una passerella? Perché ho il mocassino.
7: Non deve toccare la sabbia. Ma
1: non deve toccare
7: ieri
1: la
7: ho
1: sabbia.
7: Visto, c'è tutta una parte che si può fare senza
0: toccare. Adesso sì che sono tranquillo. Buon weekend a tutti.
1: Sei uno stronzo.
0: E ci risentiamo lunedì mattina.
1: Soprattutto il paziente Alessandro Farolfi
0: e
1: i nostri ragazzi Pietro Manfredi e Luca Senza Cognome.
0: Gli apostoli di Radio DJ.
7: Luca Cirillo.
1: E Luca Cirillo.
0: Ciao.

0: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31.

0: Scopri di più su mini.it.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
5: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 19.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
10: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Apri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: get out of it. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6. Hola DJ! DJ!
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa con Girl Next Door, la ragazza della porta accanto. Che poi, posso dire, per questi rapper, musicisti così, incredibilmente ogni volta le loro ragazze della porta accanto sono sempre delle buone. Ma com'è possibile questa cosa, no? Perché di solito la ragazza della porta accanto viene detto di, appunto, ragazze acqua e sapone, magari non delle modelle bellissime, però che hanno quella bellezza anche data dal fascino della normalità, diciamoci la verità, no? Ognuna con i propri difetti, ognuna con quelle nostre caratteristiche, ecco, che non sono quelle propriamente di essere alta 1,85 m, pesare 35 kg bagnata, ecco, un po' quella roba lì. E poi scolpita da Michelangelo, benissimo. Perché invece per questi artisti qua, soprattutto nei loro videoclip, le ragazze della porta accanto sono sempre delle buone imperiali? Barbara, abbiamo una risposta scientifica a questa questione?
2: Non lo so, so solo che io quando vado a buttare la spazzatura scendo con...
1: Io non oso immaginare questa, cioè, questa immagine di te che ti addentri nella notte nel vano spazzatura con, capito, vestita.
2: E tra l'altro ho un incubo, io ho l'incubo di rimanere chiusa nel vano spazzatura.
1: Anche
2: io potrei morire.
1: Sai, sì sì sì,
2: no
1: sì.
2: Io, è un incubo, che
1: è una tua fobia.
2: Sì, quando io scendo giù devo lasciare, cioè corro, butto la spazzatura e corro via.
1: Ah, ma tu hai visto troppi film horror, sì, mi sì, sai, in adolescenza, sì, sai, sì. Il famoso l'uomo della spazzatura, l'uomo nero, in realtà è il sacco nero della spazzatura, capito?
2: Incredibile, la fobia totale.
1: Mamma mia, e poi io non so immaginare come butta fuori la spazzatura la nostra Sabrina Ninfadora. Sabrina, ti prego, dimmi, tipo pigiama con gli elfi, robe pazze, cioè,
3: allora,
1: o tutta truccata invece?
3: Non lo faccio.
1: È arrivata la principessa, lei non butta la spazzatura perché, esatto, ci pensa il marito, vero?
3: Bravissima. Ma... no, ma in realtà comunque sì, vado in giro in modi molto improbabili, quindi...
1: Però posso dirti, Sabri, questo non solo per buttare la spazzatura, ma questo è un altro
3: sempre
1: tema.
3: Esatto.
1: Lo terremo per un'altra puntata. Noi invece tra pochissimo ricominciamo come, non come quando andiamo a portare la spazzatura, però più o meno.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni semplicemente buone.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: siamo più questa trasmissione, diciamolo ufficialmente, no non è vero perché non è ufficialmente, perché già vedo delle facce che non sono d'accordo con questa affermazione, però in qualche caso secondo me sì, e questa trasmissione non vede l'ora che arrivi l'autunno, arrivi l'inverno e si possa finalmente tornare a una vita civile. Io questo diciamo sottoscritto dalla sottoscritta, ovvero Florencia, perché vedo già invece in regia la nostra Barbie che non è per niente contenta. Barbara invece
1: Barbara non vede l'ora di godere di questo, di questa temperatura, però al mare, al mare
0: sì. Grazie a, no? Come a Graziella dicevano. In quel caso siamo tutti d'accordo, però finché dobbiamo restare in città, diciamo che sono giornate, ragazzi, siamo già alla terza ondata di caldo, conclusa, in teoria dovrebbe arrivare una quarta, com'è la situazione?
1: Terza su tre settimane di luglio, sì, quasi di luglio.
0: Ma infatti, mamma mia, quindi vediamo come sarà questo agosto, anzi speriamo in realtà che agosto poi ci porti, non vi dico la frescura, però che non sia insopportabile come stanotte, anche perché devo dire che questa conversazione tra sciure che faccio anche con Barbie, ma anche con lei, soprattutto con la nostra Sabri, buongiorno, redazione da Roma, Sabri.
2: Buongiorno.
0: Quindi, cioè noi prima della trasmissione, invece di consultarci, no, capire un po' come fare la scaletta di puntata, no, però tu hai dormito bene? No, io ho dormito malissimo. Sabri, da te la situazione a Roma è stata terribile stanotte.
2: È uguale a Milano, sì, non si respira. Respira il caldo atroce anche di notte.
0: Sì, è quello, perché poi sai, uno dice vabbè, sopporto in qualche maniera durante il giorno, no? Adesso c'è la tecnica, almeno per quanto mi riguarda a casa, per accendere il meno possibile l'aria condizionata, poi bisogna cedere perché evidentemente a volte è indispensabile, però la mattina cerchi di tenere le serrande a metà in modo che così entri luce ma allo stesso tempo non entri caldo, insomma ci sono tutti dei trucchetti, ventilatori strategici in mezzo al corridoio per far circolare l'aria. Lo sappiamo, no, come funziona, però dopo un po' dici vabbè, però almeno la notte uno può riposare perché c'è l'escursione termica e come, e invece no, purtroppo adesso ne abbiamo di notte 31-32 gradi, una cosa inaccettabile, poi una pesantezza dell'aria, signora mia, no Barbara?
1: No, ma poi tra l'altro lasciando le finestre aperte, a me è successo che abito più o meno vicino all'ippodromo,
0: che ti arrivano delle zanzare
1: sentire tutto il concerto di Bad Bunny,
0: allora,
1: più
0: amica
1: urla
0: mia.
1: Connesse
0: certo, però dai, ogni tanto ci può anche stare. Tu dici, ho la diretta alle 6, magari anche no, però sì. Però suonava bene almeno che devo andarci stasera.
1: Sì, il suono regge.
0: Buono, meno male. Io ho passato la serata ieri a guardare su TikTok testimonianze di chi è andato al concerto ieri sera per capire se oggi devo andarci già inviperita oppure ci posso andare serena. E vi dico la verità, ancora non l'ho capito, perché io ho l'impressione che siccome andrò là abbastanza sul tardi, raga, perché io non ho più l'età per andare là e accamparmi, perché c'è troppo

caldo, non ce la faccio. E quindi allo stesso tempo probabilmente non vedrò niente, non sentirò nulla. Vabbè, sarà una bella festa. Vediamo, vediamo cosa succederà domani mattina. Spero di essere nelle condizioni di potervelo raccontare. E a proposito dei racconti, aspettiamo invece i vostri racconti del mattino. Come

0: Hola Florenzia, buongiorno trio delle meraviglie, Mario Pasticcini da Catania, un grande abbraccio anche se c'è molto caldo.
1: Grande
0: ciao.
1: Mario, grazie per il trio delle meraviglie, ma soprattutto bravo e tu che evidentemente eri già in laboratorio, che pasticceria ragazzi non si ferma neanche con queste temperature, neanche a luglio, neanche alle 6 del mattino, quindi veramente bravissimo, che tempra come sempre. Hola. Buongiorno.
2: Hola DJ.
1: Hola.
2: Io come tutte le mattine mi faccio i miei 40 minuti per andare a lavorare.
1: Ok, dai.
2: Ciao a tutti, Giacomo da Livorno.
1: Dai, ti devi ancora svegliare un pochino, mi sa Giacomo. Però almeno ti abbiamo messo Ghetto Superstar, che è una di quelle che di solito

0: di adrenalina, di carica. Speriamo che ti abbia svegliato un pochettino, dai.
1: Buongiorno Florenza.
0: Per esempio così.
1: Io sono sveglia perché lavoro, faccio l'operatrice ecologica e
0: grande.
1: Parlo al ritmo della tua musica. Buona giornata a tutti.
0: Vedi, questo è l'effetto che noi speravamo di sentirci dire, avendo sentito Press insieme, no? Quando è andato Superstar, che è un pezzo 98, guarda, me lo ricordavo anche a memoria, 98, perché era un anno incredibile, e mi ricordo anche il video di quella canzone lì, che era un video strepitoso e girava su MTV ai tempi in alta rotazione, come si diceva, e questa cosa mi fa venire la nostalgia, perché adesso non esiste neanche più MTV, cioè non è che adesso, perché una volta, cioè fino a poco tempo fa, MTV era un canale che una volta trasmetteva solo contenuti legati alla musica, quindi videoclip, programmi tematici. Qui dentro nel nostro Massena Building abbiamo dei baluardi, abbiamo delle persone tra, come dire, tra le più importanti che hanno fatto la storia di MTV come VJ, una cosa per cui io da bambina era proprio il mio sogno era diventare Fede Russo, il mio sogno era diventare Ale Cattelan, il mio sogno, no, era quello. E dicevo, adesso per un buon periodo dopo quei momenti lì MTV era un canale che alternava musica soprattutto invece a serie TV, sitcom, prodotti insomma di americani, di format vari eccetera, e adesso invece MTV non esiste più, quindi magari una persona di 15-16 anni glielo devi spiegare che cos'era MTV, ed è una roba che mi dà un po', cioè tipo YouTube però sulla musica, non saprei neanche come spiegare MTV a una persona che adesso ha 15-16 anni, quando tu tornavi da casa, ti mettevi a mangiare e poi ti mettevi subito dopo, guardavi Simpson su Italia 1, ok? E poi ti mettevi a guardare i videoclip su MTV, e questa cosa non esiste più. Quanta vecchiaia in questa frase. Sabri, tu hai vissuto, che hai un pochino di scarti di anni rispetto a me, hai vissuto
2: sì,
0: ancora
2: sì.
0: Quel periodo? Sì.
2: Assolutamente sì.
0: Ah, vedi,
2: sì,
0: non
2: sì,
0: ti sto dicendo una cosa da babbiona.
2: No, ci sono dentro anche io fino al collo.
0: Vedi, quindi anche tu un po' di lacrimino per questa cosa, vero?
2: Sì.
0: Ci sta, infatti. Vabbè, comunque, guarda, torniamo a noi, perché dicevamo, invece salutiamo appunto tutte le persone che per ragioni varie, molto lavoro, perché sabato mattina, lo sapete, è per quasi tutti un lavorativo, sono svegli a quest'ora, tra cui anche Sara, visto che c'è Mario Pasticcere di Catania, abbiamo invece Sara del sapore dei sogni. Ma scusa, ma che attività, un nome bellissimo per la tua attività, Sara. Sta impastando pane low carb, quindi ad alto contenuto di carboidrati, che quindi è più dietetico, Barbie? È più basso
3: contenuto
0: basso. Certo, non ha senso, perché sennò senza carboidrati il pane non ha senso di esistere,
3: sì,
0: siamo
3: sì,
0: d'accordo. Pane low carb, lei dice, ho una gastronomia, pastificio gluten free da pochi mesi. Meno male che ci siete voi a farmi compagnia. Sara, ti posso dire, bravissima che hai abbracciato tutti gli svantaggi di appunto chi deve seguire una dieta gluten free, tra celiachia e intolleranze. Mi immagino che ci siano in gastronomia tante scelte veg in qualche maniera, e anche il pane low carb, per chi sta attento un po' alla linea. Tu ne hai mai mangiato il pane low carb?
3: No, però mi piacerebbe assaggiarlo.
0: Guarda, Sara, il sapore dei sogni, se fai anche consegne.
2: Allora, possiamo dire una cosa?
0: Dici.
2: Che tutto ciò che è low carb dipende un pochino da come lo si fa.
0: Brava.
2: Perché ci sono dei pani fatti appunto con pochi carboidrati, ma sono pieni di grassi perché vengono fatti con un sacco di semi, che hanno la consistenza in realtà di una mattonella. Molto buoni.
0: Ma tu scusa, però... vuoi dirmi che Sara del sapore dei sogni mi fa le mattonelle?
2: No,
0: non
2: secondo
0: penso.
2: Me lei ha studiato e quindi fa quelle in realtà tipo con gli albumi, un po' più spumosi.
0: Capito.
2: Un po' più morbidi.
0: E allora
2: sì,
0: sai che cosa facciamo noi? Noi possiamo giudicare. Giudichiamo via Massena 2, 20145 Milano, o via Cristoforo Colombo 90 a Roma. E poi vi sapremo dire, insomma.

0: Francesco Gabbani. Gabbani che è impegnatissimo quest'estate, sta suonando in giro, lo vediamo tanto anche per portare questo singolo che è molto, se non è estivo questo, si chiama Summer Funk, alle sonorità appunto estive, figurati se non lo porta, che è anche molto bello da sentire. E poi anche nel suo ruolo di giudice di X Factor sta facendo insomma le sue belle battute, le sue freddure che non capisce nessuno, meglio che capiamo tutti, ma che ci lasciano un po' basiti. Però è anche bello il suo personaggio. Poi una, mi sembra Barbie un caro ragazzo, mi piace,
1: una persona a modo molto rispettosa dei ruoli,
0: vedi?
1: Sì vabbè, io sì, ho avuto la fortuna di lavorarci per X Factor,
0: esatto.
1: Lui è veramente una persona molto disponibile,
0: quindi oltre
1: addirittura
0: essere,
1: anche quando gli attacchi il microfono si
0: capito mette... capito anche con le microfoniste, quindi
1: sì,
0: benissimo. No, è una persona, si vede che è una persona, quindi oltre a essere bravo, oltre a essere bello, è pure una persona a modo. Ma ragazzi, gli troveremo un difetto sto signore, vabbè, ci penseremo la prossima volta. Hola, buongiorno.
2: Abbiamo finito il turno di notte, stiamo
0: Eccola.
2: Rientrando, Doccia e Nanna di Corsa che ci aspetta la sagra questa sera. Ciao.
0: Ma la sagra, ma guarda, mi hai fatto venire in mente che ieri, siccome ve lo anticipo già, ve lo racconto, Ola DJ ovviamente non vi abbandona neanche in agosto, anzi in agosto saremo in onda un po' di più, quindi saremo dalle 7 alle 9.30 dal lunedì al venerdì e poi anche la domenica, ma insomma comunque saremo quasi tutti i giorni insieme tutto agosto. E io ho pensato, bene, siccome devo ovviamente restare a Milano per essere in onda, io adesso mi devo guardare la mappa di tutte le sagre del Lombardo, perché non esiste che io quest'estate non mi faccio neanche una sagra. Per cui, anzi, se siete, come dire, non interessati ad avere madrine delle sagre perché avete già risolto, ma se volete segnalarmi sagre nel milanese o comunque a poca distanza da Milano dove io possa rifocillarmi e passare un bellissimo agosto, mi raccomando 347 342 5220 e mi fate sapere, perché qua oggi, questo agosto deve essere l'agosto delle sagre, va bene?
3: Buongiorno splendida creatura.
0: Ullala, buongiorno.
3: Sono sveglio perché sto andando al mercato.
0: Sì.
3: Sono un'azienda agricola.
0: Aha,
3: biologica.
0: Grande.
3: Ciao a tutti.
0: Bravissimo, ciao a tutti. Volevo solo dire una cosa. Filarino, impara, capito? Ciao splendida creatura. Ti capio? Vedi Barbara?

0: Cazzo del Coyote Ugly, diciamolo, un filmazzo, però erano gli anni 2000, quindi ci andava bene tutto, eravamo felici, non lo sapevamo. Can't Find the Moonlight, Leanne Rimes, qui su DJ 6:29 minuti, ma sapete che c'è? Ci prendiamo allora un pochino di pubblicità e torniamo tra pochissimo.
1: DJ con Florencia.
2: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 17 al 19 luglio ad Alghero, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ. One nation,
4: one station. Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti.

0: Quotidiana e Non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea in edicola con Repubblica.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
4: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
4: Una produzione One Podcast.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
10: Hai dimenticato i costumi da bagno.
7: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta.
10: Quella in valigia ha un buco.
7: OVS. Love people, not labels. Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
12: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
16: Radio DJ, DJ, DJ, DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: Siamo già in pienissimo sole, pur essendo alle 6:38 minuti. Hola DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi, a chi si sta svegliando, a chi si sta godendo il meritato riposo. Magari oggi, perché no, cominciano le ferie, magari c'è chi è in viaggio, come Emanuele, che mi ha scritto per dirci che ci sta ascoltando occasionalmente, no, in maniera del tutto eccezionale, proprio perché è in viaggio per andare verso la sua meritata vacanza, il meritato riposo. E voi come mai siete svegli a quest'ora? Ma come vi è venuto in mente? Ma chi ve lo fa fare? 347-342-5220, come sempre, è il numero per i messaggi, per le note audio, per dare questa risposta a questa annosa domanda che ci facciamo di base ogni sabato e domenica mattina. Perché c'è sempre un motivo, ma bisogna capire quale, no?
1: Ma dove sono questi temporali del nord? Noi di Jesolo, noi lavoratori stagionali di Jesolo, stiamo aspettando un mezzo cataclisma. Ma niente, figura. Fa due gocce, poi più caldo di prima. Oddio, che stagione lunga.
0: Sì, è lunga, hai ragione, è proprio lunga. No, diciamo che aspettarci i cataclismi no, perché abbiamo visto anche, c'è stato in questi ultimi 2-3 giorni anche nella zona del nord Italia, Lombardo, Veneto, ci sono stati dei temporali che insomma, con delle raffiche di vento veramente, che tu sei in mezzo a quella roba lì e dici ok, sta finendo il mondo, proprio hai quella impressione lì, no? Avete presente quella pauretta lì? E poi però appunto non è che dici vabbè, almeno è rinfrescato, ritorna tutto uguale a prima, se non anche con un po' più di umidità, di pesantezza ulteriore, quindi non sai che cosa sperare, se continui a fare caldo, se faccia temporale, non lo so, bisogna solo sperare che finisca questa stagione. Lo so Barbara, a te piace, lo so, beh, faccio finta di non averlo detto, va bene, va
2: buongiorno
0: bene.
2: Florenzia.
0: Hola, buongiorno.
2: Oggi proprio giornata no mi va.
0: Come
2: sto qua in campagna a raccogliere zucchine.
0: Sei.
2: Cucumberazzi. No, spero presto che arrivi il pomeriggio, così vado a farmi un bel tuffo nel mare di Gallipoli.
0: Dai,
2: Buona giornata a tutti. Ciao Fernando del Salento.
0: Vedrai che Fernando, che il mare di Gallipoli, il mare du Salento, ti tirerà sulla pettorina, vero Barbie? Sì. Ma tu scendi adesso? Riesci a scendere?
3: Ad agosto.
0: Ad agosto? Mamma, stiamo contando i minuti.
3: Sì, mancano ancora un paio di settimane.
0: Mamma mia, abbiamo già programmi di usciti a mare, cose
3: no,
0: così.
3: No.
0: Lasci.
3: Mi lascio, diciamo, coccolare dagli amici.

0: Beata te amica, manca poco, dai stringi i denti, stringi i denti.
1: Hola Florencia, mi sono appena messo in onda, collegato.
0: Sì, bene, buongiorno.
1: Qualcuno ti ha già fatto i complimenti a te e alla tua per Argentina cosa? Per la vincita dei mondiali?
0: Dai!
1: Bravi, cavo, bravissimi.
0: No, no, che
1: veramente meritati.
0: Ma come ti permetti? Ma guarda, ma tu ti rendi conto di che gente c'è? Guarda, ma ti dico una cosa, caro ascoltatore, che manco mi hai detto come ti chiami, ma meglio così perché ti vengo a cercare a casa. Io ti devo dire una cosa, io sono molto serena per la finale di domani sera, a parte che ne parleremo anche domani, perché sono sicura, questo lo dico anche senza gufare, sono sicura al 100% che vince la Spagna, ma non c'è proprio storia, è proprio un'altra squadra, un'altra roba, un'altra vedrete cosa vi dico.
2: Ma le partite secche hanno tutte vite a sé, quindi...
0: Ma Barbara, ma te fare, sai cos'è, fare la regia di DJ Football Club?
2: Sì, sì.
0: Ti ha cambiata, sai cos'è? Hai detto una cosa, ho detto, ma cos'è? Caressa, esci da questo corpo, ma veramente, hai ragione, però. No, sarà una bella finale, sicuro come l'oro, raga, vince la Spagna, quindi sono già abbastanza serena da questo punto di vista. Certo, però Diego, se non vieni anche, che mi vieni anche a dire, no, e tirare queste gufate, io spero che lui sia spagnolo, sarebbe l'unica spiegazione per cui fa questa meschinità. Non lo so, vabbè, penso ad altro. Hola.
3: Ciao Radio DJ, ciao. Sono sveglio perché vado a prendere mia figlia e poi direzione Milano, Bebani.
0: Anche tu! Nos vemos ahí, vamos al conejo malo. Mamma mia, stasera... Paolo, sicuramente ci riconosceremo, siamo solo io, te e altre 79.998 persone, quindi sarà facile incontrarci. Naturalmente, se stasera siete da Bad Bunny e mi vedete, un bel hola me lo dovete lanciare, mi raccomando. Sperando

0: E
1: Oh, beata te.
0: dunque, conto di andarmi a prendere quel fresco che è la pianura padana.
1: Non regala,
0: Non
1: diciamo.
0: ci sta veramente
1: No.
0: regalando, se non per quei
1: Bravissimo.
0: 10 minuti quando piove.
1: Ma infatti,
0: Ma siamo
1: bravissimo.
0: pronti, 35 persone e si va!
1: E via che si va a prendere il fresco, buon viaggio. Poi Norvegia, che adesso è diventata anche meta prediletta, anche grazie ai mondiali di calcio che hanno fatto riscoprire questo paese, questo popolo stupendo. Per cui bene così, saranno ancora un po' euforici da come è andata ai mondiali, nonostante abbiano perso, evidentemente comunque è stato un risultato per loro bellissimo.
2: Hola, buongiorno.
1: Buondì.
2: In Sicilia già ci sono 30 gradi.
1: Cavolo,
2: Help, aiuto, help. Sono le 6:39.
1: SOS.
2: Ciao cara, buongiorno.
1: Buongiorno a
2: Buon
1: te.
2: lavoro, un abbraccio.
1: A te un abbraccio, buon lavoro, anche perché tra l'altro anche chi voleva dormire magari si sveglia, perché dice a sto punto tanto vale che mi alzo prima per andare a lavorare o fare altre cose, perché... E leggevo proprio che infatti il caldo ci fa proprio dormire, beh, sempre meno, questo non serviva la scienza per dircelo, ma è vero. Però la scienza ci dice, in realtà facendo un po' di indagini sulla qualità del sonno, leggevo per dirvi che a Milano ogni anno per via delle temperature si perdono 35 ore di sonno, ogni anno, che posso dirvi mi sembra anche arrivare basso come calcolo. A Palermo addirittura, infatti ci raccontavi della tua Sicilia, a Palermo addirittura 43 ore complessive, 8 delle quali, tra 8 e 10, imputabili al cambiamento climatico. Ragazzi,

0: che corista per Tommaso Paradiso, cioè pensa, artista completo, veramente. Agitare Coca-Cola alle 6:50 minuti qui su DJ. C'è chi suggerisce per il prossimo palinsesto di DJ, che ricomincerà insomma a settembre, di una nuova formazione per DJ Football Club, presentato direttamente da Barbara Blago e Matteo Curti per la parte di calciomercato. Mi sembra, guarda, ti posso dire un'idea talmente balzana che fa il giro e ha senso.
1: Dove devo firmare?
0: Bravissima, bravissima. No, ma io, Barbara, se tu... Allora, io guarda, parlerò con Caressa Zazzaroni e chiederò a gran voce una mini rubrica di Barbara Blago, che non è più DJ ma è fine analista sportiva calcistica, che mi venga a dire come funzionano le partite. Poi una sorta, facciamo così, tu starai a DJ Football Club come Aldo Rock sta a DJ Chiam Italia, capito?
1: Certo, firmo.
0: Fatta, benissimo, ci penso io. A settembre cambia tutto. Comunque, vabbè, parlando, dicevo, invece del caldo, giusto per rassicurarvi un attimo, guardando un pochino le previsioni, poi avremo lo spazio anche a cura delle nostre news della redazione, che vi racconterà meglio. Però ecco, sappiate che questo weekend, ragazzi, è implacabile, perché nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Addirittura al sud si avvicina alla soglia dei 50 gradi, soglia dei 50 gradi. Saluto tutti i miei colleghi di DJ che sono al D'Alghero in questo momento, perché la Sardegna in particolare avrà delle punte di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. Allora, vabbè, sono al mare, anzi sono ad Alghero, vi invito questo weekend con il nostro Beach Like a DJ. Naturalmente mettetevi la crema solare, idratatevi, copritevi, però ci possiamo divertire, dai.

0: campagna a cavallo, oggi svegli a raccogliere albicocche con una leggera nebbia che fa presagire l'afa che farà oggi. Mannaggia, rinfrescatemi voi, sai che c'è, ti rinfreschiamo con le news, caro mio, perché adesso arriva la nostra redazione, ma non preoccupatevi perché come sempre torniamo dopo con la seconda ora di Hola DJ.
1: DJ con Florencia.
2: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio DJ consiglia.
5: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Dark Side, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
2: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su DJ.it.
5: The Valley is beating.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
13: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
13: Una produzione One Podcast.
14: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi.

0: per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Nen. La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le 7 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ, prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere cuneese che ieri si è consegnato al carcere di Bollate dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che avevano derubato il suo negozio Grenzane Cavour nell'aprile del 2021. Sono pentito, ma credo di aver subito un'ingiustizia, ha detto il 72enne prima di oltrepassare la soglia del penitenziario. Poi l'attacco al Quirinale, Mattarella dice ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti si metta una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. Ora andiamo in Iran, colpito nella notte da nuovi attacchi americani che hanno preso di mira i siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Due petroliere invece avrebbero preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz, ma Washington smentisce spiegando che la notizia è falsa. Falsità e pure invenzioni, così Pechino invece definisce le ultime accuse di Donald Trump che in un discorso alla nazione dalla Casa Bianca, a meno di 4 mesi dalle elezioni di metà mandato, ha attaccato appunto la Cina per aver, a suo dire, tentato di influenzare la tornata elettorale americana del 2020. Sono responsabili della più vasta violazione di dati elettorali della storia, avendo acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi, ha detto il tycoon. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annuncia l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del paese presso il Fondo Monetario Internazionale destinati al piano di recupero e ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha colpito il territorio nazionale. I fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali di calcio in attesa della finale di domani a New York tra Spagna e Argentina. Stasera si disputa quella che viene definita la finalina che assegna il terzo posto. Si sfidano le due grandi deluse, Francia e Inghilterra. E poi la Formula 1 a mezzogiorno e mezzo, sono in programma le terze libere del Gran Premio del Belgio prima delle qualifiche del pomeriggio alle 16. Ieri il più veloce è stato Antonelli che nelle libere numero 2 si è messo alle spalle Norris e Verstappen, mentre la prima delle due Ferrari, quella di Hamilton, ha chiuso al quarto posto, solo undicesimo Leclerc.
6: Il meteo.it, il che fa la differenza.
5: In mattinata soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole, massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
8: Radio DJ. One nation, one
9: station. Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
14: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
15: Ci sono cose che vorresti tornassero.
16: Come le vacanze.
17: O un bel vantaggio.
16: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Radio DJ.

La Street of Dreams degli U2, la strada dei sogni, evidentemente, la via dei sogni. E deve essere stata un po' quella che ha segnato questa settimana a New York con il Manhattan Henge. Vedete, ma cos'è mosto Manhattan Henge? Se magna. Praticamente avete presente Stonehenge, no? Stonehenge, questo luogo invece in Inghilterra, dove ci sono queste pietre gigantesche, non si capisce come siano arrivate lì, come l'uomo le abbia sistemate lì, chi le ha messe, è un luogo molto mistico. E Stonehenge, di solito c'è questo fenomeno per cui in alcuni momenti dell'anno la luce del sole, cioè il sole va proprio a passare sopra, in mezzo tra i vari pietroni, insomma, scusate, non mi viene un termine tecnico neanche per sbaglio, perché sono le 7 del mattino, insomma, e si crea questo fenomeno che succede una volta ogni tanto. La stessa cosa a volte succede a Manhattan, quindi il Manhattan Henge, come Stonehenge, per cui questa settimana, è stato l'altro ieri se non sbaglio, ma in realtà fino a ieri si poteva ancora fare, al tramonto in alcune vie specifiche di Manhattan, tipo la 57esima strada o delle altre un pochino più pulite, quindi che tu vedi all'orizzonte un po' più sgombro, ecco, il sole tramonta in maniera giusta per cui tu lo vedi proprio, questa palla di fuoco in mezzo alla 57esima strada di New York, e si crea veramente un paesaggio mozzafiato, e molti poi addirittura fermano, bloccano le strade perché sanno che tutti i turisti e i newyorkesi si mettono lì al tramonto per guardare uno spettacolo del genere, fare foto e quant'altro, quindi molti hanno vissuto il Manhattan Henge. Molto anche più verosimilmente ieri, anche se ieri era venerdì 17, quindi per molti è giornata che porta sfortuna, bla bla bla, e in realtà era una giornata molto bella per chi è appassionato di astronomia, perché leggevo che era il giorno dell'ultimo bacio celeste del mese, cioè dove si può vedere a occhio nudo la Luna e Venere che si intersecano nel cielo, quindi questo bacio di Venere, questo bacio celeste di luglio, che va quindi a chiudere un mese come quello di luglio dal punto di vista astronomico quantomeno. Noi invece purtroppo abbiamo ancora un paio di settimane di luglio, sperando che le temperature pian piano comincino a scendere, ad essere più clementi, in modo da poterci godere le meritate vacanze, o anche, insomma, se non deve lavorare, farlo con un pochino più di fresco sicuramente non è male. Come sempre 347 342 5220, il numero per i vostri messaggi, per le vostre note audio, i racconti del mattino, come mai sveglia quest'ora, avete dormito male, avete dormito bene, dovete lavorare, dovete riposare, a noi non ci interessa, o meglio ci interessa di voi, qual

0: Sono Marco da Houston in Texas,
1: ecco,
0: e sono
1: Texas.
0: Sveglio perché domani è il mio giorno di riposo e quindi stasera mi sto godendo un pochino la serata.
1: Dai.
0: Sono in giro con la mia macchina e ovviamente vi stavo ascoltando, sono molto felice perché, come dire, mi riprendo un pochino a casa, ecco.
1: Che bello.
0: Un abbraccio Marco, pasticcere da Houston, ciao.
1: Mi fa molto piacere Marco che ci ascolti anche da Houston e ti ricordiamo un po' casa, e quindi il Texas non sembra poi così lontano. Devo dire che, cosa stai dicendo Sabri, che mi dicevi da...
2: Cioè, per me Houston è solo una cosa.
1: Cos'è? Houston abbiamo un problema? No.
2: No.
1: Eh?
2: È casa del dottor Nozaradan.
1: Oh mamma, però vabbè, tu hai una cultura però pop, un po' pop, cioè adesso va bene tutto, Houston è famosa per tante cose. Casa del dottor Nozaradan, allora diciamo, possiamo dire chi è il dottor Nozaradan a quelle persone per fortuna sane di mente che non sanno chi sia?
2: Ma ormai saranno tre persone che non lo conoscono.
1: Noi diciamolo comunque, non si sa mai.
2: È il luminare.
1: Sì,
2: della... sì, sì. È un luminare.
1: No, è vero, hai ragione.
2: Dei medici specializzati in bypass gastrici per il dimagrimento.
1: Okay, nonché grande protagonista del format Vite al Limite, che va in
2: Italia.
1: Esatto,
2: l'ho innalzato.
1: Sì, no, esatto. Cioè, infatti, tu mi stai dicendo una roba come se fosse veramente. Cioè, è un sicuramente è un medico alla sua competenza. Diciamo che è una persona che ha un metodo peculiare per prendersela emotivamente con le persone fortemente obese che
2: lui
1: vediamo.
2: È schietto e diretto.
1: Schietto e diretto, però non è che puoi neanche trattare così la gente. Non è che ha una colpa che è diventata obesa, poveraccio. Vabbè, insomma, quindi comunque non dobbiamo usare la siamo tutti d'accordo, Houston è anche casa di tante altre cose, insomma, da qui i lanci più famosi.
2: Sai che io
1: della NASA.
2: Ho le presine con la sua faccia.
1: No,
2: che dice sottoscritto stai friggendo.
1: Io non ce la faccio Sabrina, però veramente io, a volte tu dici delle cose, io rimetto un po' in discussione il tuo ruolo all'interno di questo, non ti dico di questa radio ma di questa trasmissione senz'altro. Comunque molto, dove le hai prese queste presine, scusami, online?
2: A Romix.
1: No, beh certo, poi che domande, che scema, anche io che ti faccio queste domande. Comunque dicevamo Texas, ma grandi protagonisti degli Stati Uniti ovviamente questo weekend, perché a New York invece si disputerà la finale dei mondiali, ne avremo modo domani di parlare in maniera più approfondita. E in Oregon invece, per esempio, il prossimo agosto ci saranno i mondiali di atletica under 20, giusto per dirvi, anche visto che si parla tanto di calcio, e sapete che qui a queste bande parlare di atletica è una cosa che ci piace molto, soprattutto quando invece agli europei di atletica under 18 ieri sera è successa una roba pazzesca, ovvero che Kelly Dualla, atleta italiana di origini carmelunensi, che sta avendo veramente un exploit pazzesco, una crescita incredibile, è un fulmine, perché infatti ha dominato vincendo l'oro ai 100 metri e vincendo appunto l'oro a questi europei under 18, firmando peraltro il suo record personale, ed è la seconda miglior prestazione italiana di sempre dopo l'11.01 di Zainab Dossou, che era stato conseguito da lei a Roma nel 2024. Quindi veramente è stata pazzesca ieri, e questo ci fa molto ben pensare ai prossimi mondiali di atletica per la sua categoria. Davvero è un'atleta pazzesca. E poi tra l'altro ci saranno anche gli europei di atletica, quelli diciamo classici, quindi con età più adulta, e saranno il prossimo agosto, se non sbaglio dal 7 all'11, comunque quel weekend lì, e avremo modo sicuramente di parlarne perché l'Italia regala sempre.

0: Milano Mama alle 7:19 nel sabato mattina. DJ, hola DJ, ce lo dice anche Sandra. Hola, ciao ragazze, sono Sandra da Torino, ho appena finito di fare allenamento sul paga ergometro, ok? Mentre vi ascoltavo dall'inizio del programma. Barbara, ovviamente noi sappiamo bene che cos'è un paga ergometro.
1: Il pagarito, io so che cos'è.
0: E Sabrina, sappiamo benissimo cos'è il paga ergometro.
2: Secondo me è quello per allenarsi a pagaiare, sì, non su una canoa.
0: Brava, brava. Praticamente avete presente il vogatore, che è quello, sì, quell'astrumento da palestra dove tu sei seduto come per fare finta che stai vogando, ok? Invece in quel caso il pagaiergometro ha anche, oltre al sedile e devi fare il movimento come se stessi remando, ha questo palo di legno o di tessuto tecnico, insomma del materiale tecnico, dove fai anche la rotazione oltre alla trazione per simulare proprio il kayak. Chiaro Barbie adesso, no?
1: Interessante.
0: lo faremo? Proveremo a fare il pagaiergometro?
1: Ma
0: ci pensiamo. Benissimo, vado avanti perché evidentemente c'è, cioè, anzi invece guarda Barbara, tuo omonima, dice una cosa che secondo me faresti in più volentieri, perché lei sta per partire, per venire a Milano, perché è la tour leader di un bus che viene al concerto di Bad Bunny.
1: Ah sì, allora già lei prefe.
0: Lì sì, lì già sport più affine a quello che fa la nostra Barbie. No, invece a proposito di sport, parlavamo dei successi di Kelly Dualla, ma ovviamente grande successo e meritato riposo anche per Jannik Sinner, che giustamente dopo la seconda vittoria, dopo aver mantenuto il titolo a Wimbledon, si sta godendo per fortuna un pochino di meritato riposo, dai, ci stavi, dopo aver fatto brillare l'Italia ancora una volta. E se ne sta in Sardegna, a quanto pare, leggevo, perché non è una toccata e fuga casuale, perché dovrebbe aver deciso di un mesetto fa di acquistare una splendida villa a Porto Rafael, quindi nord-est sardo, Gallura, insomma, per intenderci, che è una zona che in questo momento secondo me tantissimi VIP stanno un po' presidiando comprando roba. Ne parlo come se io avessi dei soldi da investire in Gallura, ma ecco, a quanto pare no. Barbara, ti volevo rassicurare, no, non ho ancora fatto i soldi. Però mi fa ridere perché Jannik Sinner sa sempre stupire anche in contesti come questo, perché è stato visto non tanto, diciamo, vicino alla sua villa nella zona, ma è stato visto al discount vicino a casa, questa casa che ha preso, a fare la spesa tranquilla

0: ovviamente lui che è dentro quel carrellino così che si girava in un discount a fare la spesa con ovviamente il personale del supermercato che era allibito, dice ma no dai non sarà lui, cioè ti pare che viene da solo qua col carrello qua al discount a fare la spesa, a vedere, a guardare i prezzi dei surgelati, ed era proprio Yannick Sinner
1: in ciabatte,
0: praticamente era lì in ciabatte, costume, maglietta, poi lui è comunque uno che ci tiene, insomma non lo vedi tutto scasciato, e niente, si è fatto anche fare, ovviamente ha fatto anche le foto con tutti, però ecco, giusto per dirvi che uno può avere veramente tutti i soldi che vuole, ma quando uno è genuino, ragazzi, è genuino, poco da dire. Su questo Yannick Sinner dal punto di vista umano sta portando una ventata d'aria fresca allo sport internazionale.

0: Purple Disco Machine insieme a Sophie and the Giants con Hypnotized qui su DJ. Hola!
1: Hola, hola, ho sentito hola. Anche una notizia che alla cassa Yannick ha chiesto anche lo sconto, però non gliel'hanno fatto.
0: Sì, certo, secondo me Yannick Sinner è arrivato lì con i coupon, probabilmente con lo sconto di un euro sul pacco di pasta, quei buoni, sicuramente. Guarda, no, non mi sembra, tipo, anzi mi sembra uno abbastanza timido da non chiedere mai niente, anche al di là della questione che ovviamente può permettersi qualsiasi cosa, però ecco, non mi sembra uno che neanche se gli fanno pagare un euro di più, 10 euro di più, è lì che dice no scusi veramente, io no, insomma lui se ne sta zitto e paga e se ne sta tranquillo. Comunque, a proposito di Sky, noi invece sì che abbiamo bisogno di buoni coupon per la spesa, quando quanto più possiamo risparmiare meglio è, naturalmente. Quale miglior modo se non la nostra 52 Week Challenge che arriva tra pochissimo.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station. Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo.

0: Ma arriva...
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8,99, TAG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Tu che dici...
15: ma è buonissimo.
13: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
15: è senza zuccheri aggiunti.
13: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
15: scusi, me ne dà un altro?
13: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
16: Allora, vacanze?
17: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
16: Ma ne hai viste di tutti i colori?
17: No, solo quelli di Mini.
18: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. A canzone DJ.

0: Pil di Monche domenica. E a proposito di domenica, vi devo dire una cosa, perché adesso, siccome siamo tutti riuniti qui per il momento che aspettiamo, ovvero quello della 52 Week Challenge, chi la segue, mi raccomando, adesso ho una comunicazione di servizio importante. Adesso facciamo l'estrazione per oggi sabato, e fin qua ok, la nostra Sabri si sta già cambiando, diventando la nostra dea ciecata. Siccome sabato prossimo Ola DJ non è in onda, perché poi cominceremo con il quotidiano, poi vi dico magari domani, insomma, quindi lì le estrazioni in agosto, sentite qua, le estrazioni di agosto saranno di venerdì mattina, più o meno verso quest'ora, sempre 7:30, noi saremo in onda con Ola DJ, quindi da agosto non sarà sabato ma sarà il venerdì, ok? Fermo restando che tutte le estrazioni, se vi perdete, non potete sentire la radio eccetera eccetera, le trovate anche sui miei profili su Instagram in particolare, quindi se volete non perdervi in queste settimane un po' di cambio palinsesto il tutto, mi cercate come Florencia fa cose, Florencia fa cose su Instagram, e lì vi faccio tutte le, vi pubblico tutte le estrazioni, così almeno siamo tranquilli. Ecco, quindi vi dicevo, adesso facciamo l'estrazione di oggi, la settimana prossima sabato non siamo in onda con Ola DJ, e allora domani domenica alla stessa ora, tra 24 ore, facciamo una nuova estrazione. Chi vuole e può mette via i soldi subito, chi invece sa già qual è la cifra, e sabato prossimo, anche se non c'è Ola DJ, vi ricordate di mettere la cifra da parte. Ok? Patti chiari, amicizia lunga, d'accordo? Ci sei, ci fai, sei connesso? Bene, dette tutte queste cose, adesso possiamo partire con l'estrazione di oggi. Sabrina, ci sei?
1: Ci sono, ci sono.
0: Non dovevi rispondere, dovevi rispondere. No, c'è la dea ciecata. No, vabbè, ci siamo capite. Comunque, dea ciecata.
1: Sono in veste di.
0: Bravissima, sei in veste di dea ciecata. Quindi andiamo con l'estrazione. Ho detto, si era capito cosa volevo dire per queste estrazioni, dea?
1: Sì,
0: sì, tutto chiaro.

0: Ha capito. Benissimo. Ma tanto domani lo ripetiamo.
1: Benissimo. E lo ripeteremo again and again and again, un po' per sempre. Comunque, partiamo con l'estrazione di oggi. Sfruculia, allora, sfruculia nel contenitore. E andiamo subito con l'estrazione di questa settimana. Vai, Sandra.
0: Vado,
1: Vai.
0: Aia.
1: No, Sabrina, però, scusa, già è difficile tutto, ti ci metti pure te. Vai.
0: Allora, qui non ho una descrizione.
1: Va bene.
0: Perché è un numero impossibile.
1: Ok.
0: E il numero estratto oggi,
1: sì,
0: è il 47.
1: Dai, però è morto che parla pure, capito? Per la smoke, mannaggia. Vabbè,
0: è anche
1: dai. L'anno
0: in cui è stata inventata la Polaroid.
1: Vabbè, grazie. Penso adesso che lo sappiamo. No, infatti, grazie per avermi risparmiato questa agonia. Ok, perfetto. Quindi 47 la cifra estratta oggi per questo sabato. Con i 740 euro che avevamo fino ad oggi in saccoccia, diventano 787 euro messi da parte. Bravissimi. Mi raccomando, domani, Sabri, un po' di pietà, perché appunto faremo di nuovo l'estrazione che è valida.
0: Ma mi sa che sono rimasti quelli belli alti.
1: Beh, allora facciamo che mettiamo subito una canzone, Barbie, perché io non so se mi riprendo da questa cosa.
2: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing, to all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter, and all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: so good, nigga.
1: E io che stavo dicendo, dai che adesso è quasi tutta discesa, sono finiti quelli alti.
2: Proprio.
1: Buona giornata, ciao Eleonora.
2: Mister Eleonora, che a sto giro va così, 47 gli euro da mettere da parte oggi, mannaggia, mannaggia la Sabri.
3: Ah però, ma se è vero che la via è ciccata, la Sabrina ci vede benissimo.
2: Sì, a quanto pare Sabrina ci vede proprio un cecchino, sei stata Sabri, ti devo
4: come
2: dire la
4: verità. Come la sfiga.
2: No, non essere così severa con te stessa, però ecco, diciamo che soprattutto in un momento in cui abbiamo avvisato gli ascoltatori che domani faremo un'altra estrazione che è valida, ve lo ripeto, domani facciamo un'altra estrazione che è valida per sabato prossimo, 25, dove appunto non è in onda Ola DJ, per cui domani facciamo l'estrazione, poi vedete voi se volete metterli via su subito bene, altrimenti sabato mattina vi ricordate qual è la cifra e la mettete via sabato. Poi non vi preoccupate invece per le settimane successive, 5, per le 5 settimane successive, andando in onda Ola DJ nel quotidiano dal lunedì e venerdì, faremo le estrazioni il venerdì anziché il sabato. Quindi non vi preoccupate perché vedevo già della confusione e vi ripeto, se volete nel dubbio, noi comunque poi a settembre quando riprendiamo con l'orario normale, tranquilli che facciamo un bel recap generale, che ho già capito come va a finire male, però se avete dubbi su Instagram Florencia fa cose, Florencia fa cose, se state facendo la challenge vi conviene seguirmi, che così almeno avete tutte le estrazioni e basta, perché sennò sembra veramente il centro servizi. Però ecco, vedevo già dei problemi così nei vari messaggi e però mi fa ridere Miki che in tutto, siccome è uscito il 47, mi fa guarda, è esattamente tutto quello che avevo sul conto di Sottospegni, quindi va benissimo così, non potevo spendere un euro di più, bene così.
4: Ma

Ibra che ci sta piacendo tantissimo alle 7.47 qui su DJ. Mi raccomando, parlavamo di, no, parlavamo di risparmi e di cose. Poi i risparmi spendiamoli ai soldi, perché sennò va a finire come leggevo l'altro giorno, una situazione incredibile. Questo signore, che chiameremo Alfio perché è nome di fantasia, ha comprato una casa, ok? Penso a Messina, se non sbaglio, comunque insomma credo in Sicilia. Insomma, ristruttura la casa, ha comprato questa casa, si vede che era un po' lasciata andare da qualche anno, la ristruttura e dentro un intercapedine del muro, diciamo tra la porta e la parete, trova nascosti 7 barattoli di citrosodina. Avete presente quelle sulle pastigliette, quelle effervescenti, quindi i tubetti, no? Ne trova 7. Cosa c'è dentro? Ci sono 1.354 banconote da 100.000 lire, per un totale di 135 milioni del vecchio conio, come si suol dire, che corrisponderebbero più o meno a 70.000 euro. Dici, cavolo, ho trovato 70.000 euro. Il problema è che cosa puoi fare, visto che adesso non si possono più convertire le lire in euro, quindi adesso si stanno cervellando per capire se la Banca d'Italia può fare uno strappo alla regola, si stanno appellando a un cavillo, diciamo, che dovrebbe potergli permettere di convertirli, non si sa. Fatto sta che ci sono 135 milioni di lire che non verrebbero usati altrimenti, che sarebbe un peccato sia per chi lo trova, ma anche per tutta la fatica che ci ha messo la persona che li ha messi da parte e li ha risparmiati. Quindi speriamo che in qualche maniera si possano convertire. Spendiamo

0: speriamo di risentirci domattina, sempre dalle 6 alle 8. Grazie mille Barbara in regia.
1: Buon concerto, buon tutto.
0: Grazie, grazie mille alla nostra Sabri da Roma.
1: Grazie a te Flo, a domani.
0: Ci risentiamo domani, speriamo, dalle 6 alle 8. Adesso arriva Rudy Zerbi e un besito da Florencia. Ciao!
2: Hola DJ con Florencia.
3: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 19.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo.

0: Vivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 8. Ancora buongiorno dalla redazione, cominciamo dalla guerra in Medio Oriente, nuovi raid americani contro l'Iran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Di contro l'esercito di Teheran ha dichiarato in un comunicato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie inoltre affermano che due petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare un campo minato nello stretto di Hormuz. Per Washington però la notizia è falsa. Prosegue senza sosta la guerra russo-ucraina. 7 persone sono state uccise, altre 24 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro un centro logistico nella Russia occidentale. E Volodymyr Zelensky intanto ha nominato Oleksandr Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. Ora in Italia, prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nell'aprile del 2021 due ladri che avevano rapinato il suo negozio. Sono pentito ma credo di subire un'ingiustizia, ha detto il 72enne che poi ha attaccato il Quirinale. Mattarella ha graziato uno scafista e anche Nicole Minetti si metta, dice, una mano sulla coscienza. E la vicenda Roggero è ormai diventato un terreno di scontro politico, con la premier Giorgia Meloni che si schiera contro i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi indennizzi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Il ministro della giustizia Nordio, che giovedì era stato richiamato dal Colle sulle prerogative del capo dello Stato, frena sulla grazia dopo nuove interlocuzioni con il Quirinale. Si terranno martedì a Verona i funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas, dello storico scudetto del 1985, scomparso ieri all'età di 91 anni. Il sindaco Damiano Tommasi, sindaco di Verona, ha proclamato per quel giorno il lutto cittadino. C'è grande attesa per la finale del mondiale che si giocherà domani sera alle 21 a New York tra la Spagna di Yamal e l'Argentina di Lionel Messi, che punta a diventare la prima squadra in

0: 64 anni a difendere il titolo con successo. Oggi alle 23 ora italiana invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto in campo, le due grandi deluse del torneo Francia e Inghilterra.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. Ad Alghero, dal 17 al 19 luglio.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Radio DJ.
13: Radio DJ.
14: Radio DJ.
15: Radio DJ. Keep listening.

0: Dai, dillo che l'avete fatto apposta, che mi hai messo The Wave, l'onda, perché sono stato a Capri, al mare, in 2 giorni, i miei 2 giorni di vacanza, i miei 2 giorni di vacanza dell'estate, in mezzo al mare, mare profumo di mare, direi. Buongiorno, sono le 8:08, sveglia. Che meraviglia, ragazzi, che bella l'Italia. Buongiorno Barbara, buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti. Voglio raccontare questo aneddoto immediatamente prima di cominciare. Stavo per fare la foto della vita, avete presente? Quella ai faraglioni, quella dove, non importa con chi sei, ti dai il bacio con alle spalle i faraglioni. Chiediamo, io e mia moglie, a chi era con noi, ci fai la foto, quella foto lì, la foto della vita. Sarà successo a tutti voi di fare la foto della vita. Sabrina, ce l'hai la foto della vita in Giappone, non lo so.
1: Forse sì, dai. Forse.
0: Barbara, hai fatto una foto della vita, quella che è venuta anche bene dietro.
1: Ma sì,
0: che
1: dai. Diciamo che sì.
0: Tutte con
1: con le due sorelle a Torre dell'Orso, che più o meno i faraglioni di Capri.
0: Quella cosa lì. E mentre il capitano stava per scattare la foto, faraglioni, perfetto, la luce perfetta, tutto perfetto, suona il telefono, interrompe la foto. Dario Usuelli. Saluto il mio amico Dario Usuelli, grazie al quale non sono più riuscito a fare la foto della vita, perché dopo è cambiata la luce, si è spostata la barca, non ho un ricordo di questi 2 giorni.
1: Quanto è durata la telefonata?
0: Tanto. Non posso dirvi il motivo della telefonata, ma faceva molto ridere. Va bene, allora, finiti i cavoli miei personali, questa mattina siamo reduci dal concerto di Bad Bunny. Per chi non lo sapesse, Bad Bunny, insomma, super mega star, che è in Italia oggi e ieri per 2 concerti da 80.000 persone, super pieni di gente. E dentro il concerto di Bad Bunny c'è questa abitudine, quella di avere la casita, cioè un posto molto ristretto, piccolino, dove pochissimi eletti, a volte anche di dubbio gusto, lo devo dire, ho visto delle immagini, lasciamo stare, vengono chiamati per stare in questo spazio. Dopo un certo punto arriva Bad Bunny e l'unica aspirazione di tutti è stare in questo posto super esclusivo, che è la casita. Vabbè, ognuno fa quello che gli pare. Noi invece, quelli del programma di Rudy, sono quelli della casona. La vogliamo chiamare la casona? Quella dove tutti sono benvenuti, dove tutti possono entrare, dove tutti possono partecipare, dove tutti hanno anche il numero di cellulare del conduttore, ma c'è anche quello di Radio DJ. Farei una cosa che non facciamo da almeno un anno. Facciamo un giro di presentazioni, di saluti generico, non siate pigri, assolutamente. 347-342-5220, ciao Rudy, sono Giovanna, faccio l'infermiera e questa mattina non ho nessuna voglia di andare a lavorare. Ciao Rudy, sono Franco, ieri sera ero nella casita di Bad Bunny travestito da coniglio cattivo, perché ne ho visti di travestimenti strani. Forza ragazzi, scatenatevi, abbiamo voglia di sentire le vostre voci, i vostri racconti, la vostra piccola bio. 10 secondi di messaggio, non serve di più. Ciao, sono Rodolfo, faccio la radio e sono veramente un cretino. Sì, sono io, quello lì.

0: Liquido Narcotic 1999, sono le 8:15. Ragazzi, che soddisfazione gigantesca ci date quando rispondete ai nostri inviti. Vi abbiamo chiesto, oggi facciamo un giro di... conosciamo i nostri ascoltatori, sentiamoli, le loro storie, la vostra biografia, in pochi secondi le vostre voci e quello che fate o che fate in questo momento.
1: Ciao, sono Fabrizio, ho 45 anni e non ho un cacchio di voglia di andare alla discarica a svuotare mezzo garage per il trasloco. Buon sabato a tutti.
0: Buon sabato, poi con sto caldo non è che aiuti, eh? Però ancora per un'oretta forse si respira, diciamo, dai.
2: Ciao, sono Tommaso, sono odontotecnico.
0: Sì.
2: E alle 8:14 del mattino già ci sono 33 gradi a Augusta, provincia di Siracusa.
0: Ecco, ci siamo già risposti da soli. Lì 33, giusto, sembrava fatto apposta, Rudy, che cacchio dici fra un'ora? Ci sono 33 gradi alle 8.
3: Ciao Rudy, buongiorno.
0: Ciao.
3: Sono Salvo, sono un insegnante di Tai Chi Chuan e sto andando a lezione. Buona giornata a tutti.
0: Buongiorno, io non riesco a capire le differenze tra le varie arti marziali. Un grande rispetto per chi lo fa, però avrei bisogno di ripetizioni anche su come pronunciare i vari nomi, eh. Tanti anche che scrivono, volevo salutare la mamma Elena, il piccolo Pietro da Stella, Savona, che stanno andando a fare la spesa e anche loro, guarda caso, non ne hanno proprio voglia, ma neanche un po'.
4: Ciao, sono Alessia da Alba e non ho voglia di andare a lavorare, neanche ieri, veramente.
0: Neanche mai, forse, probabilmente. Io vi auguro che per tanti di voi inizino presto le ferie, dai, siamo vicini al periodo in cui buona parte della gente, forse i più fortunati sono quelli che vanno in vacanza a giugno e a luglio, diciamoci la verità. Poi ci sono tutti quelli, le persone normali che se possono vanno ad agosto, e poi ci sono quelli che non vanno mai, ai quali faremo compagnia per tutta l'estate, visto che saremo in diretta tutti i giorni da fine luglio a fine agosto, tutte le mattine dalle 9:30 alle 12. Siete nella casita, però quella giusta, quella per tutti.

0: E questi sono i pezzi che arrivano a sorpresa, quei pezzi che magari all'inizio uno dice ma chissà se sarà, non parte come il tormentone dell'estate e poi lo diventa in qualche modo. Noemi, tu cosa fai questa sera? Ci piace tantissimo, è uno dei pezzi che secondo me andranno di più e che resteranno per tutta l'estate. Sono le 8:20, vi abbiamo chiesto di presentarvi, vi abbiamo chiesto di raccontarci di voi, anche perché tra poco invece parleremo di una delle storie più di attualità di queste ultime ore sui quotidiani, e quindi voglio ancora sapere qualcosa da voi, ma intanto un po' di voci veloci.
1: Ciao, noi siamo Irene, 42 anni, Alessandro quasi 9, stiamo andando a Cecina da degli amici per passare una giornata con loro al mare. Ciao.
0: Ciao Cecina, Cecina l'ho sempre amato, come è il nome che mi piace, poi non la conosco, ci passo spesso davanti, ma mi mette sempre allegria Cecina.
2: Oh! Christian, 50 anni, da Lisano, o Lisano di Terna, e sto facendo il giro delle Langhe qui in Piemonte. Ciao, Istici,
0: ciao! Ciao! Era preso bene, diciamo, era già preso bene alle 8 della mattina.
3: Ciao Rudy, sono Francesca, ti ascolto sempre. Carina. E niente, ora dovrei uscire, ma con questo caldo non mi va per niente.
0: Ho capito, ragazzi, ma se non uscite alle 8:20, quando uscite? Che... o adesso o mai più, fra un'ora già potrebbe essere molto tardi. Allora, 8:21, io direi una cosa Barbie, facciamo così, mettiamo un disco, ok, un disco che ci mette la voglia di fare qualcosa, ce l'hai un disco energia? Sì, ce l'hai, e poi parliamo di amici che ci tirano fuori dai guai, anzi direi una cosa, ce l'avete un amico di quelli, un amico come la canzone di

0: 8 e 26 minuti, fra due secondi scatteranno. Stiamo parlando di quell'amico, quell'amica, quel familiare che ti tirano fuori dai guai o che semplicemente ti ascoltano. Forse, speriamo, tutti ne abbiamo uno, chi non ne ha chiaramente lo vorrebbe, ma raccontateci quella storia lì. Chi è quell'amico, quell'amica con cui parlate, con cui vi sentite di poter fare affidamento, ai quali sapete di poter fare affidamento? Su tutti i quotidiani di oggi si parla di una storia, quella di Massimo Ceccherini, che avendo una, insomma, una patologia importante, una dipendenza dal gioco d'azzardo, ha accumulato una serie di debiti molto molto gravi e importanti, e un amico che c'è chi dice che sia Garrone, il quale però negli ultime ore ha smentito e dice non ne so nulla, chissà se è uno smentire da grande gentiluomo, quale se ha anche aiutato l'amico è sicuramente, se no invece sarà qualcun altro. Lui dice non so niente Garrone, ma comunque qualcuno, un amico vero, ha aiutato Ceccherini a risolvere una parte di questo grande debito per tirarlo fuori dai guai. È una storia che da una parte ha un risvolto drammatico, perché una dipendenza di quel tipo sicuramente è una cosa molto grave che mette in difficoltà la vita, però dall'altra parte c'è questo fine, lieto fine, che ha colpito un po' tutti. Ribadisco, la cosa più bella è che se è stato Garrone lui ha negato, e io amo quelli che in qualche modo aiutano, anche chi fa beneficenza, non è questo il caso, ma dico anche chi fa beneficenza senza raccontare che l'ha fatto. Continuate a raccontarci le vostre storie di amicizia, ce ne sono già tantissime. Dopo la pubblicità ascolteremo un po' delle vostre storie, che le prime che leggo sono anche commoventi e molto molto intense. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio DJ, One Nation, One Station.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: La senti?
13: Nel.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nel.
12: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
14: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
15: No,
14: scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
15: Doppio Malto!
16: Birra, cucina e felicità.
17: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
18: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
19: Cosa?
18: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
18: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
20: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
22: E a noi che ci piacciono tanto
21: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
23: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
24: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
25: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
26: Che fame?
27: Mac.
25: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
28: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
29: Radio DJ consiglia
30: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Rimini. Scopri

0: Stiamo parlando di buoni amici, stiamo parlando della storia di Massimo Ceccherini che oggi è su tutti i quotidiani italiani, una storia difficile con un buon amico che al momento non è confermato, quindi è sconosciuto, che lo ha aiutato a risolvere questi debiti dovuti a insomma, una cosa difficile e delicata, quindi insomma probabilmente soldi ben spesi. Vi abbiamo chiesto se voi avete un amico nella vostra vita che sapete è pronto e sarà sempre pronto a tirarvi fuori dai guai.
1: Io ce l'ho il familiare che mi ha tirato fuori dai guai, è lo zio Pietro, gommista per eccellenza. Ciao Monica.
0: Quel gran genio del tuo amico sarà probabilmente un po' quella storia lì. Grazie Monica.
1: La mia più grande storia di amicizia è quella di vedere i miei amici che dopo 10 anni mi vengono a trovare alla mia discussione di laurea con la moto e si fanno Latina a Roma con la moto per venirmi a sentire alla discussione
0: Bello.
1: Di laurea.
0: Questo ci piace.
1: Gli anni passano, ma l'amicizia resta e questa è amicizia.
0: Sì, confermo, lo è sicuramente.
2: Buongiorno. Sono Andrea da Vigevano. Io ce l'ho un amico sacro che è un fratello per me e una ventina di anni fa, se non di più, rimasi impaltanato in macchina in Camporella con una
0: cintrona.
2: Ho dovuto chiamarlo, svegliarlo e farmi venire a dare una mano, quel badile, le assi, perché non riuscivo a venire fuori dal paltano.
0: È una storia romantica questa, dai, sono quelle cose. Va bene, allora mettiamo un po' di dolcezza seria nei racconti. Volevo salutare Silvano che dice, a proposito di amici, voi della radio siete dei buoni amici ai quali ogni tanto raccontiamo le nostre storie. Io le vostre storie le chiedo sempre, ogni puntata è fatta dalle vostre storie. Le nostre esperienze spesso ascoltate in silenzio, a volte le condividete con qualche milione di intimi amici, esattamente come noi. E certo ragazzi, questa è la vita. La vita è questa: mandare un messaggio, essere ascoltati, ascoltare gli altri, non vergognarsi di condividere le cose belle, le cose brutte, ascoltare un po' di musica insieme, i ricordi degli anni Ottanta. Cosa vuoi di più?

0: TikTok, io ho un amico, ve lo racconto, che mi tira sempre fuori dai guai perché quando devo andare in un posto e magari ho una giornata importante, lo chiamo e gli dico: senti Enrico, ma domani per esempio a Rimini che tempo farà? Buongiorno Enrico!
1: Buongiorno, eccomi qua.
0: Buongiorno.
1: Ma io tanto dico sempre che farà bello, quindi la risolvo così.
0: E così mi freghi, perché magari piove, mi bagno i capelli, non sono preparato.
1: Sì, dovrebbe essere bello sicuramente.
0: Ti sento tanto convinto.
1: Comunque sto guardando appunto le ultime elaborazioni, c'è l'anticiclone che piano piano sta un po' cedendo, perde un po' di colpi. L'anticiclone è quello che ha portato questo gran caldo, per cui questa è anche una buona notizia, no?
0: Certo. Allora, scusami, ti faccio la domanda proprio diretta, precisa, così invito anche tutti gli ascoltatori. Domani, finalmente, visto che ultimamente, ahimè, non per scelta, in Romagna ci siamo poco, domani sono a Rimini per il Vertical Tour insieme agli amici di Radio DJ per uno spettacolo che sarà meraviglioso, non vedo l'ora, verso le 5 ci vediamo a Rimini, anzi vi invito tutti, anche quelli di Riccione, vi invito a fare un salto a salutarci, spero che venga anche tu caro Enrico, quindi possiamo stare tranquilli, ci divertiamo, tempo bello, normale insomma.
1: Sì, divertiamo, sarà una bella giornata, spero di riuscire con la mia bciclettina a raggiungervi, così magari vi faccio un saluto di persona.
0: Ti aspettiamo. Allora, allarghiamoci un po' al resto dell'Italia, ecco. Raccontaci.
1: Infatti, perché siamo vicini alla svolta, infatti come dicevo l'anticiclone africano è incalzato da perturbazioni che riescono anche un po' a disturbare il nord Italia, ecco perché avevo un attimo tentennato, perché oggi avremo la solita giornata per lo più soleggiata dappertutto, quindi non ci saranno grossi problemi, anche se poi ci sono un po' di nubi su Triveneto e anche fra Alta Toscana e Levante Ligure, che comunque non portano, almeno quelle su Levante Ligure non porteranno granché, invece sul Triveneto saranno possibili dei temporali, soprattutto nella parte più settentrionale del Triveneto. Le temperature caleranno un pochino sul nord-est e anche un po' anche lungo l'Adriatico, quindi domani oltretutto troverete anche un'aria decisamente più respirabile qui sull'Adriatico, quindi no, anche questa fa parte delle buone notizie per il Vertical Tour, no?
0: Sì.
1: E poi appunto invece sul resto dell'Italia bisogna ancora un po' pazientare, ecco, perché domani ci saranno ancora dei temporali sul nord-est, caldo in lieve attenuazione di nuovo al nord domani, invece poche variazioni sul resto d'Italia. Per il resto dell'Italia bisognerà aspettare la seconda parte della settimana.
0: Va bene.
1: Mentre al nord calano prima, invece centro-sud bisogna aspettare un attimo.
0: Domani grande speciale, come sarà il mese di agosto, ragazzi? Enrico Albanino si lancerà in questa grande speciale. Tu lo sai, quindi...
1: Siccome poi domani oltretutto vedrò anche il mio amico Andrea Giuliazzi, quindi mi faccio suggerire.
0: Va bene. Ciao Enrico!
1: Ciao, grazie.
0: A domani mattina con questo grande speciale che tutti aspettano. Mi raccomando, preparati molto bene.

0: fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic?
2: La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 9. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Cominciamo dal Medio Oriente. L'Iran risponde agli attacchi americani colpendo basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Inoltre, secondo l'agenzia Tasnim, due petroliere avrebbero preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz. Ma Washington bolla la notizia come falsa. False vengono definite da Pechino anche le parole di Donald Trump, che ieri, parlando dalla Casa Bianca in un discorso alla nazione a meno di 4 mesi dalle elezioni di metà mandato, ha attaccato la Cina per aver, a suo dire, tentato di influenzare la tornata elettorale americana del 2020. Pechino è responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, avendo acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi, questo ha affermato Trump. Ora la guerra russa-Ucraina. Un attacco con droni delle forze di Kiev contro un centro logistico in Russia ha provocato 7 morti e 24 feriti. Anche la regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale Sobyanin. Intanto Volodymyr Zelensky nomina Oleksandr Poklad capo di interim del servizio di sicurezza ucraino. Ora in Italia con la cronaca, la procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in merito alla morte della bambina di 11 anni rimasta intrappolata sott'acqua in una piscina a Sestri Levante. La giovane è stata risucchiata tramite i capelli nel bocchettone di aspirazione, disposta all'autopsia. Restiamo in Liguria, si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte di un 15enne folgorato in un Luna Park di Spotorno mentre giocava probabilmente a piedi nudi con un calciometro a gettoni. Nella zona poco prima c'era stato un violento temporale e secondo le prime ricostruzioni l'acqua potrebbe essere entrata in contatto con la centralina dell'impianto provocando quindi un cortocircuito. Voltiamo pagina, caldo estremo al sud con temporali, allerta gialla in 4 regioni al nord, 2700 gli interventi dei vigili del fuoco per le piogge intense che hanno colpito Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, brucia la Sardegna, 6 incendi in 3 province, picchi di oltre 45 gradi oggi, bollino rosso in 16 città. Lo sport calcio stasera a Miami alle 23, ora italiana, si gioca la finale per il terzo posto dei mondiali tra le due grandi deluse del torneo, Francia e Inghilterra. E in vista della finalissima di domani a New York c'è un po' di preoccupazione a causa di una densa nube tossica provocata da centinaia di incendi boschivi attivi in Canada. Spinto dai venti, il fumo dunque ha superato il confine raggiungendo la Grande Mela e di conseguenza lo stadio designato per l'attesissimo match. Le autorità in ogni caso stanno monitorando la qualità dell'aria.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, altre notizie tra un'ora.
4: Radio DJ One Nation, One
5: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Smartphone Xiaomi Redmi Note 15.

0: 512 giga a €249,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic?
4: La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: viajando por il mondo, diciamolo bene, Barbara, diciamolo bene, Sabrina, perché ci ascoltano anche, per esempio, quelli che sono lì in questo momento. Sapete quanti amici ci ascoltano dalla Spagna, quanti italiani sono lì, quanti spagnoli sono in Italia che dicono: hai sentito Rudy Zerbi che parla lo spagnolo come il bergamasco? Sembra un po' Fabio Volo di Brescia. Allora, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi in questa seconda ora. Tante ne abbiamo raccontate nella prima. Adesso facciamo tutti facciamo finta, no? Ok, un momento di grande autoconvincimento. Facciamo finta di essere portafoglio No Limits. Ok, carte di credito No Limits. Anzi no, facciamo il contrario, perché non ci crede nessuno. Facciamo i normali. Oggi su tutti i quotidiani si parla di oggetti inarrivabili, irraggiungibili, che sono stati venduti alle varie aste. Nelle scorse settimane abbiamo sentito parlare della prima chitarra di Lucio Battisti, una chitarra mitologica con la quale lui ha iniziato, regalata lì dal padre, che ha infiammato quest'asta di finarte straordinaria. Oggi su tutti i quotidiani si parla della spada di Luke Skywalker, un pezzo di storia non solo del cinema, un pezzo di storia di tutto, no? Anche della cultura di questi ultimi decenni, pagata all'asta da un, come sempre l'acquirente è segreto, 3.750.000 dollari, quindi insomma una cifra importante. L'arma è quella impugnata da Luke nel celebre duello finale con Darth Vader, quindi una scena epica nell'episodio 5 di Star Wars. L'impero colpisce ancora 80, ce l'avete presente più o meno tutti. Sempre in questi giorni all'asta è stata venduta, ed è anche questa oggi su tutti i quotidiani, la maglia di Pelé. Ok, la maglia di Pelé, adesso vi dico anche di che partita, perché voglio leggerlo, perché non sono così esperto. La maglia di Pelé che è andata per, adesso ve lo dico, aiutami tu Sabrina, nel frattempo io cerco.
1: Mondiali l'articolo del 58.
0: Eccolo qua, brava, esatto. La maglia di Pelé è venduta a 4,9 milioni, ok, anche se il record rimane quello della maglia di Maradona, che è stata acquistata non mi ricordo quando, per 9 milioni di dollari, quella della finale contro l'Inghilterra all'Inghilterra ai mondiali del Messico del 1986. Ok, e questo è un altro pezzo importante. La domanda che vi voglio fare io è no Barbara, non è quello che pensi tu. Se voi poteste spendere quello che vi pare, cosa vorreste, cosa prendereste? Avresti una risposta? C'è una cosa che vorresti?
1: Sì, mi piacerebbe avere la pellicola che Alfredo in Nuovo Cinema Paradiso regala a Totò. Piacerebbe molto, sì.
0: Romantico. Sabrina, tu cosa vorresti?
2: Un jet privato, vale.
0: Quello di Jordan, di Michael Jordan, col quale sta girando
2: l'Italia. Anche quello di Taylor Swift, va bene.
0: No, allora, invece la domanda che voglio fare io è una cosa che vi servirebbe in casa e che vorreste prendere, così, che dovete acquistare da un po' e che ancora non avete acquistato. Ma io vorrei volare basso, non la maglia, non la jet privata, che ne so, un mini pimer. Cosa vi serve in casa che ancora state lì scegliendo se comprarlo o no? La nuova l'asciugatrice. È una cosa, è un super classico. Va, parla, dillo.
2: Un ventilatore nuovo.
0: Dai.
2: Perché in casa abbiamo tutti i ventilatori, quelli vecchi.
0: Beh.
2: Che funzionano, però non lo butti. Che adesso invece ci sono quelli supersonici che fanno un sacco di aria.
0: Allora, facciamo così: 347-342-5220. Budget massimo 500 euro. Ok? Sogniamo in questa. Cosa vi serve? Qual è la vostra spada di Luke Skywalker? Allora, visto che abbiamo citato Michael Jordan, che era al concerto di Bruno Mars, abbiamo parlato di Bad Bunny, è giusto parlare anche di Bruno Mars, mettiamo un pezzo di Bruno Mars e poi vediamo tutti i messaggi degli ascoltatori. Scatenatevi pure, avete 500 euro di budget. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Sul palco di San Siro, nei concerti di Bruno Mars, c'è anche stata la reunion di questo gruppo meraviglioso, capitanato da Bruno Mars, con dei musicisti straordinari. Beati voi che siete stati a quel concerto. Vi invidio moltissimo in modo sano. Chiunque è stato, al di là di qualche polemica che comprendo sul riuscire a vederlo un po' da tutte le posizioni, però chiunque sia stato ha parlato di un concerto eccezionale, straordinario. Allora, torniamo all'argomento del momento, che ci piace molto. Vi ho letto un paio d'articoli dei giornali che raccontano di questi oggetti da sogno venduti all'asta per milioni, milioni, milioni di euro: la spada di Luke Skywalker, la maglia dei mondiali di Pelé, 5 milioni di dollari, 5 milioni di euro, la spada 4 milioni di euro. Noi torniamo umani, restiamo umani, giusto Sabrina? A noi piace restare umani e vi abbiamo chiesto: ma c'è un oggetto che proprio vi servirebbe a casa? Però massima spesa, sognando, spesa importante, 500 euro. Cioè proprio il vostro sogno, quella cosa che vi servirebbe.
1: E comunque gli ascoltatori sono stati bravi, perché sì, hanno scritto un sacco di cose al di sotto anche dei 500
0: bravi,
1: euro.
0: Bravi, ci piace molto, ci piace moltissimo. Facciamo un po' di esempi, perché ho letto dei messaggi che erano proprio quelli che speravo arrivassero. Fai qualche esempio.
1: Ad esempio la tenda a frange antimosche.
0: Bravi, quindi qualcuno che sta per partire. Ah no, per casa.
1: Per casa.
0: Non la tenda da campeggio.
1: Non la tenda da campeggio, quella per casa.
0: Ok, bravi, sì, sono d'accordo. Poi andiamo avanti.
1: Abbiamo il manichino che stira i capi semplicemente infilando sopra. Quello professionale. Vedete, tu metti il capo addosso, sì, al manichino, quello,
0: sì,
1: si gonfia,
0: sì,
1: e stira.
0: Ok.
1: Dice Giulia.
0: Mi fa un po' impressione, quella, però capisco. La friggitrice ad aria, dice Katiuscia. Friggitrice ad aria, sono diventato espertissimo. Con un esagerando, la più bella, credo con neanche 200 euro te la cavi, giusto?
1: Giusto, giusto.
0: Okay. Poi andiamo avanti.
1: C'è Alex da Cremona che vorrebbe un giradischi.
0: Va bene, beh, giradischi, però insomma 500 euro sì, lo puoi prendere, vabbè, sì, ci sta.
1: Dai,
0: lo
1: ci
0: trovi,
1: sta.
0: Lo trovi. Poi

0: Andiamo avanti. Ferro da stiro verticale, quello che dicevi tu?
1: No, è un altro tipo, il ferro da stiro verticale.
0: Ok, poi c'è di Giulia, dice: se c'è gente che li ha da buttare, do volentieri il mio IBAN. Ok, e un po' delle vostre voci: 347-342-5220. Dai, si vola alto. Gli altri spendono milioni, noi abbiamo il nostro budget di 500 euro.
2: Perfetto, 500 euro di budget. Voglio il Voltron, quello della Bandai, quello in metallo. Il Bandai GX7 viene qua: 450-500 euro. È perfetto, mia moglie non me lo vuole comprare.
0: Che cos'è il Voltron?
1: È un action figure di un robottone.
0: Ah. A me Voltron mi faceva... posso dirlo? Ci sono i bambini all'ascolto, è meglio che non lo dica. Eh? Non lo dico? A me Voltron mi faceva un po' quei giochini... Amore, ho preso il Voltron.

0: Che bella questa canzone, Partenope, Stash, dei Colors, la nostra Serena Brancale, insomma tutto un mondo, Merck & Cremont soprattutto, che sono quelli che hanno dato vita a questo progetto di questa canzone. Sono le 9.22, Sabrina si vola, sì, messaggi di tutti i tipi, vuoi citare qualcun altro? 500 euro e passa la paura, vai.
1: Allora, Mary chiede il carrello per trasportare la bici dietro la macchina.
0: Costa meno di 500?
1: Non lo so, però magari è usato.
0: Beh, forse lei lo saprà. Poi comprerei decisamente una carpa koi per l'acquario che non ho, Gustavo, in viaggio verso Gallipoli. Non mi parlate di carpe koi, che io ho lì tutto un progetto. Però con 500 euro compro il pesce rosso.
1: Una carpa?
0: No, mezza carpa. Una scarpa. Carpa koi può essere più cara, diciamo così. Mi fa molto ridere Gegio, non si fa, lo dico solo perché fa ridere, lo fa in modo spiritoso. 500 euro in birra mi sembra un ottimo compromesso e passa la favola. Per, diciamo che, dai, stiamo 25 euro in birra, dai.
1: 25 va bene, dai.
0: Sì.
1: Per una settimana.
0: Per due serate, dai, con la finale dei mondiali domani sera. Oggi c'è la finale, quella del terzo e quarto posto. Non so se avete visto quel video, quel meme dei Minions che giocano la finale di questa sera. Una delle cose più divertenti. Cercatelo, vi prego. La finale del terzo e quarto posto, che è una finalina un po' triste, diciamoci la verità. Insomma, tra i delusi. C'è questo meme dei Minions tristissimi che giocano la finale del terzo e quarto posto di stasera, che fa ridere ma tantissimo. Cercatelo, è molto divertente, molto bella. A proposito di oggetti costosissimi, e a proposito di mondiali, oggi a pagina 42 del Corriere della Sera, ma anche questo c'è un po' dappertutto, si parla dell'anello dei finalisti dei mondiali, i vincitori, un po' come Radio DJ. Sapete che c'è l'anello di Radio DJ, che è un po' la compagnia dell'anello, no? Solo gli speaker, solo i pochi eletti di Radio DJ avevano questo anello, che poi è stato anche condiviso con gli ascoltatori in certi casi, un anello diverso. Però c'è l'anello di Radio DJ. I vincitori dei mondiali riceveranno, come abbastanza di tradizione negli Stati Uniti, un anello preziosissimo, anello d'oro e di diamanti enorme, grossissimo, personalizzato con i nomi dei giocatori che saranno quelli della squadra che vincerà domani sera i mondiali di calcio. C'è chi ha urlato lo scandalo: no, questa cosa è un'americanata, non si fa, lasciamolo fare agli americani dell'NBA, del Super Bowl, pieno di immagini di giocatori di basket, LeBron James con questo anello gigantesco, vi garantisco sta su tre dita. Solo Michele Mainardi potrebbe mettere un anello così a Radio DJ, lui che è l'uomo degli anellazzi, diciamo così. E 1996 anelli saranno prodotti di questo tipo. Una parte andranno alla squadra che vincerà, appunto a tutti i giocatori, allenatori, insomma quelli che saranno in quella squadra, e gli altri verranno messi in vendita per i tifosi a una modica cifra che andrà tra i 25.000 e 50.000 dollari, ancora non si capisce. Quindi se vorrete questo anello che costa più di 500 euro, quindi noi non ce lo possiamo permettere, però c'è chi lo prenderà, potete prenotarvi e avrete lo stesso anello che avrà, non voglio dire chi, perché io lo so chi la vince la finale, però per scaramanzia non diciamolo, ma io so chi vince la finale di domani sera.

0: farvi due pettorali per la DJ 10 di Milano, quella epica, quella storica, quella che vi fa vedere una città meravigliosa in un periodo in cui quella città sarà anche più fresca, perché stiamo parlando del 4 di ottobre. Quindi 347 342 5220, chiamate, no, scrivete, non chiamate, scrivete subito la foto che vogliamo vedere. Fatevi un selfie ginnico, anche se fa caldo, fate finta che sia già ottobre e che state già correndo la DJ 10 di Milano. Il più ginnico, il più pronto, il più fresco vince i due pettorali.
1: Radio DJ, One Nation, One Station.
2: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 17 al 19 luglio ad Alghero, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ,
4: One Nation, One Station.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
15: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: Eccolo il vostro disco preferito!
17: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
16: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
18: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
19: Cosa?
18: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
18: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAG 7,30%.

0: Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Lake DJ. L'estate passa da qui.
6: Radio
5: the
6: DJ. DJ. Radio DJ.
7: DJ. One Nation, One Station.

0: Harry Styles su DJ, sono le 9.38. Harry Styles che in tutto questo grande periodo di concerti che stanno toccando l'Italia, abbiamo parlato un po' di tutti questa mattina, da Bad Bunny a Bruno Mars, non toccherà l'Italia, ma d'altronde lui in Italia ci sta sempre, quindi diceva: mi vedete tutti i giorni a fare la spesa, mi vedete in giro, mi vedete a fare jogging, che ve frega di vedermi in concerto. Però io l'avrei visto il concerto di Harry Styles molto volentieri. Come ogni sabato mattina è in edicola di Di Repubblica, ma oggi voglio provare a convincere il direttore, oltre a raccontarci il numero, anche un po' a raccontarmi, a commentare con me alcune notizie del giorno. Buongiorno direttore, buongiorno Emanuele Farnetti.
1: Buongiorno, sono a sua disposizione.
0: Allora, intanto un numero di Repubblica che ci dice che il corpo conta.
1: Corpo conta per tutti, diciamo, ovviamente, insomma, se di lavoro fai la supermodella pure di più, e quindi insomma il titolo a cui ti riferisci, insomma, è legato a un'intervista a un servizio fotografico di copertina con la supermodella russa Irina Shayk, che è resa molto famosa in Italia anche dalla sua recente partecipazione a Sanremo. Insomma, siamo andati a New York, abbiamo fotografato, intervistato, una sua storia molto, anche di famiglia, molto curiosa, la nonna era una spia, eccetera eccetera, quindi insomma
0: belle foto, divertente. Sì, belle foto, assolutamente. Poi invece ti dicevo, vorrei commentare con te alcune notizie di questi ultimi giorni. Prima, nell'ora precedente, abbiamo citato Jennifer Lopez perché anche lei, come è successo ad altri in questo periodo, da Madonna, ieri anche Bad Bunny, in qualche modo ha omaggiato la musica italiana. No, a Taormina, nelle sfilate di Dolce Gabbana, si è vista in grande forma.
1: Eh sì, io ho avuto il piacere di essere in Sicilia, non la sera del concerto, perché insomma questi eventi di Dolce Gabbana durano tipo 6 o 7 giorni, quindi è un lusso che non mi sono potuto concedere. Però l'ho vista la cena della prima sera, devo dire, in forma smagliante, ed è stato molto bello questo omaggio, no?
0: Sì. Insomma,
1: e quindi oltre a lei, devo dire, una parata di stelle, c'era Holland, che insomma è stato accolto un po' ovunque da gente che mima la remata norvegese.
0: Ma sì, lui ormai è veramente
1: cioè, sì, ali di folla che fanno la Viking Row, eccetera. L'Italia è veramente un po' il cuore delle vacanze VIP quest'estate, insomma, dal matrimonio di Dua Lipa, Rosalia a Palermo,
0: George Clooney a Capri, ho visto l'altro giorno. Sì.
1: Infatti c'è un articolo che questa cosa la racconta proprio nel numero. Siamo ormai a, diciamo, veramente anche i numeri dicono che ormai siamo alla meta di questo tipo di vacanze, un business da 9 miliardi, siamo il secondo paese al mondo per hotel 5 stelle lusso, quindi insomma anche da un punto di vista economico questa ondata di VIP qualcosa sposta anche per l'economia nazionale.
0: Non c'è dubbio, ci siamo dimenticati entrambi di citare Michael Jordan, che era anche al concerto di Bruno Mars, così chiudiamo proprio tutto il cerchio.
1: E ormai ovunque, praticamente dove ti giri vedi Michael Jordan, no?
0: La sfiga è che io non sono mai riuscito a incontrarlo, porca. È ovunque, ma io non lo becco mai, maledizione. Sai quelle cose quelle cose strane per cui tu non riesci a vedere uno dei tuoi miti per un giorno. Era a Capri, io sono arrivato 2 giorni dopo, era al concerto di Bruno Mars, io avevo i biglietti, dovevo andare, non sono riuscito. Insomma, vabbè, prima o poi
1: succederà.
0: Ultima domanda, direttore, prima di salutarci, sul numero di oggi in edicola si parla dell'importanza del sonno. Allora,
1: guarda, c'è un articolo molto carino, adesso è lungo da sintetizzare, ma lo consiglio, che racconta proprio la storia del sonno, da quando nel Medioevo si dormiva tutti assieme. Questo non lo sapevo, non c'erano letti personali, era proprio un rito collettivo. Sì. Fino a oggi, con questi nuovi strumenti per la misurazione, anelli al dito, materassi che ti misurano quello della qualità e la quantità del sonno, trasformando anche quello, devo dire, insomma, in una performance, quindi che perplessità. Però insomma, in un momento in cui tutti sogniamo di dormire il più possibile, questo è un articolo che ci racconta un sacco di curiosità su questo momento della nostra giornata.
0: Ecco, io vi auguro di addormentarvi sotto l'ombrellone, al lago, in montagna, sul divano di casa, leggendo di Repubblica proprio questo articolo, che sarebbe il massimo dei massimi.
1: Vero?
0: Bello, no? Quando ti addormenti leggendo è stupendo.
1: Assolutamente. Grande piacere.
0: Bello. Direttore, grazie mille, ci sentiamo spero prestissimo poi, perché certo. In agosto non mi ricordo mai cosa facciamo, ma io ogni tanto ti romperò le scatole.
1: Noi ci siamo sempre più o meno.
0: Grazie direttore, ciao.
1: Buon weekend a tutti. Ciao, grazie,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Nel frattempo voi non state dormendo per niente, perché Sabrina sta impazzendo per cercare il vincitore dei pettorali della DJ Ten del 4 ottobre a Milano. State correndo, ma tanti di voi stanno veramente correndo, cioè non sono foto di repertorio. Con un caldo allucinante.

E noi chiaramente cosa vogliamo fare, Sabrina? Premiamo il più sudato? No, non lo so, vedi tu. Ti vedo abbastanza in confusione, perché le foto sono davvero centinaia e centinaia.

0: I proverbi della nonna, ve li ricordate? Tutti abbiamo avuto un nonno, una nonna che ci dicevano quelle frasi che ci ricordiamo per sempre. New Radicals, you get what you give, cioè quello che dai, ricordatelo, ricordatelo nipote, ricordatelo, quello che dai riceverai. Così.
1: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Per esempio, no, io adesso do un premio fedeltà. Cosa riceverò? Cosa riceverò dalla vita? Non da Oriana, che Oriana non mi deve niente. Oriana, buongiorno!
2: Buongiorno, Rudy!

0: hai vinto tu, hai mandato una foto bellissima, però voglio sincerità, è di adesso o è di repertorio?
1: È di stamattina, perché non si dorme dal caldo e quindi siamo andati alla diga del Chievo a farci una bella corsetta.
0: Alla faccia, sì, devo dire che, quindi, che ore erano quando hai fatto questa foto?
1: Verso le 7.
0: Sei in forma per le 7 della mattina, pettinata, super tonica, perfetta, precisa.
1: È la foto.
0: sono i filtri. No, scherzo, anzi, devo dire che si vede che sei una runner di quelle serie. Allora, dalla foto posso indovinare in quanti minuti fai un chilometro?
1: Vai.
0: Se indovino, però, voglio un premio anch'io.
1: Se indovini, ti dico perché è importante venire alla GJ Ten il 4 ottobre.
0: Ok. Allora, secondo me tu stai tranquillamente. Sei fra i 4 e i 5.
1: Sì, dai.
0: Ho preso?
1: Più o meno.
0: No, dimmi la verità, ci ho preso?
1: No, giuro, più o meno così.
0: Vedi? Ragazzi, dalla foto si capisce. Sei fisicatissima, quindi sei una che. T'avrei detto anche sotto i 4, ma saresti nei campioni del mondo.
1: No, sotto i 4 no.
0: Ok, va bene, fra i 4 e i 5. Perché è importante fare a DJ Ten? Hai 5 secondi, vai.
1: Il 4 ottobre compio 40 anni.
0: Evviva! Ok, allora premiamo te ancora più volentieri. Un abbraccio, ciao Arianna!
1: Un abbraccio a voi, ciao!
0: Ciao!
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina! Meravigliosa, io ho sempre paura di parlare sopra questa voce che deve ancora dire una cosa e di parlarci sopra, e ho proprio il terrore di rovinare la canzone. Marco Mengoni, Angelina Mango, abbiamo finito, sono le 9.53, grazie a

0: Barbara in regia, grazie a Sabrina in redazione. Torniamo domani mattina puntualissimi, sempre tra le 8 e le 10. A domani, ciao!
1: Radio DJ. One nation, one station.
2: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
15: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
18: Torni sempre al tuo paese.
19: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
20: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
21: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
22: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
21: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
22: 13.750 euro?
21: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione.

0: Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa, da 13.750 euro.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento

0: E ça se répète.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mancano pochi secondi alle 10. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione. La guerra in Medio Oriente in apertura con la settima notte di attacchi americani contro l'Iran. Colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e risorse navali. Teheran risponde prendendo di mira le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Inoltre, secondo l'agenzia TASNIM, due petroliere avrebbero preso fuoco in seguito a esplosioni avvenute mentre tentavano di attraversare un campo minato nella parte meridionale dello stretto di Hormuz, ma Washington smentisce. Sono almeno 7 le vittime in seguito ad un attacco ucraino nella Russia occidentale. Oltre 370 i droni lanciati su Mosca, la capitale, di nuovo nel mirino di una massiccia offensiva. Intanto Zelensky nomina Oleksandr Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza ucraino, ma a Kiev non si placano le proteste per la decisione di silurare il giovane e popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Ora in Italia, con la vicenda Roggero, il gioielliere che ieri ha raggiunto il carcere di Bollate per iniziare a scontare la sua pena definitiva, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso due ladri che avevano rapinato nell'aprile del 2021 il suo negozio di Grenzane Cavour, nel Cuneese. Il 72enne, prima di entrare nel penitenziario, si è detto vittima di un'ingiustizia e, rivolgendosi a Mattarella, ha parlato di grazia, chiedendo al Presidente della Repubblica di mettersi una mano sulla coscienza. La politica si spacca, il centrodestra fa quadrato e si schiera con il negoziato. La Lega addirittura propone di candidare Roggero, l'opposizione accusa invece il governo di strumentalizzare la vicenda. La cronaca a Modena, una 44enne finita in carcere con l'accusa di aver ucciso un coetaneo a coltellate all'interno del condominio nel quale abitava la donna. Tra i due, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una relazione, non è ancora chiaro però il movente. Voltiamo pagina, sarà un weekend bollente quello che ci apprestiamo a vivere prima del tanto atteso calo delle temperature previsto da lunedì, ma già ieri nel sud della Sardegna, a Muravera, si sono toccati i 47,3 gradi. Proprio la canicola potrebbe essere stata la causa della morte di due persone. Ad Agropoli una donna di 78 anni è deceduta in spiaggia a seguito di un malore, non si esclude che il caldo possa essere tra le cause, mentre un turista 49enne svizzero è morto sul piazzale antistante le grotte di Castellana nel Barese dopo essersi sentito male. E se al sud è il caldo estremo, il problema a nord sono attesi ancora violenti nubifragi. Allerta gialla per temporali in 4 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Siamo allo sport. Stasera a Miami alle 23, ora italiana, si giocherà la finalina per il terzo e quarto posto del mondiale di calcio. Si sfidano due grandi deluse, Francia e Inghilterra. Domani invece a New York si scende in campo per il bersaglio grosso di fronte alla Spagna di Yamal e l'Argentina di Messi, che punta a diventare la prima nazionale in 64 anni a difendere con successo il titolo. E poi la Formula 1 a mezzogiorno e mezzo, in programma le terze libere del Gran Premio del Belgio. Alle 16 si terranno le qualifiche. Il più veloce ieri nelle seconde libere è stato Antonelli, che si è messo alle spalle Norris e Verstappen, mentre la prima delle due Ferrari, quella di Hamilton, ha chiuso al quarto posto, solamente undicesimo Leclerc.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto in redazione questa mattina, Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto
11: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.

0: tutti, dal 16 al 19 luglio. La COP sei tu. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale, solo

0: Ma questo è il vostro sabato fortunato, perché per le prossime 3 ore ci sarà il meglio di Pinocchio.
1: Olè, restate con noi.
0: Il meglio del meglio del meglio del meglio della settimana. Esagerata. Fate un po' voi, no, infatti. Dai. Forse anche troppo. Vabbè, sigla.

0: facciamo un gruppone, avremo anche degli ospiti. Abbiamo chiuso la Ciringhita e deciso di affrontare queste ultime due settimane di questa stagione radiofonica mettendo in mezzo un po' tutti i grandi classici.
1: Sì.
0: Per cui faremo una puntata a tema mondo animale, faremo le grandi novità di quest'anno,
1: sì,
0: le mettiamo tutte qua.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto due settimane di delirio puro.
1: Bello, eh?
2: Molto bello.
1: Ci è servito.
2: Era necessario. Sì.
0: Però Pinocchio ogni tanto se la colla di fare una puntata con un tema un pochino più serio.
2: Di servizio.
0: Sì, di servizio. Noi in qualche modo ci siamo fatti carico del fatto di non avere figli, di non avere figlie, ma che insomma abbiamo però grande coscienza che chi ci ascolta invece ne ha. Anche tanti, perché insomma
1: sì,
0: li abbiamo incontrati, visti, ci scrivete. Avete figli proprio di quella generazione che è una generazione nativa dei social, nativa di un mondo con il quale noi invece non siamo nati.
2: Il digitale.
0: E

0: con il quale, insomma, su questo tema spesso ci si trova ad avere delle preoccupazioni, dei rapporti complicati con i propri figli, con le proprie figlie. Però invece gli strumenti per affrontare certi temi ci sono, non li abbiamo certo io, Diego e la Vale, però tutti gli anni ci siamo riproposti di coinvolgere Polizia Postale, che si propone volentieri di darci una mano, perché i dati di adescamento dei minori sulle piattaforme online, che vanno dal gaming ai social media, sono comunque una questione sempre aperta. Allora, senza scatenare inutilmente il panico, ma dando proprio strumenti concreti.
1: Sì.
0: Avete domande, avete dubbi, incertezze? Perché ecco, l'incertezza è quella dimensione sulla quale poi uno sceglie se fare una cosa o farne un'altra. E molto spesso l'incertezza, uno sceglie la cosa sbagliata. Ve lo dice una che è reginetta di sta cosa. Per cui invece, secondo me, abbiamo un rapporto di fiducia,
1: di confidenza.
0: Di confidenza, per la quale di certi argomenti vale la pena parlarne. Vale la pena parlarne con i termini che uno ha, senza dover pensare di misurarsi con pudori strani o... Chiedete, perché ci sono due persone, Antonio e Marco, assistenti capo coordinatori della Polizia Postale, che sono qua per rispondere, per raccontarci un po' lo scenario, ma non, ripeto, per mettere il panico addosso, ma per essere realistici e per dare alle persone gli strumenti, perché è solo così che ci si può difendere e soprattutto è solo così che si possono proteggere i ragazzi e le ragazze.
2: C'è stato molto che è stato già fatto, quindi è giusto saperlo, no? Cosa è stato già fatto e cosa si può fare. Quindi...
0: Sì. Quindi chiedete, fatelo senza problemi al 347 342 5220 e cominciamo.

0: Antonio Maisto e Marco Domizzi, entrambi assistenti capo coordinatori della Polizia Postale. Grazie per essere tornati.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Allora, il tema è un tema che già ha mosso un po' i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ve li descrivo un po', vi dico un po' come sono. Sono genitori di una generazione, secondo me, rispetto per esempio a quello che sono stati i miei di genitori, ma possiamo dire anche quelli, certo, di Diego e della Vale, con un'attenzione particolarmente fervente verso i propri figli e figlie, verso i quali hanno, diciamo, pensano di avere un controllo molto esteso sulle attività dei propri figli e
2: vogliono
0: figlie.
2: Vogliono forse, a volte hanno bisogno di sapere che hanno tutto, esatto, quel controllo per star bene anche.
0: Dopodiché magari nell'esercitare questo tipo di controllo lasciano scoperte alcune parti, dove invece poi su quelle parti si può essere più precisi, più

0: più presenti e forse più utili anche ai propri figli e figlie che frequentano il mondo online. Adesso poi daremo dei dati, però diciamo che la situazione, dire online è aprire un mondo gigantesco, perché si va dall'utilizzo del web per studiare, per cercarsi la musica, per fruire di un sacco di cose assolutamente straordinarie. C'è l'utilizzo anche per giocare, quindi il gaming, e di questo forse un po' oggi faremo il centro dell'argomento. E poi ci sono i social, quindi sono tutti argomenti un po' diversi che finiscono sotto lo stesso cappello, ma sono invece tutti la stessa cosa?
1: Non sono tutti quanti la stessa cosa, e ci preme appunto dire che la tematica che volevamo sottolineare oggi, anche per fare un pochettino, come dicevi tu, di alert, ma non sì, di panico, proprio perché spesso, come hai appena detto, c'è un'attenzione molto particolare su quella che è la vita dei nostri figli, mentre si disattende un pochettino il rischio sull'online. Soprattutto negli ultimi anni si è parlato molto di social network, si è lasciato un po' indietro tutto quello che sono le piattaforme di gaming, dove purtroppo numeri alla mano ci dicono che il rischio di adescamento aumenta, soprattutto perché i nostri dati ci dicono che va ad intercettare quella fascia d'età che è tra i 14 e i 16 anni, quindi sì, ragazzi che giocano molto online, che giocano molto in crew, in gruppi.
2: Ecco, mi spieghi questa cosa, perché io che ho fatto in tempo a giocare con i videogiochi, io penso al videogioco, cioè entro in un videogioco, inizia il gioco, inizia lo schermo e
0: gioco,
2: io gioco
0: contro il videogioco.
2: Esatto,
1: contro il PC una volta si giocava, no? A seconda, si poteva anche decidere esatto, il livello di difficoltà della macchina. Invece adesso tutti i giochi, da quelli che vengono utilizzati anche dai più piccini fino ai giochi che utilizzano anche gli adulti, la cosa bella è il fatto di giocare in squadra o giocare uno contro l'altro anche
0: con
1: dalla
0: persone che sono collegate in quel momento.
1: Esatto, che okay, possono essere lì, possono essere i tuoi amici con cui ti sei dato l'appuntamento okay, per giocare insieme, che magari conosci nel mondo reale, come può essere l'utente che è dall'altra parte del mondo.
3: E per farlo tu devi avere un tuo account, registrarti come minorenne anche?
1: Eventualmente sì, puoi anche registrarti tranquillamente come minorenne a seconda del tipo di
0: okay,
1: gioco.
0: E qua diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi la gente infatti fa questo, va, gioca, si diverte. Poi quante ore lo fa, quanto non studia, quelli diventano altre questioni, altre cose molto. Però diciamo che invece c'è una percentuale sensibile di persone che attraverso questa occasione, cioè di trovarsi collegati per giocare, attivano la conversazione legata al gioco e poi finisce invece con un addescamento a scopo di, dipende, perché poi ci sono svariati tipi, io leggevo appunto estorsione sessuale, addescamento di varia natura,
1: di
0: giusto?
1: Varia, sì, sì, di varia natura, però come hai detto tu, tendenzialmente l'approccio è sempre lo stesso, utilizzare il luogo comune, cioè la passione comune, che in quel caso è il videogioco, e sfruttare anche svariati dati che magari uno nel proprio profilo da giocatore mette, che certo, sono reali, per magari diventare un pochettino più affascinante agli occhi dell'altro giocatore,
0: okay,
1: proporre magari anche la possibilità di avere delle di avanzare
0: delle richieste
1: esatto, oppure di avanzare di grado all'interno del gioco per poter superare dei quadri che magari hanno dei costi, bisogna pagare dei soldi in alcune piattaforme. Ecco, quindi ti aiuto a diventare, a superare il gioco, il quadro che non riesci da mesi, e iniziamo una conversazione. E queste conversazioni non si trasformano subito in un tentativo di adescamento, ma spesso è un lavoro che va avanti per settimane, per mesi,
0: certo,
1: non
0: certo,
1: voglio dire anni, ma veramente per lungo tempo, proprio per acquisire piano piano la fiducia dell'altro.

0: tornati a trovarci Antonio Maisto e Marco Domizzi, capo coordinatori, assistenti capo coordinatori della Polizia Postale. Ci pigliamo ogni tanto questa giornata, abbiamo una chat ormai tra di noi e ci diciamo: allora è il momento di fare un po' il punto, e pubblico è quello proprio perfetto sulla questione. Parliamo di minori, parliamo di utilizzo di gaming, di piattaforme di gaming, quindi occasione nella quale si possono verificare casi di adescamento, ma adesso poi anche su questo vi daremo strumenti per capire come evitare. Partirei però un pochino a ritroso, se vi va, sulla questione telefono, perché hanno già scritto, per esempio è arrivato questo messaggio, dice: mia figlia inizierà la prima media a settembre, andrà in un paese vicino e pensiamo sia arrivato il momento di dargli uno smartphone, per cui qui la contingenza è: si deve allontanare, gli vogliamo dare il telefono per poterla contattare. E dice: da genitore ho molta difficoltà a capire cosa devo spiegargli e cosa evitargli, vorrei insegnargli a saper gestire il dispositivo e internet e non essere il suo moderatore, ma non so da dove iniziare. Altro messaggio: sono Martina, mamma di un ragazzino quasi tredicenne, finora senza smartphone, siamo già degli unicorni, però diventa quasi impossibile dire di no ancora a lungo, perché tutti gli altri lo hanno e lui è l'unico che non ce l'ha. Allora, su questa cosa di l'età, non l'età, come funziona?
1: Allora, sicuramente l'età permette ai ragazzi di avere un utilizzo più consapevole e di aver sviluppato un minimo di senso critico, no? Anche per poter discernere.

0: Anche se però i dati dicono che
1: esatto.
0: Diciamo invece sono i 14-16 anni la fascia più a rischio.
1: Esatto, perché a 14-16 anni non sono più a rischio sui social per assurdo, ma di più sulle piattaforme di gaming.
0: Okay.
1: Ti ripeto, proprio un discorso culturale, no? Abbiamo bombardato molto su quello che riguarda i social network, e mentre su altre piattaforme naturalmente è rimasta un pochino scoperta. Inoltre direi a questi genitori che hanno scritto che in primi mi sento di dire che hanno fatto bene, però capisco che sono degli unicorni, perché proprio per questo sono nati negli ultimi anni i patti digitali. Tant'è
0: cosa
1: vero,
0: sono?
1: Sono praticamente degli accordi che le comunità di genitori insieme alla scuola e ad enti anche territoriali del terzo settore decidono di darsi delle regole su quando dare il cellulare ai minori, su quante ore farglielo utilizzare, proprio a livello di comunità scolastica, in modo tale...
0: Stupendo, quindi nessuno rimane diverso,
1: esatto,
0: rispetto agli
1: altri. Esatto, infatti stanno funzionando tantissimo, anche perché all'interno di questi patti digitali, solitamente tramite la scuola, si riescono ad avere anche dei professionisti, delle persone che spiegano, come chiedeva quel genitore, come aiutare i ragazzi piano piano ad entrare nel mondo digitale e non dargli all'improvviso
2: anche perché,
1: una filare in mano.
2: Anche perché il telefono è il mezzo attraverso cui passano le pagelle, gli aggiustamenti, giustificazioni, cioè ormai è indispensabile per far parte, no, della vita scolastica.
1: Devo dire che anche su questo alcune scuole nella loro autonomia scolastica stanno facendo un pochettino marcia indietro. Vi faccio un esempio: un liceo, senza nominarlo, qui di Milano ha deciso per esempio di non mettere subito i voti quando sul registro elettronico appena vengono dati, per dare il tempo al ragazzo di dover comunicare al genitore se ha preso un brutto voto. Quindi lo fanno dopo 48 ore.
2: O di dire una bugia.
0: La chance gliela dai. Poi figurati se non vogliamo alleggerire un tema che è pesante, però sì, invece, nel senso che vogliamo creare un'atmosfera in questa puntata nella quale, a differenza magari di altre situazioni nelle quali poi uno finisce che ha l'ansia e non ha gli strumenti, non sa bene dove sbattere la testa. Allora, intanto si riconosce la difficoltà a tutti i genitori del loro ruolo in assoluto, poi da noi tre che non lo siamo proprio super riconosciuta il coraggio, la forza, la fatica, ma chi ve l'ha fatto fare? E poi questa questione del telefono, che è un patto tutte le volte da trattare, puoi usarlo, non puoi usarlo, come usarlo, e diceva giustamente Diego, niente come un figlio o una figlia che desidera il telefono può diventare una goccia cinese che ti porta alla follia. Per cui poi finisce che un argomento come questo viene discusso tra genitori che si dicono: ma tu quando glielo dai, quando non glielo dai? Però poi ci sono invece degli strumenti importanti che si possono utilizzare. Per esempio, tutti i gestori telefonici possono rendere il telefono un po' più sicuro?
1: Un po' più sicuro. Per esempio, c'è ormai da anni, purtroppo utilizzato da pochissime famiglie, quindi secondo me è giusto sottolinearlo, grazie all'Agicom, la possibilità, se il numero viene intestato direttamente al minore, viene attivato in automatico il blocco su determinati contenuti.
0: Però succede spesso che il telefono lo compra mamma, lo compra papà,
1: esatto,
0: e però poi il telefonino è in uso a un minore.
1: E quindi il genitore deve comunicare al proprio gestore telefonico che quel numero, anche se a lui intestato, è in uso ad un minore, e in quel caso vengono bloccati in automatico contenuti riguardo la pornografia, riguardo alle scommesse, riguardo a tante cose che non
0: tematiche
1: devono venire,
0: che non sono adatte,
1: ai
0: minori. State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ.
3: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic?
7: La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000!

0: ceramiche Fabia sono tue con TAN Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. Ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
5: Nei videogiochi è così. Corri. Raccogli premi. Superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Tu che dici...
10: ma è buonissimo.
8: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
10: È senza zuccheri aggiunti.
8: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
10: scusi, me ne dà un altro?
8: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a runway. Pinocchio su Radio DJ, One Nation

l'argomento di stasera è come questo pezzo dei Living Colors, molto forte. Abbiamo tanti genitori all'ascolto di Pinocchio e abbiamo pensato di rinvitare Antonio e Marco della Polizia Postale, perché ci sono degli argomenti rispetto ai quali diciamo il clima che vogliamo creare stasera è anche di serenità, di autoironia rispetto anche appunto a questa voglia di essere iper presenti nella vita dei propri figli e figlie, quando poi magari alcune parti importanti rimangono scoperte. Allora, se dovete stargli addosso, stategli addosso nella misura giusta, e cerchiamo di affrontare un tema che è grosso, che è forte, che è anche pesante, che è l'adescamento dei minori sulle piattaforme di gaming, partendo da quello che sono poi oggettivamente anche limiti di comunicazione o di gestione

0: dei permessi da dare ai propri figli e figlie, che è un po' complesso. Cioè, esiste quella cosa che è: ti vieto di giocare. Te lo vieto, talmente ho paura che succeda qualcosa che ti vieto di avere il telefono, di giocare, di connetterti.
1: E i dati, non dell'Italia ma del mondo, di paesi in cui i divieti sono stati sia dei genitori che dei governi che sì. hanno stabilito, ci sono paesi come l'Australia che per prima ha iniziato, tanti paesi nel mondo, l'Italia è in discussione in Europa, l'Italia è uno dei paesi che ha in discussione una legge per vietare sotto una certa età l'utilizzo degli smartphone, quindi dei social, quindi dei giochi anche. La verità è che i dati alla mano dicono che i ragazzi e le ragazze un modo per usare questi giochi e questi smartphone lo trovano, e che quindi il divieto può avere una funzione, diciamo, generale di monito, come a dire c'è un alert, cioè è una zona dove devi entrare, come dire, dove non si dovrebbe entrare perché è pericolosa, quindi può avere una funzione sociale il fatto che venga detta in qualche modo, no, di stare attenti, ma il divieto in sé non ha senso.
0: Poi i ragazzi sono più furbi di gatti e volpi e di qualunque, se vogliono giocare giocano, insomma, non è...
2: Però il pericolo che si racconta sempre relativamente ai giovanissimi e all'uso dei social è quello di rimanerne schiavi, di stare tantissime ore davanti al monitor. Si parla poco dei rischi invece di adescamento, forse anche per questo i genitori sono spiazzati o non cercano dove devono cercare.
3: Sì, sicuramente, infatti credo che si debba sostituire la parola divieto con la parola consapevolezza, perché se un genitore è consapevole, invece di vietare può semplicemente supervisionare, in base all'età del figlio, quello che è il suo utilizzo delle piattaforme di gaming, dei social
0: che
3: network,
0: che non è
3: di
0: solo di ore giocate, perché da una parte c'è anche la grande dinamica della dipendenza,
3: non è solamente l'addicted al gioco, ma è proprio supervisionare, ogni tanto vedere con chi sta chattando, con chi sta parlando,
0: di che cosa stanno parlando,
3: interessarsi al gioco, per assurdo, come si interessa magari negli altri settori della vita del proprio figlio, proprio per riuscire ad instaurare un legame con il proprio figlio e capire se poi arriva il giocatore che fa delle richieste particolari, delle richieste strane.
0: Allora, richieste strane, tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici è arrivato un messaggio e dice: la nostra famiglia c'è passata quest'anno, mia figlia ha 14 anni, per avere armi e barra poteri, stiamo parlando di armi e poteri all'interno di un gioco, di un videogioco, ha inviato foto e video a due persone e abbiamo scoperto e denunciato il tutto, è stato devastante. Vorrei mandare un messaggio di vicinanza a chi ci sta passando adesso. Le cose passano, tutto torna anche meglio di prima, ci scrive il nostro ascoltatore. Resto per ovvie ragioni anonimo, ma va benissimo. Però è importante parlarne.
1: Grazie.
0: Perché ne parli adesso che è successo e quindi grazie. Però è importante che tu sappia che... è importante la tua testimonianza, sì. Parla con gli altri genitori, i genitori delle amiche, degli amici di tua figlia, perché questa è un po' la rete che possiamo fare, no?
3: E soprattutto, oltre che fare appunto cultura, quindi parlandone con gli altri, come abbiamo detto prima, denunciare. Questa persona è venuta a denunciare, spesso magari si ha un pochettino di anche giusto timore piuttosto che di vergogna, no, a denunciare determinati argomenti, venite a denunciare, perché poi soprattutto su questi temi mi sento di dire che li becchiamo, quindi...
0: Ecco, infatti su questo, rispetto per esempio alle truffe, che è molto più complicato, questo lo ridiremo più volte durante questa puntata, questi li pizzicano. E si li vanno a prendere, cioè li trovano e fanno quelle, cioè, giustamente devono rispondere di un reato, che è un reato, quindi reato anche rispetto importante. A quella cosa di sfiducia rispetto alle denunce, ecco, questa è quell'occasione in cui se denunciate li vanno a prendere, li trovano, e quindi anche rispetto a un concetto di giustizia personale è fatta fuori da che non paga, non aiuta i vostri figli, non aiuta le vostre figlie. Sappiate che la denuncia è uno dei mezzi importanti, anche perché queste persone hanno chiesto foto ai figli, alla figlia di un ascoltatore, lo chiedono a tanti altri, quindi sono reti enormi, no? Cioè sono numeri anche enormi di persone.
4: Soprattutto, molto spesso sanno che dall'altra parte c'è una persona, una ragazzina di quell'età.
0: Sì, perché lo capiscono dalla
4: anche se viene specificato dalla ragazzina.
0: Cioè come?
4: Perché magari nelle varie conversazioni ti scrive la ragazzina, ti scrive ad una richiesta, guarda che io ho 12 anni,
0: ah,
4: 13
0: certo,
4: anni.
0: Certo.
4: Loro continuano, vanno avanti.
0: Sì, non si fermano, anzi è ben lì che vanno. Questo è per dire che sotto il gioco i genitori chiedono dove vado a leggere, sotto nella barra in basso ci sono le chat e le conversazioni,
3: sì,
0: giusto?
3: Spesso ci sono le chat, poi in vario modo a seconda del gioco, ma soprattutto ecco un'altra cosa che giustamente le piattaforme di gaming e chi produce videogiochi comunque si sono attivati su questo, molti giochi quando vengono attivati bisogna dichiarare l'età del giocatore,
0: sì,
3: e in base all'età del giocatore vengono attivate o meno determinate specifiche, quindi la possibilità magari di chattare con altri utenti o altre cose che vengono attivate naturalmente per chi è maggiorenne o chi è comunque ultra sedicenne, mentre vengono disattivate con età inferiori. Ecco, se io lascio ad un minore attivare da solo il proprio videogioco,
0: no, infatti
3: ecco, che età metterà mai? Forse 18 più?
0: No, sì, anzi 63. Comunque tra poco parliamo della comunità digitale, perché
1: il patto digitale,
0: il patto comunità, però no, leggevo comunità di patto digitale.
1: Ecco.
0: Abbiamo trovato tutte le info, le trovate anche già su Pinocchio DJ.

0: capisco che io di Aguila Vale non ne sapessimo niente in generale, ma nello specifico perché non siamo genitori.
1: Sì. No.
0: Esistono i patti digitali, ne stiamo parlando con Antonio e Marco, che sono assistenti capo coordinatori della Polizia Postale, e ce li hanno presentati e non ne sapevamo niente. Devo dire, anche tanti ascoltatori e ascoltatrici, genitori, non ne sapevano. Alcune zone dell'Italia sono già molto ferrate, altre meno, ma li proponiamo. Trovate il link su Pinocchio DJ nelle storie.
2: E il link della pagina ufficiale che vi spiega passo per passo che cosa sono i patti digitali di comunità.
0: La pagina
2: è pattidigitali.it. Comunque c'è il link su Pinocchio DJ, il nostro account Instagram. Sostanzialmente la parola lo dice: patti digitali di comunità, cioè sono patti informali tra famiglie e famiglie, ma anche tra famiglie e istituzioni, per stabilire dei confini, delle finestre nelle quali figli e figlie possano muoversi al sicuro all'interno della realtà digitale. Perché qual è il problema? Il problema è che la pressione di un figlio e di una figlia sui genitori per avere quello che gli altri compagni e compagne hanno già, che hanno avuto già prima, e che però poi lascia tutti i figli come pesci piccoli in mezzo a questo oceano pieno
0: di pesci
2: di ogni genere. Per cui
0: c'è quello di
2: 8
0: anni col telefono da 3 anni e quella di 15 che ancora deve supplicare.
1: E il patto è una roba per cui facciamo che diamo ai nostri figli quando compiono 13 anni il telefono.
0: Sì, Erika dice: il nostro istituto comprensivo ha messo le basi quest'anno per una prima firma su un patto digitale. I genitori partecipanti, dopo essere

0: essersi confrontati con il supporto di esperti, hanno firmato un accordo dove l'età concordata era dei 13 anni. È stato inoltre uno splendido momento formativo.
1: Sì, perché il presupposto è la distribuzione tra tutti gli adulti coinvolti, quindi genitori e professori, esperti, eccetera, la distribuzione delle responsabilità. Cioè è un patto che fanno tutti gli adulti coinvolti di parlarsi tra di loro e di gestire questa responsabilità, che se no ricade o su nessuno, perché non certo, ci se ne occupa, oppure su un genitore che si sente soverchiato dall'ansia.
0: Certo.
2: Sto guardando sul sito che c'è un gruppone di tantissime scuole di Milano, nello specifico, che si chiama Aspettando lo Smartphone.
1: Certo.
0: Che è una vita d'inferno. Senti, ci sono anche dei vocali, Vale?
2: Sì, aspetta che recupero questa. Ecco.
3: Io poi ricordo che 10 anni fa, quando mia figlia era elementare, io avevo avuto il timore che lei stesse subendo un adescamento su un gioco. Gli avevo fatto notare di stare attente, assolutamente non condividere, insomma, informazioni personali. In quel caso purtroppo lei è rimasta talmente un po' scioccata da questa cosa che poi ha smesso di giocare, quindi
0: cioè,
3: non so quanto
0: l'hai
3: sia
0: messo
3: stato
0: talmente
3: magari...
0: l'ansia, amore, che ha smesso di giocare. Allora qualcuno dice siccome appunto l'argomento di stasera è adescamento dei minori sulle piattaforme di gaming, mia figlia dice gioca un noto gioco online in cui io le ho creato l'account e ho specificato che era minorenne. Tutte le volte che aggiunge un nuovo amico a me arriva un'email di avviso in automatico e il gioco ha messo un sacco di restrizioni, come ad esempio l'uso della videocamera. Quindi ci sono gli strumenti.
1: Perfetto. Quello è...

0: Pinocchio non finisce qui. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
8: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
16: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
17: Doppio Malto!
18: Birra, cucina e felicità.
19: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
20: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
21: La mamma vuole abbracciarti ancora.
22: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
26: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
27: Hai fame?
28: Sì.
27: Molta?
28: No.
27: Hai voglia di uno sfizio?
28: Sì.
27: Fritto?
28: No.
27: Croccante?
28: Sì.
27: Dici sempre sì e no?
28: Sì.
27: Sì e no Fiorentini?
28: Sì.
29: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
30: Let's go!
0: Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
1: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze.

offerte di stagione. Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La COP sei tu. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: prego, Vale, tutto a posto?
1: Ma fin qui mi sto divertendo.
0: Sì,
2: ti dirò, per essere un best, effettivamente.
0: Beh, il meglio del meglio del meglio del meglio del meglio del meglio del meglio che c'è.
1: Continua, eh?
0: Beh, certo, ancora, ancora.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
11: Ragazzi, picnic?
12: La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: sul mondo animale, la Vale col suo sexy camice. Qualcuno dice: immagino come vestita la Vale oggi, ma domenica era a pranzo nel ristorante dove lavoro ed era proprio una sciuretta milanese.
1: Sì, sì. Ma lei è quando si veste da sciuretta milanese, ma è un incognito.
0: Però non è venuta in radio vestita da sciuretta milanese.
2: No, mai.
0: Mi dici come è rivestita?
2: Avevo quel vestito bordeaux che abbiamo preso a Jesolo. Quello tutto intero, dai, che abbiamo comprato da San Sixtieth. Quello e
1: i sandali dorati?
2: No, avevo le ciabatte quelle verdi.
1: Ok.
2: E una borsetta che non mi ricordo. Forse la borsetta. Ah no, avevo le
0: sneakers. Sei lontana da noi?
2: No. È proprio, no, quando sono lontana da voi generalmente sono come voi mi vedete, ma in queste ultime settimane, complice molta insicurezza nei confronti di mio marito, sto cercando
1: giocandosi delle carte
0: da femmina. Ha attivato dopo anni la grande truffa.
2: Esatto.
1: No, è in modalità crociera.
0: Esatto.
1: È in modalità crociera.
2: Lei... Esatto.
0: Esattamente pazza.
2: E non lo so, mi è scattata una... forse sarà che sto guardando Temptation Island, non lo so, com'è come non è. Quindi domenica siamo andati a pranzo con i miei suoceri, mi ho vestito da sciura milanese.
0: Anche questo fa parte del mondo animale in qualche modo.
2: Allora adesso vi parlo di...
0: Guarda che comunque tu sei una bellissima donna, Vale.
2: Grazie. Ho bisogno di sentirmelo dire.
1: Ma Vale, sei bella, hai un bel corpo con delle forme belle.
2: Dai, torniamo al mondo animale.
0: Viene da piangere. Siamo messi così.
1: Puoi limonare.
2: Allora,
0: di dietro.
1: Era per ridere.
2: Basta. Allora, parliamo di delle lucertole che vivono nelle foreste tropicali del Costa Rica meridionale. Fanno parte della famiglia degli anolidi e sono un po' i nuggets di pollo della foresta.
1: Nel senso che
2: vengono mangiati.

0: proprio una dietro l'altra da tutti, tutti. Una vita di inferno, cioè se li mangiano gli uccelli, se li mangiano i serpenti, tutti hanno, cioè tutta la foresta se li preda e li mangia con gran gusto, perché poi sono sfiziosi, sono piccolini, capito? Te li... veramente uno tira l'altro.
1: E come sono?
0: Sono belline, sono piccoline, verdi e sono semiacquatiche. Hanno sviluppato negli anni una
1: capacità.
0: Hanno
1: detto magari nell'acqua i pesci mangiano.
0: Hanno sviluppato una capacità per la quale creano un'enorme bolla d'aria con la quale ricoprono la faccia.
2: Ho capito chi sono.
0: E si trasformano in sub. In modo tale che riescono a stare sott'acqua anche per 20 minuti.
3: E fanno una bolla di moccio.
1: Poi
3: dentro
1: vengono mangiate.
0: Quando vedono i predatori si imboscano sott'acqua, stanno lì, poi tornano su e dal naso risucchiano la bolla e pregano il signore degli anoli e delle lucertole.
3: È una bolla di moccio, capito?
1: Dio, signore degli anoli, aiutami.
3: Mangiare da tutti. Dai.
0: Sì.
1: Quanto campano? 10 minuti?
0: Ma poco, cioè loro di loro avrebbero una lunga vita, purtroppo...
3: Non lo sa nessuno quanto camperebbero.
1: Perché se ne mangiano, mentre stanno per contare quanti anni mangiata.
0: Poverino!
1: Che pena!
4: Tell me when to say love me, Ginger. One, two.

0: Mi Yeye Thames 2024 potrebbe uscire tra 5-6 anni, secondo me. 18 e 12, Radio DJ. Un'ondata di complimenti alla Vale.
1: Grazie.
0: La Vale figa, io me la farei ora. La Vale
2: due con l'eleganza che
0: non
2: ci
0: è nessuno. Vale un capolavoro anche con un sacco di iuta. Non mi vedete, ma sto facendo la mossa. Brava. Hola.
1: Allora adesso vi parlo di gatti. Lo faccio in presenza di Ciocca, quindi sì. Ho il presidio del Daddy che
0: ricordiamo,
1: il Daddy che sussurra alle micce,
0: che più volte durante la trasmissione si è fatto passare i gatti al telefono e ci ha parlato.
2: Tra l'altro ho scoperto che Ciocca non

0: può stare troppo tempo in dei posti, anche in vacanza, perché dove c'è lui a un certo punto si forma una colonia di gatti in maniera naturale.
1: Veramente?
0: Sì,
2: sì, tranne quest'anno, ma negli anni precedenti sì.
3: E ricordiamo che le sue gatte lo odiano.
1: Ha cercato di virarlo.
3: Ma questa è un'altra storia.
0: Un giorno la racconteremo nel dettaglio.
3: Sarebbe bello, secondo me, sarebbe bello.
1: Comunque, per la prima volta è stato scientificamente dimostrato che umano e gatto possono instaurare un rapporto di apertura e fiducia reciproca semplicemente sorridendosi a vicenda. Cosa perché il gatto sorride.
0: Francesco, cosa è andato male?
2: Una serie di cose.
1: Allora, il sorriso del gatto o slow blinking è fondamentalmente un sorriso fatto con gli occhi, cioè il gatto che tendenzialmente ti fissa quasi a incuterti timore o
3: quasi a sfida.
1: A sfida, quando sbatte le palpebre lentissimamente ti sta sorridendo.
0: Sembra un po'
2: cosa che ti vuole bene, sì, è vero questo.
3: Ma le tue te lo fanno?
2: No.
3: Cioè, le sue che lui nutre a caviale e champagne hanno delle forme di malattia, per cui solo farmaci che costano delle cifre. Poi dici sono belle, no, due rostri
1: brutte anche, vero?
2: No, dai, sono bellissime.
3: Dai,
2: no,
3: fra, sono dei tipi, sono dai, veramente sono dei mostruose
0: tipi. No, Francesco,
3: ma non importa, cioè non è che chi se ne frega, però la verità è questa. E poi aggressive, una aggressiva, l'altra è come non averla perché vive in un eremo.
1: Tanti anni e non sei mai affezionata?
3: No, mai.
0: Comunque ingrate.
3: In 10 anni lui l'avrà incontrata 3-4 volte una delle due.
1: Sì. Oddio. Comunque, allora, i gatti sorridono così. Quello che è stato certificato è che se anche tu sorridi loro come sorridono loro, quindi battendo lentissimamente le palpebre, anche se non ti conoscono, anche se vi siete appena incontrati, tendono a rispondere al sorriso e a fidarsi di te. Capito?
0: Sto provando io lentamente.
3: No, ma così, come giustamente Dave dice, non sono quegli sguardi, quei sorrisi alla Tyra Banks di sorridere con gli occhi.
0: Beh sì, perché in realtà il sorriso vero, ci insegna la ex modella Tyra Banks, il sorriso vero è fatto con gli occhi, non con la bocca.
3: Poi
0: la bocca
3: è fatto col cuore.
0: Ho avuto paura. Quindi i gatti sorridono come Tyra Banks, questa è la verità.
1: Cari, provate e fateci sapere.
0: Sì, ecco quello, fateci sapere.
3: Sì, fateci sapere. Anche tu, Fra, soprattutto, faccelo sapere.
2: Ma io lo faccio, una delle mie due lo fa quando vuole da mangiare. Allora si avvicina, ti guarda, prima vorrebbe ucciderti.
0: Tronza.
2: Poi stringe forte gli occhi e li rilascia. Tu fai la stessa cosa e lei vuole solo da mangiare.
3: Non funziona, non funziona neanche. Ci racconti molto velocemente di quando ha cercato di evirarti?
2: Con una zampina ha detto: sai che cosa c'è qui che mi piacerebbe tanto? Ha cercato con un'unghia di portarselo via.
0: Così impari a non dormire con lo scafandro.
2: 15 giorni di antibiotico. Ehi, ciao, ti scappa.
1: Per tiragraffi.
2: Uguale.
3: Mi ricordo che era provato.

0: questa settimana in regalo i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà.
1: Allora vanno a il capitano, così si è firmato, adesso recuperiamo il suo numero di telefono, che dice: io mi diverto moltissimo quando parlate male delle gatte di Ciocca che lo odiano.
2: Sì,
1: faremo delle puntate se questo vi appassiona.
2: Delle monografie.
1: Delle monografie. A un certo punto posteremo i ritratti.
3: Sì, se riesci a fotografarli.
1: Scusa,
3: sì.
1: Sai che non so come si chiamano le tue gatte, Ciocca?
4: Dai, così però è proprio sparare sulla croce rossa.
1: Dai.
4: Si chiama, allora, quella più grande si chiama Rospa.
1: Ok.
4: E beh, è la piccola Trappola.
1: Però.
2: Capite? Beh,
1: però si sono girati conto.
2: Il progetto era carino perché Rospa viene
4: No,
2: qua,
4: ma
2: Trappola.
4: Non solo, la seconda in realtà era nata come Pippa, da Pippa Middleton.
3: Non ci credo.
4: Sì. Poi abbiamo detto no, è Trappola, quindi. Adesso
2: comunque,
4: potete
2: anche
4: spararmi.
2: Anche Pippa Middleton qui prometteva tutto fuorché della pace.
1: No, ma infatti sì.
2: Allora poi,
1: infatti sì.
2: Va bene, due biglietti per te, caro capitano, per il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio.
1: Ottimo, bene.
3: Allora, notiziola relativa alle giraffe. Innanzitutto uno dice giraffe, ma ci sono quattro specie diverse di giraffa. C'è la settentrionale, la meridionale, la reticolata e la masai. E sono diverse profondissimamente tra loro.
2: Chi mi piglia per francese?
3: Bello. Sono animali molto studiati anche dalla NASA, grazie a loro e alla loro pressione sanguigna, che è doppia rispetto alla nostra. La NASA ha realizzato delle tecnologie antisvenimento in assenza di gravità, per
2: bello
3: dire. Mangiano ossa di vecchie carcasse.
1: Mangiano ossa di vecchie.
2: Sì.
1: Ma cosa?
2: Sì.
3: E le loro macchie hanno una funzione, cioè le loro macchie sono condizionatori. Ogni macchia ha al centro una ghiandola sudoripara circondata da vasi sanguigni e ha l'effetto di creare aria, cioè di rinfrescarle. Non
1: comunque,
3: chiedetemi come.
2: No, chi inumidisce l'aria, cioè, a me, pressione termica,
1: a parte
2: eccetera,
1: l'atteggiamento che mi fa sempre ridere, molto
3: sì,
1: poco mascolino.
3: Sì,
2: e
3: sì,
2: beh, ma
1: e in più
2: lì
1: anche loro un po' come quelle lucertole,
3: povere,
1: cioè, predate fisse, perché scomode, perché cioè, si corrono, però sveglissime.
2: No, ma poi,
1: no, poi con
2: ti nascondono gambe dietro all'albero, ma ti spunta fuori la testa, ti
3: sì,
2: si vede.
3: Con le gambe all'incontrario.
1: Poi loro hanno questo problema qui, che sì, arrivi alle foglie in alto, ma bere
3: è un casino.
1: Non è che loro non possono dall'alto, cioè con le gambe dritte, andare a bere con la testa giù in acqua.
2: No,
1: inginocchiarsi.
2: Dai,
3: no, non sbatti.
2: Spaccata.
1: Che già ti rischi di farti malissimo. In più, mentre ti inginocchi, devi guardare continuamente indietro perché ti arriva un leone.
3: Sì.
1: Un coso, una iena.
3: Sì.
1: Una,
3: poi sventurate fin dalla nascita.
1: Quindi
3: perché nasci
1: una
3: e ti fai un volo della Madonna.
2: Subito.
3: Ma la notizia di oggi è quella per cui le giraffe sanno contare. Cioè sanno fare addizioni e
1: sì,
3: sottrazioni.
2: Che bei tempi quando contavi coi piedi.
1: Sì.
3: Beh ragazzi, non dico adesso, ma magari dopo una contata, Pina, potresti farla.
1: Vabbè, adesso vediamo come va la puntata.
2: Come la cavalla del circo che cantava con le zampe.
1: Sì,
2: così,
1: lo era, da fenomeno di baraccona.
2: Sì,
1: esatto.
2: Lo ricordiamo. Perché,
1: certo.
2: Vabbè, vediamo.
3: Vediamo.
2: Lo sai ancora fare?
1: Non so, è un dono che c'è e non c'è, viene e non viene,
2: Arca.
1: Beh, vediamo, possiamo vedere dopo.
3: Dai, proviamo dopo.
1: Sì,
2: dai.
1: Okay. Va bene.

0: Tra poco con Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ One Nation, One
3: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50%, a 7,45€.

0: Scopri di più su Conad.it.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Frutta e verdura?
9: Che merenda stupenda!
8: Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Eccolo il vostro disco preferito!
11: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
10: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
12: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
14: Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: speciale bevande.
1: Sì, vi parlo di tre bevande. Cioè, una è un'acqua, è l'acqua, la Staked Water, l'acqua che è ricca di ingredienti che promettono di trasformare ogni sorso in un concentrato di benessere.
0: Sì,
1: che è un nuovo mercato in super espansione.
0: Sì, in Giappone c'è, ho cominciato a vederne tante.
1: Le Kardashian sono testimonial, per dire, delle acque, però per dare la misura di quanto sia importante il mercato. Sono acque all'interno delle quali puoi trovare elettroliti, collagene.
0: Più che altro, elettroliti.
1: Collagene, creatina, probiotici, spirulina, vitamine in polvere.
2: Cioè tutte cose che poi volendo ti compri da solo, ma che le trovi già dentro.
1: Esatto.
0: Ma voi l'avete mai assaggiata quell'acqua gel?
1: No.
0: Cioè quella pallina di gel che è acqua?
1: No.
2: Quella che usi per idratare le persone che non possono bere liquidi?
0: No,
2: lì.
0: È anche per sport, credo.
2: La gelatina che ti danno quando... Sì.
0: Gelatina però.
2: Sì, a gelatina.
0: Cioè per lo sport, che tipo che mandi giù bloop, e vai.
2: Sì, io l'ho vista in situazioni di ospedalizzazione.
0: No, io parlo di sport.
1: Allora,
0: tipo
1: queste...
0: sai quelle cose di energizzante?
1: Sì, no? Sì. Ma infatti queste acque dicono gli esperti che abbiamo contattato.
0: Ma qua?
1: No, non è vero. Cioè, per esempio, nell'articolo c'è che hanno chiesto a della gente esperta e hanno detto se avete un reale bisogno e si parla per esempio degli sportivi che durante le loro performance hanno bisogno di determinati elementi, allora quell'acqua ha senso. Se pensate che bevendola otteniate un miracolo,
0: no.
1: Se invece avete bisogno di aromatizzare un po' l'acqua perché il vostro obiettivo è quello di bere di più, e allora metteteci dentro della menta, del cetriolo,
0: capito,
1: delle fettine di limone.
0: Se questi vendono quella, vendono quella. Questi esperti che devono andare lì a dire mettici il cetriolo.
1: No, secondo perché te dicono gli elettrolitri?
0: Il cetriolo per mettere una fetta qua dentro?
2: Sì, beh, potresti.
0: Domani lo faccio.
2: Dai.
0: Domani vengo con l'acqua con i cetrioli. La vuoi? Te la preparo anche te. La vuoi anche tu?
1: Portamela.
0: La bevete tutta però.
1: Bene.
0: Perché faccio la boccia da un litro e mezzo.
2: Se mi puoi fare la caraffa di agua de pepino, che è l'acqua di cetriolo.
1: Qual è l'acqua de pepino?
2: È l'acqua di cetriolo che in Messico si beve solo quella, sempre.
1: Io voglio quella de pepino.
0: Ragazzi, faccio così. Porto un cetriolo.
2: Perché pepino è il cetriolo.
1: Oh, che carino.
0: Porto il cetriolo.
1: Dai, e poi perché è. Ok, va bene. Abbiamo parlato di Wimbledon prima. C'è anche un cocktail ufficiale ormai da tantissimi anni. È il Pimm's Cup. Il Pimm è un liquore.
0: Pimm's, buonissimo, con tutta la frutta dentro.
1: Sì.
0: Cicchissimo.
1: Buono. Il liquore è a base di gin, erbe aromatiche, spezie e liquore all'arancia. Dentro ci metti arancia, fragole, cetriolo.
0: Di Dio.
1: Limonata Rides, gassosa. Sì. Abbiamo messo la ricetta sull'account Instagram Pinocchio DJ.
2: Metti
1: e chiudo con il carrot milk, che è una bevanda che sta andando tantissimo in versione fredda su TikTok.
2: Ci casco.
1: Praticamente tu fai un purè di carota, lo aggiungi a latte di avena o bevanda vegetale o latte che vuoi tu, ghiaccio.
2: Buono.
0: E mi piace, sì, questo per te, perché sei un po' mula.
2: Sì.
0: È vero o no?
2: Mula.
0: Quello con le carote,
2: ciucca e mula.

0: ascolti Radio DJ, parliamo di creme solari, è la loro stagione.
1: Sì, sì, è la loro stagione.
0: Non la mette.
1: E però quello che ci viene detto è che quelle che noi conosciamo come creme solari, quelle che abbiamo sempre usato,
0: sì,
1: che ci sono, diciamo, marche antiche, marche più moderne, sono destinate pian piano a salutarci.
0: Sì.
1: Perché? Perché quel tipo di creme solari, quella grassezza di creme,
0: sì,
1: quel colore, si sono scontrate.
0: Colore. Colore?
1: Colore bianco delle creme solari.
2: Sì, giallino anche.
1: Giallino, bianco, quella grassezza, quell'untuosità, si sono scontrate con le abitudini dell'Oriente. L'Asia è un mercato importantissimo.
0: Beh, certo.
1: Dall'Asia si sono reinventati tutto.
0: Cioè, là veramente la crema solare la mettono tutto l'anno, sempre. E
1: però,
0: non come te, Vale.
2: Lo so,
1: come
2: lo so,
1: dicono,
2: immagino.
1: Come dicono in Corea, è un'altra roba. Perché quello che stanno dicendoci è: sappiate che adesso ci sarà una nuova generazione di creme solari, che sono creme solari che hanno la protezione, ma in realtà sono creme che non proteggono soltanto dai raggi UVA, UVB, eccetera, ma proteggono proprio da tutta una serie di cose, tra cui l'inquinamento dell'aria,
0: certo,
1: l'ossidazione dovuta all'esposizione alla luce artificiale, alla luce del sole in generale, alle luci in generale. Quindi sostanzialmente si tratta di una crema che tu metti, perché è una crema che combatte la vecchiaia, che aiuta a rimpolpare la pelle.
0: La crema.
1: Che è fatta per rigenerare il collagene e che in più
0: ha già dentro, ma infatti tutta quella stratificazione ottura, no?
1: E non so, esatto, quindi saranno creme sottilissime che vengono messe alla mattina o più volte, ma che sono state proprio pensate per entrare in contatto con la tua pelle e capire di cosa ha bisogno e buttare dentro.
2: È comodo.
1: Non è oggi, non
0: sì,
1: è domani, non so, forse
0: la stai mettendo
1: prossima.
0: Quella che ti ho regalato?
2: Sì.
0: Ti piace?
2: Sì.
0: Ti trovi bene?
2: Molto.
0: È un gel estivo, perché
2: sì,
0: se no non me la mette.
1: Ah, non te la mette, lo so.
0: Perché lei la mette poco prima di uscire. Se gliela dai pesante, lei soffre il caldo venendo qua. Allora gli ho detto, io gliela prendo gel, così non me la può rifiutare.
2: E la metto, la sto mettendo.
0: Io ti leggo, Vale, leggo te e i colori del tuo salotto. Vi leggo, vi leggo.

0: l'altra sera, quando ho finita la radio, siamo andati a Selvino con Diego.
1: Sì.
0: E ci siamo fermati e abbiamo mangiato la pizza fuori.
1: Ok.
0: E Diego ha ordinato le patatine fritte.
1: Bravo.
2: Di antipasto.
1: Sì. Festa grande.
2: Sì. Comunque ogni tanto le patatine fritte fanno festa.
0: La cosa più buona del mondo.
2: Sì, in certi momenti ti ricreano proprio.
0: Che non le mangi perché c'è quel tabù che ingrassano, però potendo dici
2: dai,
0: zero calorie, io mangio tutti i giorni.
2: Certo. Si possono fare quelle fritte ad aria, per esempio, se vengono buone, un buon compromesso. Però che meglio che la frittura a olio.
0: Comunque
2: alle
0: non le vuole mai nessuno, poi uno le ordina e
2: le mangia. Quando le ordini le mangi. Mm. Comunque oggi, che è il 13 luglio, è la festa delle patatine fritte. È il French Fries Day in America. La festa, cioè, sapete come sono gli americani, no? Pregno di storia che ha radici antiche. E quindi festeggiano, hanno voluto istituzionalizzare la festa delle patatine fritte. Che loro hanno conosciuto.
0: Le consumano, c'è da dire che ne consumano
2: tanto. Loro le hanno conosciute, per questo le chiamano French fries. Quando durante la prima guerra mondiale le hanno mangiate per la prima volta, preparate al fronte dai militari belgi.
1: Perché mi sa che i belgi le hanno inventate.
2: Sì, la ricetta originale è. Proviene da Namur, che è la capitale della Vallonia, che è una zona del Belgio. Namur hanno inventato le patatine fritte. C'è da dire che, a onor del vero, i francesi le hanno molto fatte conoscere, perché le vendevano, l'hanno inventate, diciamo, hanno inventato la versione street food.
0: Certo.
2: Curry con scritto frites. E le trovavi assieme ad altro street food.
1: Ma anche loro sono nate per un errore?
2: Quelle belghe?
0: Come chi?
1: No, sai che...
2: Come le di Oscar? No, sai che...
1: Ci sono
2: se volevano un maschietto,
1: un
2: mai
1: sacco di cose. Come le di Oscar, la velocità di pensiero.
2: Ma quello, scusa. Tuo padre voleva un maschietto, mai me.
1: No, capito che ci sono un sacco di ricette nate per sbaglio.
2: No,
1: per
2: allora,
1: errore.
2: La leggenda vuole che lo chef avesse sbagliato.
1: Vedi?
2: A cuocere. È proprio il cervello da qualche parte ti chiamava.
0: Io quando sbaglio le ricette non viene mai fuori una roba che dici Madonna, che bontà.
2: È genialata, no? infatti sono leggende. No, la cosa vera è che vengono da là, dal Belgio. I francesi le hanno rese street food, ma la persona americana che le ha veramente poi messe, diciamo, ad alto livello in America è stato Thomas Jefferson, che le ha mangiate in Francia, poi è andato, tornato in America e le ha fatte servire alla Casa Bianca. E da lì
0: ciao.

0: delineata la timeline, non so come si dica. Vabbè, e chi canterà durante l'intervallo della finale dei mondiali che si terrà il 19 luglio?
1: Perché lo ricordiamo, quest'anno hanno pensato di fare il Super Bowl dei mondiali.
0: Esatto.
1: Cioè, come si fa il Super Bowl? Tra un tempo e l'altro c'è il concertone. Hanno detto,
2: qua
1: facciamolo
2: c'è il concertino
1: anche.
2: O concertone?
0: 11 minuti di musica dal vivo con alcune delle voci più ascoltate del pianeta.
2: Lo fanno in America, quindi da lì hanno voluto inserire.
0: Si parte da Madonna, che
2: di nuovo concertino,
0: che porta sul prato 40 anni di carriera
2: in 11 minuti.
0: Non è la sola, perché c'è lei.
1: Scusa,
0: poi c'è
1: fa uno spettacolo di trasformismo.
2: Sì.
1: Che tutto quello che ha fatto. Lei, esatto.
0: Sì.
2: Ma scusa, ma lei poi il Super Bowl l'ha fatto?
0: Lei l'ha fatto. Certo.
2: C'era Javier Ninja che ballava con lei al Super Bowl.
0: C'è Shakira, anche Shakira l'ha fatto con J-Lo, che si esibirà, lei è la madrina della canzone dei mondiali con Burna Boy.
1: Finisce sempre lei a fare le canzoni
0: È nel giro
1: mondiali.
0: Giusto.
2: È nel giro giusto.
0: Ci sono i Coldplay che canteranno con un coro di bambini di una scuola pubblica di Staten Island. C'è il direttore d'orchestra Gustavo Dudamel. Ci sono i BTS e si è aggiunto anche a sorpresa Justin Bieber. Ciao! Sarà
2: in
0: 11 figo,
2: minuti
0: in
2: si
0: 11
2: menano.
0: Minuti
2: si menano tra loro, quello che vince canta, secondo me fanno così, perché
1: o forse fanno We Are The World, perché a quel punto tanto male
2: sei un genio,
1: perché in 11 minuti con lo strumentale la fai tutta bene.
0: Effettivamente i tempi sono stretti, non lo so.
2: No, perché c'è stata molta polemica anche su questa roba del quarto d'ora per bere, rinfrescarsi per via delle temperature. Qui lo spaccatura. Il concerto così ricco all'interno di una partita di calcio, di una finale dei mondiali, secondo me è molto rischioso.
1: Vabbè, però da curiosità.
2: Nel football sono abituati, è previsto proprio nello svolgimento della partita.
1: Sì, qua no.
2: Dalle cheerleader. Sul calcio, ragazzi,
0: non si scherza, non c'è ironia.
1: Più che non si scherza, non c'è ironia. Diciamo storica dello storico.
2: Zero ironia.
1: Scusami, prima abbiamo parlato di Bad Bunny che è a Milano. Abbiamo detto la casita, non abbiamo spiegato che nel concerto di Bad Bunny c'è una specie di privé sul palco, cioè in scena, dove solo alcuni artisti scelti della nazione possono entrare. Ed è un po', insomma, non si sa chi
2: scelga. Lui a un certo punto arriva nella casita, balla coi presenti e poi se ne va. Però siccome va e balla coi presenti, lo inquadrano.
1: Certo.
2: E vi inquadrano chi è nella casita. E la Vale si è offerta che, se invitata, lei eventualmente farà vedere le tette, ricordando che ha tre capezzoli.
0: Esatto.
2: Quindi comunque è anche
0: esatto.
2: un gesto molto generoso.
0: Direi di sì.
1: Ma
0: certo, ragazzi, se posso, se mi invitano, invito tutti.
2: Si beve gratis in casita.
0: Ma sicuro.
1: Sai che Bad Bunny ce lo saremmo litigato.
0: Sì. Però c'è anche il fratello, ti ricordo.

0: è
1: beh,
0: vero.
1: Però tutte e due volete lui. Fratello, nessuno dei due sta contenta. Vi conosco, mascherine.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Ciao patatina.
9: Ciao patatino.
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
10: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 19.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, ad Alghero, dal 17 al 19 luglio.
14: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
16: E regali di Natale.
17: Ma è piena estate.
16: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
18: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
19: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
20: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
19: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
21: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
22: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
23: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
24: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
25: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
26: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È mezzogiorno. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. La vicenda Roggero agita la politica con il centrodestra che si schiera a fianco del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere.

0: trovata anche una delegazione della Lega Giovani con cartelli e uno striscione per chiedere la grazia per Mario Roggero. Ieri, all'arrivo a Bollate, era stato lo stesso gioielliere a chiamare in causa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiedendogli di mettersi una mano sulla coscienza. Ora la guerra in Medio Oriente con l'agenzia Tasnim, rilanciata da Al Jazeera, che parla di diverse vittime a seguito degli ultimi attacchi statunitensi nella provincia di Hormozgan, nel sud dell'Iran. Teheran annuncia invece la chiusura dello stretto di Hormuz e rende noto di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Restano contrastanti invece le informazioni sulle presunte esplosioni di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti smentisce la notizia. Per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Pesanti attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Odessa, un raid di Mosca contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile, causando una vittima civile e il ferimento della capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. La cronaca italiana: la procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in merito alla morte della bambina di 11 anni rimasta intrappolata sott'acqua in una piscina a Sestri Levante. La giovane è stata risucchiata dai capelli nel bocchettone di aspirazione. Disposta l'autopsia. Restiamo in Liguria, si indaga invece per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte un 15enne folgorato nel Luna Park di Spotorno mentre giocava probabilmente a piedi nudi con un calciometro a gettoni. Nella zona poco prima c'era stato un violento temporale. Secondo le prime ricostruzioni, l'acqua potrebbe essere entrata in contatto con la centralina dell'impianto, provocando dunque un cortocircuito. Voltiamo pagina. Il caldo record di questi giorni pesa sempre di più anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, infatti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può impattare sui conti tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del prodotto interno lordo, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Siamo allo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale del mondiale in programma domani a New York tra la Spagna di Yamal e l'Argentina di Messi. Questa sera invece i riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto di fronte alle due grandi deluse, Francia e Inghilterra. Infine la Formula 1: tra circa mezz'ora scattano le terze libere del Gran Premio del Belgio, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Alessandro Lettieri, l'augurio di una buona giornata su DJ
2: Radio. DJ
3: One Nation One Station. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!

0: sogno, cioè praticamente di livello altissimo. Non sappiamo a chi dare i resti, come si suol dire. Carrellata di vocali al 347-342-5220 con pettegolezzi dati con voci camuffate. Via!
1: Praticamente mio fratello si è trovato una morosetta, ma a me sta molto antipatica, molto antipatica. Ho purtroppo condizionato anche mia madre in tutto questo, che quando l'ho conosciuta ha detto sta antipatica anche a me.
2: Certo.
1: E quindi... vabbè, non vediamo l'ora che si lasciano.
0: Perfetto. Purtroppo condizionato, non voleva condizionare.
3: Praticamente.

0: Non ho capito.
1: Salutiamo il nonno di Achille che vernice le cacche.
2: Comunque, un pubblico straordinario.
1: È un pubblico straordinario. Andiamo.
3: Praticamente sono appena andata all'IKEA e mi sono comprata due peluche che terrò nascosti in macchina. Ora hanno la cintura di sicurezza perché sono molto grandi.
1: Stiamo parlando di dimensioni sovraumane.
4: Sì.
1: È bello che compri delle cose per poi tenerle nascoste in macchina
4: con la cintura di sicurezza. A dire che viaggiano sicuri,
0: Li salutiamo perché sono due nuovi ascoltatori.
1: Benvenuti.
3: Vorrei ringraziare di cuore la mia collega che non mi ha scambiato il turno di questo sabato, così io lavorerò sia sabato e domenica questo mese. Lei non farà neanche un weekend.
4: La salutiamo anche noi.
1: Magari ci ascolta nella replica del sabato.
4: Divertiti, chi
1: può dirlo? Metti che in giro, sabato mattina sono tre ore,
0: brava,
1: De Pinocchio. Stanno tentando di girarci il mondo contro. Perché magari uno poi si ascolta e dice: ma noi veramente facciamo questo programma? Sì, facciamo questo programma.
0: A che ora è, più che non mi ricordo?
1: Dalle 10 all'una.
0: Dalle 10 all'una il sabato.
4: Sì. Io la radio la spengo, Non voglio sentire più niente.
5: Praticamente sono stato a casa 4 giorni da solo, che mia moglie e mia figlia erano a Parigi, e sono stato divinamente.
1: Certo, perché praticamente delle volte anche ammettere questo, tanti genitori senza figli felici, perché finalmente in vacanza, ai centri estivi.
0: Li ami di più.
1: Certo, perché visti da lontano li inquadri anche meglio, no? Mi sembra di capire.
6: Praticamente mia moglie oggi ha tolto il dente del giudizio. Io faccio finta che mi dispiaccia, in realtà non può parlare per qualche giorno.
4: Che pirretta.
1: Sai cosa mi piacerà vedere? Come finge di essere dispiaciuto. Cos'è, una faccia? Quello che dici?
4: Sì, forse. L'occhio abbattuto.
0: Povera.
1: Povera.

0: sto volando. È una puntata sogno quella di stasera, è un praticamente di altissimo livello. Carrellata di messaggi, di confessioni, voci alterate al 347-342-5220 e tutti cominciano con praticamente...
1: Praticamente io faccio l'educatrice in un asilo nido e i genitori ci hanno appena regalato delle borracce. Io so già che la metterò in vendita su Vinted.
0: Fai bene.
1: Mi dispiace, ma... almeno fosse carina.
2: Però allora
0: non è piaciuta.
2: Sì, ma però
0: non è piaciuta.
2: Se non è se è brutta, chi è che te la deve comprare?
0: Ma guarda, qualcuno guarda,
3: ogni... un euro.
0: Poi sai cosa? C'è mercato per tutto.
3: Sì.
0: C'è mercato per tutto.
2: Hai ragione.
1: Praticamente mi dà fastidio buttare via le cose da mangiare. E allora provo sempre a rifilarle a mio marito. La maggior parte delle volte non se ne accorge. Però lui sta ancora bene, meno male.
2: Detto anche
0: ragazze,
2: umido.
0: No, ma è un continuo, cioè,
2: mariti ignari.
0: Ignari.
1: Praticamente mio compagno lavora e io sono andata la settimana scorsa a Sharm el Sheikh da sola. Fantastico. Ciao.
0: Bene. Benissimo.
2: Sì.
1: Praticamente quando mio marito ha l'intimo liso e non lo vuole buttare, io gli sfondo con le dita le mutande, che così almeno
0: l'intimo liso
1: tutto.
0: Se lo vuol buttare gliele
3: sfonda lei,
2: la mutanda
3: a mano,
2: molle
3: a mano,
2: sì,
3: via,
0: e le sbrana.
1: Praticamente, siccome volevo dire alla mia bambina che le voglio tanto bene e che è tutta la mia vita, e siccome lei sta ascoltando Pinocchio, che ho la sfido a riconoscermi.
3: Beh, un bel gioco. Bambina, facci sapere se l'hai sgamata.
0: Secondo me sì.
1: Praticamente una volta ho usato lo spazzolino di mio fratello per togliere i peli del gatto sulla mia maglietta.
2: Forse è più bello di oggi.
3: Sì, bellissimo.
0: Stupendo.
4: Praticamente la mia compagna ha comprato del pane in cassetta per il figlio per fargli fare i toast a pranzo, solo che non sapendolo io l'ho preso per portarmelo al lavoro. Quando l'ho scoperto si è incacchiata dandomi la colpa e io no, ma non so niente, al che dopo che continuava, due giorni dopo l'ho ricomprato uguale, l'ho fatto trovare nello stipetto delle pentole e gli ho dato la colpa,
0: certo,
4: di essere una stordita perché l'ha messo dove non doveva e l'ho pregata a farmi chiedere scusa.
0: Pure!
2: Questo è gaslighting puro. La fai passare per
0: matta.
2: Per matta. Ecco dove l'avevi messo. Guardati.
0: Comunque è un pubblico agghiacciante.
3: Sì, davvero.
0: Ed è quello che ci siamo meritati.
2: Sì, esatto.
3: Come costruito negli anni.
0: Sì.
2: Fiducia reciproca.
0: Sì. A noi ci tengono a dirlo. Ok? Vai.
5: Praticamente avevo voglia di gelato, mi sono fermato al supermercato, ho comprato una confezione da 8, si scioglievano, li ho mangiato tutti e no, da 10.
3: Da 10 gelati, questo neanche tu, Diego.
0: Io ho paura che ci richiami tra poco che sta
3: certo, sì, praticamente sì.
0: Praticamente ti chiami da un cespuglio tra pochissimo.

0: non se ne può fare a meno, ragazzi, è una roba meravigliosa. Mi spiace quasi che finisce l'anno radiofonico. No, dai, poi ci sta che si va in vacanza.
1: Sì.
0: Però devo dire, abbiamo seminato bene. È la rubrica top nata quest'anno. Confessioni, pettegolezzi, sassolini nelle scarpe, voce camuffata, vocali al 347-342-5220.
2: Praticamente io è da qualche mese che mi scrivo col mio ex fidanzato all'insaputa di mio marito. Ma niente di che, ma solo come stai, come non stai, come la tua vita, come la mia. E ci siamo detti che magari un giorno andremo a prendere un caffè insieme, ma non succederà magari mai, perché se lo sapesse mio marito si incazzerebbe a morte.
0: Eh beh, sì. Più o meno quanto ti incazzeresti tu se lo facesse lui? Più o meno,
3: Sì.
0: Cioè, sono proiezioni.
4: Praticamente, quando ho fatto i lavori in casa, mi hanno chiesto se volevo mettere una predisposizione per l'aria condizionata, ma ho detto di no, perché sennò il mio fidanzato l'avrebbe tenuta sempre accesa. E adesso mi sto pentendo tantissimo.
0: Ci credo. È quel periodo dell'anno lì.
2: E praticamente dopo la seconda volta che il moroso di mia figlia la lasciava in malo modo, dopo anni di relazione, e niente, passavo, c'era la sua macchina parcheggiata, e l'ho rigata.
0: Oddio!
1: No.
0: Queste
1: no.
0: sono le nostre, le mamme di Pinocchio.
1: No, sì. Furiose però.
0: Sì. Furiose.
1: Mamme furiose.
0: Non si fa.
1: No.
0: Non si fa.
5: Praticamente vado a un corso di yoga all'aperto, ma ci vado soltanto perché il parco è di fronte a una gelateria fantastica e finito il corso mi scofano di gelato.
0: È giusto.
1: Ma fai bene.
0: Amore, ma non fa neanche yoga, scusa. Vai diretta. Io ho capito la sbatta di farlo yoga.
1: No, magari le piace.
0: Praticamente
1: dai.
0: Io non farei neanche lo yoga e starei molto più tempo in gelateria e avendo più tempo mangerei più gelato.
1: Ecco.
6: Praticamente io stasera vado a mangiare il sushi e invece ho detto a mia figlia che vado a mangiare una pizza e lei rimane con la nonna.
3: Perché alla mia perché piace tanto il sushi, evidentemente.
1: Sì.
0: E rimane con la nonna. Quindi doppio, non solo non mangia sushi, rimane con la nonna.
3: E mangia quel che c'è.

0: praticamente, che è una puntata che arriva random. Di base abbiamo cercato nell'arco dell'anno di tenerla una volta al mese.
1: Sì.
0: Anche
1: sì,
0: perché la gente colleziona questi, esatto, piccoli segreti, sì, piccoli rancori, piccole soffiate, sassolini nelle scarpe, alterando la propria voce e mandando un vocale, abbassando il volume della radio, al 347-342-5220. Tipo questi.
2: Praticamente al lavoro devo sempre fare la tappabuchi e faccio anche il lavoro degli altri. Ma questa sera non avevo assolutamente voglia, allora ho fatto finta di essere super impegnata e invece alle 4 ho salutato tutti e me ne sono andata.
0: Oh, fatto bene,
1: bravissima.
0: È una grande categoria questa, sì, immense menzogne sul lavoro.
3: No, ma di non saper dire no.
0: No, sì.
3: Me lo fai? No.
0: Allora, non saper dire, tante volte uno non è nelle condizioni, e allora a quel punto non
1: scappa.
0: Dici no, ma alle 4 esci.
1: Scappa.
3: Esatto.
0: 4 esci per fare la piega.
4: Praticamente ho appena visto in macchina, passare in macchina il ragazzo di cui ero innamorata e mi è venuto un groppo in gola, oh. Mi chiedevo quanto ci va per superare una delusione d'amore, Pinocchio.
0: Un po', finché non ti accorgi che ce n'è uno molto meglio.
1: Esatto.
0: Ma molto meglio.
1: Esatto.
0: E meno faticoso, sì. Però sì, è venuto il groppino. Può capitare, può capitare.
5: Oh, praticamente io modifico il rimborso spese al padre di mio figlio e ritocco leggermente le fatture della mensa. Alla fine del mese finisce che io ci guadagno.
3: Ecco,
1: che paura.
3: Perché lo facciamo poco? Perché poi la vostra confidenza vi fa dire cose
1: allargate
3: che non sono, cioè sono proprio su quel crinale,
0: scorretto,
3: della legalità, che, no, ma poi forse anche perseguibili.
1: Sì, certo,
0: sicuramente,
6: Praticamente oggi ho scritto alla mia collega un messaggio un po' da vittima, ma solo per farmi la parte. In realtà non me ne fregava

0: niente. Ciao.
1: Cioè, a parte che sembrava un bambino.
2: Sì. In più gli ha voluto far pesare.
3: Sono rimasta male perché
1: ci soffro come un cane. Invece
2: non frega niente. Era per farla parte. Per noia anche un po'.
4: Praticamente mio vicino l'altro giorno si è svegliato alle 6:15 del mattino per tagliare l'erba del suo giardino.
2: Fresco.
4: Io stanotte per vendetta gli ho fatto pipì sul giardino. Chissà che gli si bruci l'erba.
1: Ma no, ma non si brucia l'erba. Gli hai fatto un piacere. Gli l'hai annaffiata.
2: Ragazzi, in quei condomini, per le villette bifamiliari,
3: no,
2: cosa
3: che
2: non succede?
4: Praticamente mio marito è uno di quelli schizzinosi che più schizzinosi non si può. E quando non mi vede, io faccio la pipì nella doccia.
2: Bravo, bene,
1: bravo, sì.
2: Tua,
1: posso dirti
2: anche io. Chi è che ha parlato?
5: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio. Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 17 al 19 luglio ad Alghero, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
16: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta.

0: È stato bello, è stato proprio bello. Grazie, noi vi auguriamo un buon weekend e vi aspettiamo per l'ultima settimana di Pinocchio prima della pausa estiva, lunedì. Ciao!
1: Ciao! Ciao!
2: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio! Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: E sì.
7: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snacchi.
10: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli i negozi su demenego.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.

0: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Nen. La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Radio DJ consiglia
9: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Rimini. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Boston, Stella Lefty su DJ. Tra pochissimo comincia, no spoiler, state lì.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ma le conosci le serie in televisione?
11: Io non guardo la TV.
10: Sì, ma sarai certo al corrente che c'è un'invenzione chiamata televisione, che su questa invenzione ci sono le serie. No spoilers, please.
12: No spoilers on Radio DJ. No spoilers.
0: Eccola qui, nuova puntata di No Spoiler. Ciao a tutti, questa è Radio DJ. Io sono Antonio Visca, il programma del sabato in cui parliamo di cinema, di televisione, di spettacolo. Fra l'altro, a volte le cose che succedono in televisione e che non hanno magari direttamente un collegamento con un film o con una serie TV, poi in realtà hanno dei, così, dei collegamenti un po' reconditi. L'altro giorno stavo guardando una delle partite finali, diciamo così, di Wimbledon. Era lo scorso weekend proprio, esatto. E a un certo punto è stato inquadrato un personaggio che in qualche modo mi sembrava di conoscere. Sto parlando di Ali G. Avete presente Ali G, personaggio interpretato da Sacha Baron Cohen, questo attore americano, comedian, ma non solo, appunto Sacha Baron Cohen. Se non avete dimestichezza con i suoi personaggi, beh, allora è quello di Borat. Avete presente, insomma, sono stati anche tipo un paio di film almeno dedicati a Borat, il personaggio forse più famoso, insieme ad Ali G. Ali G è quello il cui show, appunto, da Ali G Show, che diversi anni fa andava in onda anche sulla TV americana. Ecco, lì sono nati diversi suoi personaggi, oltre a questo giornalista, cos'era, kazako se non sbaglio, Borat, appunto. Poi c'è stato anche il

dittatore, dittatore generale, diciamo così, in qualche modo. Poi anche lui è tornato in versione cinematografica con il film omonimo, appunto Il Dittatore. Insomma, tanti personaggi un po' surreali da una parte, sempre molto provocatori. Ali G è tornato per assistere a una partita di Wimbledon, ha creato, diciamo, un po' di scompiglio più che sugli spalti, più che lì intorno proprio al campo da tennis, poi sui social, perché appunto non è un personaggio, non sono personaggi trasparenti e incolori, sono personaggi che hanno sempre qualcosa di importante o provocatorio appunto da dire. Sembra che in questo caso il motivo sia legato al fatto che proprio in Gran Bretagna è stato girato in buona parte il prossimo film di Ali G. Quindi Sacha Baron Cohen torna per fare sostanzialmente uno stunt pubblicitario, no? Il fatto che fosse lì presente a Wimbledon era per fare un po' di pubblicità, e contemporaneamente la pubblicità per cos'era, per questo nuovo film che dovrebbe arrivare dopo il successo del 2002. Perché è già passato un sacco di tempo, con Ali G in the House, film che aveva incassato non magari in modo esagerato, ma comunque aveva fatto un discreto successo. È passato parecchio tempo, adesso tornerà Ali G. Fra l'altro, se vi ricordate, Ali G era anche protagonista di questa canzone in qualche modo, o meglio del video di questa canzone che abbiamo in sottofondo. Si tratta di Music di Madonna, e se avete presente c'era un autista di questa limousine su cui

che era il 2000 quando usciva questa canzone di Madonna, 26 anni fa. Il tempo vola quando ci si diverte. Parlavamo di Sacha Baron Cohen, di Ali G, il fatto che si sia fatto rivedere, sia ricomparso sugli spalti di Wimbledon lo scorso weekend.

Weekend, insomma, le cose che succedono tutti i giorni nel mondo del cinema, della televisione, sono tante, succedono diverse cose. In questi giorni in Italia succedono cose invece in particolare dalle parti di Giffoni. Non so se avete presente, ma tutti gli anni in questa stagione, proprio giù a Giffoni, dico giù perché rispetto a dove stiamo noi qui a Milano, è un po' più a sud, si festeggia per una decina di giorni proprio il mondo del cinema per ragazzi, perché di solito è questo un po' il centro dell'attenzione, il cinema giovane, il cinema per ragazzi, sino al 25 luglio. Quindi hanno cominciato, se non sbaglio, ieri proprio, con le prime proiezioni, le prime cose, e si va avanti fino alla prossima domenica. Considerate che a Giffoni c'è anche la proiezione in anteprima di un film, che è un film che in realtà è già uscito altrove nel mondo. Mi riferisco a Moana. Moana, solita cosa che diciamo sempre, film che in Italia si chiama Oceania, ok? Avete presente il cartone animato della Disney, Oceania, quello ambientato alle Hawaii, versione live action. Come ormai va ampiamente di moda, come è diventata quasi la regola, film d'animazione che ha successo diventa, diciamo così, versione live action, versione con attori in carne ed ossa. Stessa cosa, stessa sorte anche per appunto Oceania, ovvero Moana. Anteprima, dicevamo, a Giffoni, al Film Festival di Giffoni, mentre in giro per il mondo, negli Stati Uniti in particolare, il film è già uscito. Peccato che non sia stato proprio un successone, cioè diciamo l'accoglienza in sala per questo remake o reboot, chiamatelo come volete, è stato un po' deludente, non ha esattamente fatto faville. Qualcuno dice basta, non se ne può più, qualcuno dice cosa vi è venuto in mente di mettere quella parrucca in testa a The Rock. Se non avete visto niente, andate a cercare Dwayne Johnson, appunto The Rock, è uno dei protagonisti di questo film, con una parruccona in testa, vabbè, insomma, fa abbastanza ridere. Qual è il motivo? Non lo sappiamo, però forse sì, un pochino di stanchezza potrebbe esserci. Sono andato a dare un'occhiata a quanti film sono già stati trasposti dalla versione cartone animato alla versione live action, e ce ne sono veramente una marea. Ci sono un milione di titoli, molti proprio in ambito Disney, che evidentemente è la casa di produzione che ha veramente raschiato un po' il fondo del barile. Poi, per carità, il barile della Disney è bello grosso, è bello ricco, e quindi ci può stare che magari in mezzo a tante cose poi una ogni tanto non funzioni. Ecco, in Italia, attenzione, perché Oceania, a parte questa premiere, a parte questa proiezione appunto in anteprima proprio a Giffoni, uscirà poi un po' più avanti, uscirà dopo Ferragosto, perché insomma, lo abbiamo detto tante volte, la tradizione delle uscite estive in Italia è un po' dura a consolidarsi. Sì, ci sono le uscite anche d'estate, ma questa arriva dopo Ferragosto, così è già qua.

ai cartoni animati, cioè di quei film con attori e attrici che però rifanno, ripropongono la storia di un cartone animato. Ovviamente ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando perché è in uscita appunto Oceania, Moana, decidete voi come considerarlo, come chiamarlo, come intitolarlo. In tutto il mondo è Moana, da noi è Oceania, ma ce ne sono stati un tot, dalla Bella e la Bestia alla Carica dei 101. Ecco, nel caso ad esempio della Carica dei 101, oltre alla versione con Glenn Close, no? Quella appunto che riprende proprio la trama del film originale, ci sono poi anche gli spin-off tipo Crudelia. Avete presente Cruella, quello uscito un paio d'anni fa, che ha avuto anche un discreto successo. Poi c'è Il Libro della Giungla, anche lì c'è Mowgli e c'è Jungle Book, ci sono diverse incarnazioni, e poi c'è Peter Pan, e poi c'è Cenerentola, eccetera eccetera, ce ne sono un sacco. Biancaneve in tutte le salse, anche Biancaneve, Biancaneve il cacciatore, Biancaneve invece, perché poi non tutte sono versioni, diciamo così, live action di cartoni animati diciamo direttamente prodotti da Disney. Cioè la storia di Biancaneve e di tutte le sue varie i vari personaggi di contorno possono essere raccontati da chiunque, non è che è proprietà privata della Disney. E infatti c'è stato alcuni anni fa proprio Biancaneve e il cacciatore, che non era Disney ma era, se non ricordo male, Universal, e quindi non aveva, diciamo, chiari riferimenti al cartone animato appunto che tutti conosciamo, il classicone di Biancaneve. Stessa cosa per quei film che invece proprio non hanno niente a che vedere con la Disney, ma che sono versioni live action di cartoni animati diversi. Un esempio per capirci? Scooby-Doo. Ecco, Scooby-Doo non è Disney, ma ovviamente c'è, dopo mille puntate del cartone animato, c'è anche la versione con attori e attrici. La famiglia Addams in qualche modo potrebbe rientrare anche in questa categoria? Sì, forse no. In realtà qua è un fumetto da cui poi è stata tratta una serie televisiva, anche un cartone animato, perché no, e poi anche una serie di film appunto con attori e attrici. Sonic, beh, Sonic no, dai, quello era un videogioco, che c'entra. I Transformers, ecco, i Transformers sì, invece, secondo me, perché Transformers tutto nasce da un giocattolo che diventa cartone animato, e poi il cartone animato viene n.000 volte trasposto anche al cinema sul grande schermo, con dei filmoni veramente di grande successo. In questo caso, ancora una volta, i Transformers sono lontani, diciamo, dall'universo Disney. Ma anche i Flintstones, se avete presente, insomma, gli antenati, una volta li chiamavamo gli antenati. Ecco, i Flintstones nascono come cartone animato televisivo, ma poi vengono trasposti anche in versione cinematografica, con dei film peraltro di ottimo successo.

0: Per celebrare ancora una volta Michael, sia lui, Michael Jackson, ma sia Michael il film, il biopic, di cui abbiamo parlato tante volte qui a No Spoiler, beh, lo celebriamo una volta di più perché ha superato il miliardo di dollari di incassi, che non è male. Ne ha fatti circa un terzo negli Stati Uniti e due terzi di questo miliardo in giro per il mondo. Quindi insomma, un successo veramente un po' a tutte le latitudini. Michael, film biografico appunto su Michael Jackson. No spoiler.
1: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 17 al 19 luglio ad Alghero, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Eccolo il vostro disco preferito.
11: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
12: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini.
13: Nen. La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
14: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
16: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
15: 13.750 euro?
16: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
17: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
18: Yeah, uno c'è!
19: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere! Calciolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
23: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
22: Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. A canzone

0: The Wave dei Jungle per aprire la seconda parte di No Spoiler. Stavo dando un'occhiata in questi giorni a nuove cose che sono uscite, trailer, teaser, video che presentano film che prima o poi arriveranno. Mi ha colpito particolarmente, e vi invito, se non vi è già capitato di incrociarlo, a dare un'occhiata a questo trailer di un film che si intitola Digger. Arriverà nei prossimi mesi, insomma, in Italia. Protagonista Tom Cruise, dietro la macchina da presa il regista Alejandro Iñárritu. Allora, se vedete Tom Cruise in questo trailer, potreste essere portati a dire: ecco, finalmente ha raggiunto la sua età, cioè finalmente ha riacchiappato il fatto di essere ultra sessantenne, perché ha la panciotta bella prominente, il capello non esattamente nero e fluente e pettinato come di solito siamo abituati a vederlo. Insomma, un Tom Cruise che non sembra Tom Cruise, ma che qualcuno dice: oh, finalmente hai gli anni, dimostra gli anni che ha, perché appunto ne ha 63, 64, e sì, ne ha fatti 64 da pochi. Perché da poco, perché del 62. Quindi insomma, date un'occhiata. Digger, Tom Cruise, un trailer di un film che uscirà tra un pochino. Ma a proposito di Tom Cruise, voi starete dicendo: non vogliamo mica saltare l'appuntamento imperdibile della seconda parte di No Spoiler. No, non lo saltiamo. Se per caso siete fra coloro che Tom Cruise, sì, lo conoscono, un bel faccino, però in fondo non avete proprio una certa qual dimestichezza con il suo lavoro, la sua biografia e i suoi film, allora io vi dico quelle 5 cose che non potete assolutamente non sapere se non volete fare brutta figura quando i vostri amici parlano di lui, di Tom Cruise.
1: 1.
0: Prima cosa da sapere, appunto, abbiamo detto 3 luglio 1962, questa è la data di nascita. Considerate che Thomas Cruise Mapother IV è nato a Syracuse. Syracuse è un posto, una cittadina dalle parti di New York.
1: 2.
0: Seconda cosa da sapere, che è stato, diciamo così, maltrattato in qualche modo dai colleghi dell'Academy, cioè sapete che non ha mai vinto un Oscar. O meglio, adesso lo ha vinto, perché gli hanno dato un Oscar alla carriera, no? Proprio quest'anno gli è arrivato l'Oscar alla carriera. Prima però qualche candidatura, un po' di nomination, ma mai veramente la gioia di una statuetta. Invece le gioie erano arrivate ai Golden Globes, non altrettanto importanti, però insomma comunque una buona consolazione, perché ai Golden Globes Tom Cruise aveva vinto nel 1990 per Nato il 4 luglio come miglior attore. Ancora una volta

0: nel 97 per Jerry Maguire e poi come miglior attore non protagonista nel 2000 per Magnolia.
1: 3.
0: Terza cosa da sapere, dovete avere almeno un'idea, insomma, della vita privata di Tom Cruise, perché è una di quelle cose di cui negli anni si è parlato di più. Le mogli, ad esempio, limitiamoci a quello, perché sennò poi magari fate confusione. Se non siete dei veri esperti di Tom Cruise, meglio non avventurarvi in discussioni troppo approfondite. Allora, moglie numero uno, Mimi Rogers, dal 1987 al 1990. Moglie numero due, Nicole Kidman, subito dopo, dal 1990 al 2001, e poi anche un paio di figli adottati, no? Con Nicole Kidman. Moglie numero 3, dal 2006 al 2012, Katie Holmes, con cui ha avuto la piccola, ormai non più piccolissima, insomma, comunque la figlia Suri. E queste tre sono quantomeno la base, diciamo così, delle relazioni che dovete conoscere di Tom Cruise.
1: 4.
0: Quarta cosa che dovete sapere, sempre lontana dal mondo del cinema, ma molto, molto, diciamo, centrale per la biografia di Tom Cruise, è che la prima moglie, Mimi Rogers, lo introduce alla setta, chiamiamola pure Scientology, e da lì devo dire che anche la vita privata, diciamo, di Tom Cruise è rimasta legata a doppio filo con questa religione, questa setta, chiamatela come volete, perché poi anche le mogli successive, diciamo così, hanno avuto un po' di problemi e le sue relazioni sono state sicuramente influenzate proprio dalla presenza piuttosto ingombrante di Scientology.
1: 5.
0: Quinta e ultima cosa da sapere, i suoi film, perché una cosa veramente inquietante della carriera di Tom Cruise è che non ne ha sbagliato uno. Anche quando ti sembra di dire sì, però in quel periodo, allora, tenete conto che lui ha iniziato tanti anni fa, perché ha iniziato negli primissimi anni 80, era uno di quei ragazzi che facevano i film per giovani, ragazzi della 56esima strada, poi Risky Business, Il Ribelle, eccetera eccetera, tutto bene. Poi a un certo punto, 1986, diventa protagonista di Top Gun. Top Gun è veramente il film che rappresenta la svolta per lui. Dopo quel film lì, dopo Top Gun, arrivano, nell'ordine, non ne salto neanche uno, Il colore dei soldi, Cocktail, Rain Man, Nato il 4 luglio, Giorni di tuono, Cuori ribelli, Codice d'onore, Il socio, Intervista col vampiro, Mission Impossible, Jerry Maguire, Eyes Wide Shut, Magnolia. Insomma, ragazzi, non ne ha sbagliato uno. Poi voi potete magari non essere dei grandi fan, potete pensare che qualcuno sia andato meglio, qualcuno sia andato peggio, qualcuno vi è piaciuto di più e qualcuno di meno. Però diciamoci la verità, sono tutti titoloni, tutte cose molto grosse. Poi vabbè, magari negli ultimi anni un pelino meno, se vogliamo, però oh, complimenti veramente.

Como Beach Boys su DJ all'interno di No Spoiler. Quando c'è un pezzo vecchio, lo sapete, è perché lo abbiamo pescato da qualche colonna sonora. In questo caso Cocktail, proprio il film di Tom Cruise, di cui abbiamo, uno dei film di Tom Cruise di cui abbiamo parlato prima, quello di cui abbiamo parlato di più o forse di meno, perché è da lì che è partita l'idea di tornare indietro e ripercorrere un po' la carriera di Tom Cruise, è il film che deve ancora uscire. Non ho dato troppi dettagli, ho detto che si intitola Digger, che sarà diretto da Alejandro Iñárritu. Esce il 1 ottobre, quindi questa è la data che dovete segnarvi se volete, così magari siete incuriositi e volete vederlo. Considerate, come dicevo prima, insomma, che no, perché ho detto che sembra più vecchio di quello che è, o forse anzi finalmente sembra vecchio quanto effettivamente l'anagrafe indica, no? Perché porta molto bene Tom Cruise i suoi 63-64 anni, ma ce li ha, e quindi vederlo appunto un po' stempiato, col fisico appesantito, le rughe sul volto eccetera, però ecco, quello che vedrete in questo trailer appunto di Digger, e poi magari anche nel film se avrete voglia di vederlo, è tutto fatto un po' col trucco, quindi non è veramente invecchiato, ok? Non vorrei creare qualche scompenso nei fan e nelle fan più sfegatate. Fra l'altro, se vi ricordate, un film che non abbiamo citato perché forse non è proprio il capolavoro della sua filmografia, però in Tropic Thunder, film commedia un po' surreale, anche piuttosto demenziale a tratti, ecco, anche in Tropic Thunder Tom Cruise aveva un pancione da birra, di quelli proprio piuttosto prominenti, e una serie di altre caratteristiche, la stempiatura sicuramente, forse aveva i capelli un po' meno bianchi, però ecco, se non avete visto Tom Cruise in Tropic Thunder, anche quello potrebbe essere un'interpretazione, un film che vi lascia a bocca aperta.

Los Angeles, Blanco, la città di Los Angeles, anche se abbiamo detto che è di Syracuse, è sicuramente la città che ha un po' così diventata casa per Tom Cruise e dove è diventato veramente la superstar che tutti conosciamo. Abbiamo parlato a lungo di Tom Cruise, non mi pare che in questi giorni ci sia al cinema qualcosa di interessante con lui, potrebbe essermi sfuggito. Ci sono altri film però che vale la pena vedere, è appena uscito 3 giorni fa l'Odissea di Christopher Nolan, ne abbiamo parlato qui a No Spoiler, se ne è parlato un po' ovunque, avete visto i red carpet, avete visto la splendida Zendaya con gli abiti più belli e i sorrisi più smaglianti durante queste celebrazioni, queste premiere, questi tappeti rossi. Ecco, adesso c'è, se non l'avete ancora fatto potete andare a vederlo, protagonista oltre a Zendaya, abbiamo detto tante volte, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, insomma un cast veramente coi fiocchi per un classicone che più classico non si può, appunto l'Odissea. Devo dire che poi i film che escono settimanalmente in questa fase sono un po' meno, e quindi i punti, proprio le punte di diamante della prossima settimana, segnatevi questi titoloni, sono Deep Water, Incubo dagli abissi, nella miglior tradizione dei film catastrofici che d'estate in qualche modo vanno sempre a riempire le sale e anche un po' i palinsesti televisivi, con Ben Kingsley e Aaron Eckhart, mentre sempre questa settimana esce addirittura anche un film francese che si intitola Terapia di famiglia, con Christian Clavier. Ecco, capite, Christian Clavier è quello che faceva Asterix, per intenderci, ok, però ecco, capite che se questi sono i titoli top della settimana, vuol dire che non è proprio il momento in cui i distributori cinematografici fanno grandi investimenti. Se invece volete rimanere a casa a guardare qualcosa in TV, sono uscite diverse cose, è uscito un titolo che magari avete anche incrociato sui social in giro, Supermarket, su Amazon Prime Video, serie italiana con Alessandro Betti, Tommy Cassi, Marta Zoboli, Katia Follesa, un sacco di comici, comedians, lo trovate appunto su Prime Video, si intitola Supermarket. Se poi volete cose internazionali ce ne sono, è uscito The Hawk su Netflix con Will Ferrell, è uscito Lucky su Apple con Anya Taylor-Joy, Annette Bening, insomma ci sono dei titoli, delle serie che vale la pena guardare, quindi date un'occhiata in giro, qualcosa troverete di sicuro.

0: legati a questo pezzo. No Spoiler finisce qui per questa settimana. Io ringrazio Tito anche quest'oggi in regia, grazie a Fosca in redazione. Da Antonio Visca è tutto, appuntamento alla prossima, ciao.
1: No spoilers, please. No spoilers. On Radio DJ. No spoilers.
2: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
9: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane, il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
13: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono. Doppio

0: birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. E bevi responsabilmente.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Bah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo.
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso.
7: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Radio DJ consiglia.
9: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Dark Side, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
8: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su DJ.it.
9: The Valley is beating.
10: Allora, vacanze?
11: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
10: Ma ne hai viste di tutti i colori?
11: No, solo quelli di Mini.
12: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
14: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 19.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
18: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
19: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
18: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Star.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.

Proprio così si chiama Notorious, la cassetta mista dell'estate 2026. Siete su Radio DJ, io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri alla production e poi come sempre c'è una playlist con tantissime canzoni tra hit del passato e hit del presente. E allora partiamo subito con la musica, tra poco arriva il mio amico Alex Farolfi con You Only You, ma prima torniamo al 1992 con uno di quei brani dance italiani che hanno fatto il giro del mondo. In originale di KC and the Sunshine Band, ma tutti la conoscono nella versione dei W. Su DJ c'è Please Don't Go. Please.

Alex Farolfi, il mio amico Alessandro, con questa nuova canzone concepita a Pantelleria e poi nata a Milano, che si intitola You Only You. Prima invece c'erano i W con Please Don't Go, tra poco arriva Ariana Grande con Hey There I Made You Love Me, ma prima, dall'Isola del Vento, ci spostiamo alla terra del sole, del mare e del vento, cioè il Salento, insieme ai Sud Sound System e alla loro Shamu.

affaticata per il caldo, me la immagino lì con un ventaglio oppure con un ventilatorino portatile mentre registra le parti vocali di questo pezzo. Chi invece non si risparmia sono i Sud Sound System, ascoltati poco fa con Sciamo a ballare, così come Bruno Mars che arriva tra poco con All My Soul, mentre ora torniamo al 2003 con Beyoncé, Jay-Z e la loro Crazy in Love.

DJ. Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 17 al 19 luglio ad Alghero, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Nen. La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: NEN.
6: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: Quando è...
17: pesca.
16: È la colazione. Quando è...
18: alla pera.
16: È ricreazione. Tu che dici...
18: ma è buonissimo.
16: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
18: è senza zuccheri aggiunti.
16: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
18: scusi, me ne dà un altro?
16: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
19: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
20: Tutti per Oro Cash.
21: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
22: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
23: All'Esselunga

tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Notorious.
1: On Radio DJ.
2: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ, dove ci attende un'altra bella mezz'oretta con la colonna sonora per la vostra estate. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri, ma soprattutto ci sono le canzoni pronte per essere suonate. E allora tra poco Jovanotti e Alfa con Buon Vento, ma prima arrivano i Planet Funk, che ci piacciono sempre, qui con uno dei loro primi successi. Dal 2001 su DJ c'è Inside All The People.

combo marinaresca perfetta da ascoltare con una di quelle camicie a righine che vanno tanto quest'estate 2026. Dite la verità che ne state indossando una proprio adesso, vi vediamo. Prima c'erano i Planet Funk con Inside All The People, tra poco Shakira e Burna Boy con Die Die, ma subito dal 1993 l'esordio di un rapper che poi sarebbe diventato un numero uno assoluto. Stiamo parlando di Snoop Dogg, all'epoca Snoop Dogg

all'interno di Notorious nella playlist ufficiale dell'estate 2026. Prima, dall'estate 1993, c'era invece Snoop Dogg con Who Am I, tra poco Tame Impala e Jenny con Dracula Remix, ma ora un po' di musica italiana insieme a Gali con un brano che in piena pandemia riusciva comunque a farci muovere. Su Radio DJ c'è Good Times.

0: e questa era l'ultima di questa sequenza di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su ford.it.
14: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
15: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
19: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e...

0: euro ti va largo.
1: Relax.
0: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
1: OVS, love people, not labels.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: C'è stata esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

Proprio così si chiama Notorious, la cassetta mista dell'estate 2026. Siete su Radio DJ, io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri alla production e poi come sempre c'è una playlist con tantissime canzoni tra hit del passato e hit del presente. Le regole le sapete, si parla poco e si ascolta tanto, e allora via veloci con la scaletta di oggi. Tra poco arriva Bresh con Daddio, ma prima andiamo indietro nel tempo, ci fermiamo in piena era DJ Television per riascoltare uno dei padri fondatori dell'hip hop che recentemente ci ha lasciato. Stiamo parlando di Africa Bambaataa, qui con l'aiuto di Ali Campbell in una traccia che sa proprio di anni 80. Su DJ c'è Reckless.

D'addio, si intitola così la canzone di Brash per l'estate 2026, direttamente dalle posizioni alte della classifica italiana e quindi non può mancare qui nella playlist di Notorious. State ascoltando Radio DJ, prima c'erano Africa Bambaataa e Ali Campbell con Reckless, tra poco Taylor Swift con Anti-Hero, ma prima c'è un brano generazionale per chi come me aveva 20 anni nel 2000. Il pezzo si intitola Teenage Dirtbag e loro sono i Wheaters.

Anti-Hero, Taylor Swift, dal 2022, con questa che forse è la sua canzone più ispirata, almeno degli ultimi album. L'avete ascoltata su Radio DJ, prima c'erano i Weetus con Teenage Dirtbag, tra poco Hughe le soltò con Jamaican Bam Bam, ma subito un po' di musica italiana con un successo del 1995 firmato Raffaele Riefoli in arte Raff, che si intitola Sei la più bella del mondo.

0: Siete su Radio DJ, questo è Notorious che si ferma per una piccola pausa e torna fra poco.
1: Notorious su Radio DJ. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Manchi ma domani torna.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori. Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
7: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
8: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
9: Doppio Malto!
10: Birra, cucina e felicità.
11: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
12: Nen. La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: NEN.
12: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
14: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
22: Beach Lake DJ, sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli. E sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
23: Notorious on Radio DJ.
24: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ, dove a quest'ora c'è la colonna sonora giusta per la vostra estate. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri e davanti a noi un'altra mezz'oretta di bella musica senza interruzioni. Tipo tra poco i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, ma prima pronti a muoverci con i Beastie Boys dal 1998 e il remix di Fatboy Slim di Body Moving.
25: Body Moving, Body Moving, Body Moving, we be Body Moving. Body moving, body.

Sorry, scusa, lo siento, il singolone dei Pinguini per l'estate 2026, oramai presenza fissa qui all'interno di Notorious su Radio DJ. Prima c'erano i Beastie Boys con Body Moving, tra poco i Temper City con Self Aware, ma prima arriva un brano uscito nel 2010, ma che è entrato in classifica solo negli ultimi mesi grazie ai trend di TikTok. Il pezzo si intitola The One That Got Away e lei è Katy Perry.

mixura di DJ all'interno di Notorious, ancora una volta con questa canzone partita praticamente dal nulla e poi è arrivata a conquistare tutte le classifiche del mondo. Prima c'era Katy Perry con The One That Got Away, tra poco la nuova di Calvin Harris che si intitola Satisfy, ma subito arriva un successo che nel 2001 dimostrava che il confine tra soul, pop e R&B italiano era solo una questione di punti di vista. Sora di DJ c'è Neffa con La Mia Signorina.

0: Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
12: Radio DJ consiglia.
13: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Ove Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
12: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su DJ.it.
13: The Valley is beating.
14: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
16: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
15: 13.750 euro?
16: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
17: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
18: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
21: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
22: Convenienza? Ma vai da Conad!
23: Via, via!
22: Fino al 25 luglio c'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
24: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali.

0: bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Radio DJ consiglia
2: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Rimini. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Pochi secondi alle 16.

0: Respect Your Mother, There's No More, Harry Styles su Radio DJ.
1: Mi piace questo finalone ritmato del buon Harry, che saluto e abbraccio.
0: Sì, l'amico Harry, Mike. Senti,
1: che style.
0: Grande style. Amici, buon pomeriggio, siamo Andrea e Michele, salutiamo e ringraziamo Francesco Quarna che vi ha tenuto compagnia con la sua bella voce e le sue belle canzoni in Notorious, giusto il tempo di una

0: piccolissima pausa e poi inizia ufficialmente Andy e Mike live da Formentera.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone. Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
6: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Hola, hola a todos.
12: Hola, ¿cómo estás Italia? ¿Todo bien?
0: Ci sentite? Siamo collegati dall'isola più bella del mondo, cioè l'isola di Formentera, dal locale più bello del mondo, Shegerdi, e inizia una nuova puntata di Andrea Michele qua su DJ.

0: con Andrea Michele, il weekend, la sera, ma anche il pomeriggio, un'estate intera, beh, un'estate intera fino al 26 di luglio, manca
1: sì,
0: poco.
1: Fino al 26 di luglio, poi andiamo in vacanza anche noi, dai, lo so, non ci odiate.
0: Ma come andate in vacanza? Siete già in vacanza.
1: Ma figuratevi, qui ragazzi, è uno stress continuo dalla mattina a sera, sì. Cioè abbiamo bisogno di staccare, di scollegare completamente la spina. E poi ci sarà qualche novità che vi racconteremo adesso, non stiamo qua a entrare nello specifico, però la nostra vita cambierà ancora un po'.
0: Sento le voci dei nostri ascoltatori che dicono: beh, innanzitutto non lamentatevi, primo, sì. Secondo, guardate che vediamo quello che postate sui social, sull'account chiocciolina Andrea Michele, siete lì a mangiare, a bere, andare al mare,
1: Andrea,
0: sarà mica lavorare,
1: no, ma è
0: questo.
1: Tutta fiction, ragazzi, sì. Serve per fare della caption, come sì. Dicono quelli bravi,
0: fiction e caption,
1: esatto, perché adesso bisogna essere stelofili, no? Per essere cagati da questo punto di vista. No, ragazzi, tutto ciò che vedete sui social non è reale. Cioè, è tutto fatto con l'intelligenza artificiale. Del resto, giocatevela anche voi questa cosa, l'intelligenza artificiale. La dobbiamo girare a nostro favore, perché dobbiamo usarla proprio in questo momento. E sai, tutti quelli che si erano spaventati del fatto quando si poteva, sai, le prime volte che abbiamo provato a modificare delle immagini e magari potevi metterti da qualche parte e tu eri completamente dall'altra parte. No, ragazzi, questo è un alibi perfetto, usatela in questo modo.
0: Giusto, sono invece inquadrati nel nostro monitor e collegati via audio da Via Massena 2 in Milano.
1: Ma saranno
0: ragazzi,
1: lì?
0: Chi lo sa, magari hanno fatto lo studio di DJ con l'intelligenza artificiale, sono anche loro su un'isola al mare, non lo so.
2: Tito,
0: regia e l'Ilaria qua. Che sentite sì. Dalla voce sì. Essere molto contrariata, buon pomeriggio.
1: Ciao Ila.
0: Da una Milano calda e afosa, Ila.
2: Buongiorno ragazzi, meno calda della settimana scorsa comunque.
0: Ok,
2: sì, perché ci sono un po' di più.
1: Ci sono stati un po' di nubifragi, anzi salutiamo tutti quelli che hanno subito dei danni perché abbiamo visto

0: insomma delle immagini abbastanza toste, soprattutto nel bresciano, nel bergamasco, di tetti scoperchiati, di piante distrutte, insomma è un po' quello che ci si aspettava, è un po' di quello che i meteorologici ci avevano così, no, pronosticato nei giorni precedenti. Tutto questo calbo potrebbe portare a dei fenomeni tropicali importanti, e poi sono arrivati, dobbiamo un po' abituarci secondo me, perché il futuro sarà purtroppo un po' così e dobbiamo imparare a proteggerci da questa tipologia
1: Si fa fatica a proteggersi. Mike, ho visto dei danni ad esempio al Vittoriale, la casa di D'Annunzio, purtroppo sì, avete presente la mitica nave Giulia che c'è al Vittoriale, è stata danneggiata tutta la parte bresciana del lago di Garda pure.
0: Pensa che il forte vento ha tolto due costole ad D'Annunzio.
2: Non è stato lui.
1: Comunque un saluto a tutti voi, il nostro fedelissimo Silvano dalla Valchiavenna che ci scrive tutte le puntate.
0: Bravo Silvano,
1: ha scritto un messaggio abbastanza divertente: voi a Formentera, io a Chiavenna a tirare cavi di rete,
0: sì.
1: E anche M**** onne, hai capito? Cosa può tirare? M**** onne. Oltre al cavo di rete.
0: Dai, una specie di settimana enigmistica attascabile, 347-342-520, completate voi amici ascoltatori la frase mancante, la parola mancante.
1: Cosa sta tirando Silvano? E secondo me quello che stanno tirando tutti quelli che magari stanno lavorando sotto al sole o non sono ancora andati in vacanza o magari non ci andranno, mentre
0: salutare i nostri colleghi che sprezzanti del caldo li ho visti sul palco domare la folla ad Alghero in maniera strepitosa, nonostante tra l'altro la Sardegna fosse l'isola apparentemente più calda del Mediterraneo in questi giorni, con temperature superiori ai 45 gradi.
1: Sì.
0: Quindi bravi Pecchia Damiani, bravi Umberto e Damiano, brava Enni Mazzola, bravi tutti quelli. Poi ci sono stati anche tutti i nostri DJs che si sono esibiti. Walter Pizzulli, ho visto. Bene, bravi.
1: E poi
0: bravi.
1: Nicola che si è fermato nel weekend dopo una settimana di DJ Chiama Italia.
0: Capito, Nicola, quello magna e basta.
1: Ma non è vero, lavora anche lui, un po' come noi, diciamo. A proposito di Sardegna, ho visto che ci sono stati degli incendi. Zona, sì, mamma mia, intorno alla zona del Nuorese più o meno, quindi insomma situazione abbastanza complicata.
0: Nella speranza che non ci sia qualche coglione che ovviamente in una situazione di questo tipo, che è una situazione limite dal punto di vista del caldo, non vada in giro a fare il piromane di turno per rovinare il patrimonio che abbiamo in Italia, che sappiamo un po' ci invidiano in tutto il mondo.
1: Sì, guarda, 500 ettari di terreni sono andati a fuoco tra l'Oristanese e il Nuorese. Un saluto anche a chi ha la famosa valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. Ecco il nostro Ullio che torna protagonista.
0: Sì. Ragazzi, Ullio l'abbiamo contrattualizzato quest'estate, non vi dico cosa è costato a me e Andrea tra la sigla, i jingle e le cose, però abbiamo chiuso un deal interessante. Lui si accontenta anche di un'ottima bottiglia di whisky a fine serata, quindi è venuto qua a fare due drink da Ibiza, ha preso il traghetto. Io me lo vedo Ullio sulla Balearia.
1: Sì, me lo vedo.
0: Che viene con lo
1: studio
0: zainetto
1: a cantare le sigle per noi due.
0: Vieni in studio con lo zainetto, anzi no, vieni in studio con la borsa di paglia, sai, quella classica ibizenca e formenteregna.
1: Diamo il via a questa puntata, vi aspettiamo al 347 342 5220.

0: Fuerza, chicos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos escuchando Radio DJ. Vamos a meter dentro de las fichas.
1: Cos'è las fichas?
0: Al gettone.
1: Ah, il gettone in spagnolo. Il giostraio spagnolo era Corona, The Rhythm of the Night, prima canzone di Andy e Mike live da Formentera.
0: Abbiamo iniziato col botto, ragazzi.
1: Oggi
0: ve lo
1: sì.
0: Dico oggi.
1: Saluto Giovanna che dice: ragazzi, siamo di ritorno dal Vittoriale. Molti danni, ma veramente meraviglioso posto spettacolare.
0: Beh, sì. Allora, il Vittoriale è un posto dove secondo me si può andare a fare un giro anche quando si ha voglia di meditare. Quando ti metti lì sulla nave e guardi e scruti il lago che è proprio davanti a te, di fronte a te, ma puoi metterti lì e godere delle bellezze di questo posto fantastico.
1: Guarda, io ci andrò sicuramente in agosto, è un posto dove vado ogni 2 o 3 anni e mi piace sempre tornare. Detto ciò, mi piace sempre tornare anche a Formentera, lo sapete, sono ormai 3 estati che veniamo a trasmettere da qui. Oggi abbiamo il piacere di avere in studio con noi Olga Aguilar, che è la guida de Formentera, cioè la guida ufficiale dell'isola. E le diamo il benvenuto. Ciao!
2: Hola chicos, che illusione! Sono felicissima di essere qui con voi.
1: Anche noi di averti qua. Tra l'altro Olga parla perfettamente italiano perché ha studiato a Roma, quindi insomma sa la nostra lingua.
0: Vai, hablamos in italiano allora, dai.
2: Dai.
1: Olga, allora, noi conosciamo quest'isola, però abbiamo piacere sempre condividere la bellezza di Formentera e delle Baleari con i nostri ascoltatori. Quindi metti che qualcuno non ci sia mai stato.
0: Sì, e succede, perché per esempio tra la nostra compagnia ieri è arrivato un ragazzo che non era mai approdato su quest'isola fantastica ed è rimasto chiaramente incantato dal mare, no? Dal mare, dai colori del mare che sono unici, i colori del mare di Formentera.
1: Se tu dovessi fare la top 3 delle 3 cose più belle di Formentera, cosa diresti?
2: Io senza nessun dubbio parlerei del tramonto.
1: Sì?
2: Il tramonto è il nostro rituale. Noi abbiamo bisogno di fare tutta l'organizzazione della giornata nel modo di sapere dove andiamo stasera a vedere il tramonto.
1: La puesta del sole.
2: La puesta del sole.
1: Sì, questo è vero, è una delle cose.
0: Sì, e devo dire che tra l'altro questa caldazza, definiamola così, non ci sta regalando dei tramonti belli, perché questa umidità, si crea questa umidità e voi sapete bene, se siete comunque dei frequentatori del mare, quando si crea questa nebbiolina, insomma sporca un po', no, il tramonto.
2: Sì, tu sai che io ho un'aneddota molto carina. Negli anni 90 noi quello che facevamo era andiamo tutti insieme su spiaggia, amici, figli, famiglia, tutti, e se il sole si metteva tutto rotondo nell'orizzonte, tutti si spogliavamo, ci mettevamo tutti i costumi accanto e andavamo al mare a fare come un rituale di ringraziamento alla natura che ci aveva dato questo momento magico che potevamo veramente essere felici.
1: Che bello. Beh, io metterei il mare e le spiagge di Formentera. Una caratteristica è il vento di Formentera, che cambia velocemente, no? Infatti noi guardiamo quello, a seconda del vento decidiamo la spiaggia dove andare.
2: Questo è il più intelligente, si deve fare così, poi è tutto vicino, quindi tu
0: esatto,
2: sai dove andare,
0: perché l'isola è lunga 20 km, quindi insomma si gira velocissimamente. Senti, qualche spiaggia da consigliare?
2: Allora, e spiagge, per me sempre Miggior. Miggior, diciamo che è la zona sud dell'isola, la più selvaggia, è soprattutto sconosciuta in un certo senso, perché tu puoi ancora andare lì, essere da solo. E poi non è questa immagine forse dei Caraibi, però da un'altra parte ha molta più autenticità. Per me
1: sì,
2: favorita.
1: La parte sud molto bella, altrettanto bella la parte nord, quella che si chiama Illietes.
0: Che è un parco naturale, tra
1: sì,
0: l'altro.
1: Ecco, parliamo di questo parco naturale, si può visitare anche andando in bicicletta?
2: Sì, certo. Poi noi abbiamo questa Posidonia che è patrimonio dell'UNESCO. Come
1: sì,
2: voi a Cremona,
1: ma
2: questa,
1: no,
2: avevo questa storia che ho fatto il mio.
0: La Posidonia è un'alga
1: sì,
0: che
1: sì,
0: rende queste acque particolarmente cristalline, no? Perché
2: sì.
1: Ne
2: certo,
1: parlava ieri mattina Linus in diretta, in DJ Chiama Italia, sentivo, erano in diretta da Alghero, dalla Sardegna,
2: sì,
1: e parlavano della Posidonia. Volevo scrivergli: guarda che la Posidonia l'hanno inventata a Formentera.
2: Poi
0: c'è anche un festival della Posidonia.
2: Sì,
0: se non
2: sì,
0: erro,
2: poi
0: che fanno
2: noi
0: qua.
2: Siamo molto. La Posidonia per noi, hai anche visto sulla rotonda che c'è questo
1: sì,
2: monumento alla
1: certo,
2: Posidonia. Quindi La valorizziamo molto.
1: E in pratica cosa fa? Ossigena l'acqua.
2: Ecco, bravo. Ossigena l'acqua.
1: La rende anche pulita, trasparente.
2: Sì, e poi adesso si stanno facendo delle nuove piantazioni di piccole posidonie per evitare, perché è vero che questo è da anni e anni, e c'è una conscienza sociale. Adesso cominciamo a sapere che veramente questo è il nostro tesoro più prezzato e lo vogliamo anche trasmettere. È molto importante, soprattutto quando arrivano gli yacht e mettono le ancre, questo
0: bisogna stare attenti,
1: bisogna rispettare l'ambiente sempre, soprattutto quando si tratta di un parco naturale. Senti, mettiamo una canzone. Nel frattempo io chiederei ai nostri ascoltatori se avete un posto del cuore, e qual è. Lo facciamo più o meno tutte le estati, questo gioco. C'è un posto dove vi sentite a casa e che voi ritenete particolarmente bello rispetto ad altri.
0: Sì, ma diteci anche perché vi sentite a casa, perché magari avete un ricordo che vi lega a stretto giro, o magari veramente non riuscite proprio più a lasciarlo. 347 342 5220.

0: Canto d'amore su Radio DJ, Angelina Mango e Marco Mengoni, 16:24 in diretta da Formentera. Siamo Andrea Michele, stiamo parlando di posti del cuore. Stanno arrivando messaggi a commento di quanto stavamo dicendo poco fa su questa nostra isola, perché noi la consideriamo nostra, no?
1: Ma beh, guarda, ci abbiamo fatto talmente tanti anni, i nostri figli sono cresciuti qua, i miei sono diventati grandi qua, siamo passati da Ibiza, che era un'isola sicuramente più caotica, legata a delle attitudini che avevamo prima, non è vero, perché le avremmo anche adesso, sì, ma abbiamo sotterrato un po' l'ascia di guerra, e a Formentera, che è un'isola un po' più tranquilla, che negli anni, devo dire, è molto cambiata, no? Oggi abbiamo qua Olghi, la nostra guida di Formentera, che tra l'altro è seguitissima sui social, andatela a vedere, è fantastica, perché vi consiglia delle cose molto belle, e ne parlavamo prima fuori onda dicendo quanto sia cambiata l'isola dagli anni 90, dagli anni 2000, è vero?
2: Hai ragione Michele, però comunque io continuo a trovare la stessa energia, la forza tellurica è sempre lì, questa natura involvente.
0: Sì, non perché c'è il terremoto a Formentera, no, tranquilli.
2: No, voglio dire che per me, io sempre dico, se tu vai andando, tu vai alla spiaggia con una piccola bottiglia di qualcosa, un panino, e ti metti là da solo, puoi guardare il tramonto, nessuno, è tutto vergine, però l'energia la ricevi, veramente non hai bisogno di nient'altro.
0: Sì, questo è vero. Guarda, ieri ero in spiaggia in un posto con pochissima gente, avevo solo un telo senza ombrellone, un panino, una bottiglietta d'acqua, e ho detto, ragazzi, ma non mi manca nulla.
1: Ma ragazzi, noi continuiamo a portare valigie di roba, cioè quando si dice a Formentera vai, porti una maglietta, un paio di pantaloncini, un telo, è vero, cioè tu stai benissimo così, non hai bisogno d'altro.
2: Non ti serve altro.
0: No. Sentite questo messaggio.
3: Io sì, c'ho proprio la valigia sul letto che la sto riempendo, pronto per venire a controllare se siete veramente in diretta da Formentera o da Bucinasco. È che sta arrivando, lunedì sono lì, occhio.
0: Vieni qua da Sceghardi che ci trovi, vai tranquillo.
1: Ti aspettiamo. Sì. Come tanti altri ascoltatori che sono già venuti a trovarci fin da Ibiza, tra l'altro.
0: Oltre al mare a Formentera ci sono dei posti bellissimi nell'entroterra dove ci sono artigiani, mercatini. Ci racconti qualcosa?
2: Sì, Olghi? Certo. Allora, la magia di Formentera è soprattutto la gente che siamo qua. E io ti dico, un'isola boemia, non so se sta parola esiste.
0: Bohemienne.
2: C'è tantissima creatività, tanti artisti, musici, gente che ha un modo di vita molto libero, però che alla volta fanno una portazione importantissima alla cultura, all'anima. Quindi quest'isola vale moltissimo la pena per la idiosincrasia del luogo.
1: Sono tanti personaggi famosissimi che hanno scelto quest'isola, ne cito uno, c'era Philip Stark, aveva una casa molto bella qui, lo stesso Arabe de Palo, per dirne uno, aveva scelto Formentera come luogo in cui stare, creare le proprie canzoni.
0: Sai, tornando a proposito di canzoni, tornando indietro nel tempo, negli anni 60 gli hippie frequentarono l'isola, gruppi come i Pink Floyd ad esempio, che noi abbiamo citato più volte. C'è la copertina dell'album More dei Pink Floyd che raffigura il molino. San Francesco, San Ferran, che sono due paesi dell'entroterra. Poi i King Crimson, grande gruppo di rock psichedelico di fine anni 60, composero la canzone Formentera Lady, che se non sbaglio era una metafora della morte, credo, adesso non voglio sbagliare. Quindi vi aspettiamo.

0: Olghi, grazie per essere passata.
1: Olghi, vuoi dare il tuo account Instagram giusto, così magari i nostri amici ascoltatori che stanno per arrivare possono seguire un po' i tuoi consigli anche su Instagram?
2: Benissimo, molto gentile Michele, ti ho visto molto bene. Ghia.formentera.
1: Ghia.formentera, scritto GUIA.formentera.
2: Perfetto.
0: Grazie Olghi.
2: Troppo gentili, grazie.
0: Buon sabato.
2: Grazie a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Noi facciamo una piccolissima pausa e tra poco torniamo Andy e Mike su DJ. Non

0: pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 17 al 19 luglio ad Alghero, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita,

0: Segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Radio DJ, una delle canzoni dell'estate.
1: Assolutamente.
0: Ebbene sì, 16:37 di questo sabato 18 luglio, in diretta da Formentera, come ben sapete, con Andrea Michele fino alle 19.
1: Sì, Andrea, non è un sabato qualunque, è un sabato anche importante dal punto di vista dei mondiali, perché è il sabato della finalina, che poi, vabbè, dagli l'importanza che vuoi, però si gioca sempre un Francia-Inghilterra di tutto rispetto.
0: Guarda, ti devo fare i complimenti perché tu hai indovinato la finale quando facevamo i pronostorici con Guido Damini, cioè i pronostici abbinati alla storia. Tu hai detto Spagna-Argentina, io ho detto guarda, mi piacerebbe vedere Francia-Inghilterra come

0: Alla fine la vedo, perché è la finalina del terzo e quarto, certo, posto. Detto ciò, al 347-342-5220 messaggi che ci raccontano i vostri posti del cuore e non solo, qualche considerazione anche sull'alga Posidonia, certo, argomento ampiamente trattato su DJ in sti giorni.
1: Fammi ringraziare anche tutti gli ascoltatori che stanno mandando delle foto bellissime al 347-342-5220. Fate un esercizio in più, seguite Andrea e Michele su Instagram, @ Andrea e Michele, è scritto tutto attaccato, taggateci in queste bellissime foto perché ci piacerebbe fare un album e ripostarle poi tutte alla fine del programma.
2: La Posidonia è l'alga dei mari puliti, la trovate a Formentera come in Sardegna, come nel Salento, e così dove c'è il mare bello c'è la Posidonia.
0: Eh sì, lo sappiamo, lo sappiamo, qui infatti il mare è bellissimo, non solo qua, non so se esista negli oceani la Posidonia, nel Mediterraneo sicuramente sì. A proposito invece di posti del cuore,
3: ciao Andy e Mike, sono Patrizio da Gallese. Noi ogni estate andiamo in montagna a Courmayeur per la gara di papà.
0: Ok, bella la montagna.
1: Bene, un saluto a tutti quelli che hanno scelto di salire un po' dal punto di vista dell'altitudine per cercare del refrigerio. Stamattina per esempio ho sentito mia zia che era in montagna e mi ha detto qua si respira,
0: sì,
1: a differenza della vecchia e cara pianura padana che invece è avvolta in questa morsa pazzesca ormai da giorni.
0: Senti qua,
4: Ciao ragazzi, il mio posto del cuore, anche se un po' lontano perché sono delle Marche, è Londra. Mi piace perché è stata la mia il mio primissimo viaggio da sola e anche da giovane, e quindi passeggiare per le strade di Notting Hill a Portobello Road o semplicemente respirare l'aria di Londra mi fa molto piacere e mi ricorda molto casa, quindi la amo.
0: Okay.
4: Ciao.
0: Ciao.
1: Ci sta un po' cara, leggermente cara Londra, sì, soprattutto ultimamente, però insomma sempre molto bella. Lei ha citato dei posti iconici, no?
0: Mike, guarda, Londra è un posto dove anch'io mi sento a casa perché ci sono andato talmente tante volte. Ero andato anche a fare la tesi a fine
1: su
0: anni
1: William
0: 90,
1: Blake.
0: Su William Blake, e quindi quando poi fai delle cose là che
1: William
0: non sono...
1: Scusa, William Blake che giocava nel Chelsea, giusto?
0: Sì, il calciatore.
1: È lui,
0: il famoso incisore, poeta inglese. Posto del cuore, Palinuro per le spiagge selvagge e il mar cristallino. Saluti Alessio e Silvia di ritorno da Riccione sotto la pioggia. A proposito della Riviera Romagnola,
1: quindi piove.
0: Sì, sta piovendo. Saluto un ascoltatore che si chiama Mauro che scrive questo: il mio posto del cuore era l'Ecos di Misano Adriatico, roba per palati finissimi. Allora,
1: vecchio,
0: locale, storico,
1: rispondi una porta aperta. E se si parla di Ecos non possiamo non salutare l'amico Maurizio Monti che magari è anche in ascolto perché lui piace molto a Radio, sì, DJ, e quindi un abbraccio alla Liz che ha fatto la storia dell'Ecos assieme a tutti i ragazzi che lavoravano al Magic Monday, a questa serata lunedì che era veramente micidiale perché ospitava dei guest internazionali, da David Morales, da Tony Humphries, Satoshi Tomie, cioè insomma dei nomi che hanno scritto la storia della musica house internazionale.
0: Simona scrive: Formentera sì, bellissima, ma io vivo a Fuerteventura e le spiagge qui sono strepitose. Io voglio fare un piccolo sondaggio al volo all'interno del gruppo di Andy e Mike. Posto del cuore per la nostra Ilaria, se ce l'ha Ila, qual è il tuo?
5: Allora, mio Macugnaga.
0: Ok,
1: Macugnaga, quindi montagna, quindi
0: montagna.
5: Sì. Mare, faccio fatica un po' a guardare perché cambio spesso. Macugnaga.
1: Però Ila, scusa, Macugnaga, geolocalizzamelo giusto perché so che è in montagna, ma non so dove si trova.
5: Piemonte,
1: esatto.
5: Ti e devo
0: poi
5: dare
0: invece
5: di...
0: Vabbè, Tito, il tuo. Sì, Tito, il tuo.
6: L'isola di San Pietro, Carloforte, sud della Sardegna.
1: Beh, incredibile. No, bellissimo, posto pazzesco.
6: Posto molto bella, particolare, sì.
0: Tito, mettiamo una canzone,
6: E come no?
0: Questa canzone fa felici noi cinquantenni che eravamo innamorati di questa biondina inglese.
1: Mamma mia.
0: Ebbene sì, che si chiamava Patsy Kensit, però il gruppo all'anagrafe si chiamava Eight Wonder, che sarebbe poi l'ottava meraviglia, no Michele?
1: Era lei, dici?
0: Ma chi lo sa, anno 1985, stay with

0: Exit Stay, anno 1985, eravamo dei pischelli, facevamo le cassettine e nelle cassettine che facevamo c'era anche questa canzone.
1: Perché no, ragazzi? Ma soprattutto, secondo me, più che altro per la bellezza, come dicevamo prima, di lei, sì, che era un po' un'icona, no, per noi adolescenti.
0: E come no, sì, è la stessa che aveva cantato La luce buona delle stelle con lo zio Eros Ramazzotti.
2: La luce buona delle stelle.
0: Mike, devo fare un saluto personale alla ballerina Angelica Gismondo, sì, che tempo fa venne a trovarci.
1: Sì, sì, sì. Mi devo accodare.
0: Sì, è la ballerina del maestro Andrea Bocelli e ci sta ascoltando. Ciao Angie, un bacio.
1: Che sarà in giro, immagino, per mezzo mondo.
0: Ma no, sai che non lo so, forse in Italia ultimamente.
1: Beh, sai, il maestro fa sempre dei tour pazzeschi, quindi.
0: Eh sì. Allora, andiamo indietro nel tempo, lo facciamo sempre in ogni puntata di Andy e Mike. Oggi, insomma, è una data che è importante.
1: Che scalda.
0: Scalda. E come si scalda questo 18 luglio? Ne parliamo con il nostro storico da bar, Guido Damini.
1: Guiduzzo.
0: Ciao Guido, benvenuto.
3: Eccomi.
0: Buon sabato.
1: Ciao, vabbè. Ciao. Come va nella Calura, nella Padania?
3: non sono nella Calura della Cremona Padana, perché proprio oggi sono in Lessinia, fra i monti della Lessinia, in una bellissima giornata estiva ad assistere a una fantastica maratona.
0: Ah, vedete? Sì.
3: Esatto, ma una Becchiard ultra maratona, sapete, quella dove devi continuare a girare per mille volte, no? Solo ovviamente non sono io a correre, ovviamente.
0: Eh no, con la gamba.
3: Grande amico che voi conoscete, Riccardo Vialli, lo sto accompagnando.
0: Ma dai,
3: sì,
0: lo
3: sì,
0: salutiamo, nipote di Gianluca.
1: Ciao Ricky.
0: In bocca al lupo.
3: Non sono solo, ovviamente, di fianco a me c'è anche il buon Coppa, che a proposito Andy ne approfitta per salutare tua figlia.
0: Ah, ok, va bene. Adesso,
1: beh, ragazzi, adesso finiamo di farci gli affaracci nostri e magari andiamo a bomba su cosa successe in passato in questo 18 luglio.
3: Questo 18 luglio era molto caldo, anche nel passato, anche nell'antica Roma. Infatti nel 64 dopo Cristo che è successo? Beh, qualcuno vicino al Circo Massimo ha lasciato un lume acceso. E si sa, quando si lascia un lume acceso cosa succede, no? A un certo punto il lume cade, inizia un incendio che poi si propaga, inizia a prendere tutti i vari negozietti che stavano intorno a questo gigantesco

0: gigantesco colosso per l'intrattenimento che era il Circo Massimo, e poi piano piano l'incendio va avanti, occupa vari quartieri e insomma diviene il famosissimo incendio di Roma. Un incendio che è durato più e più giorni e che noi conosciamo essere stato fatto sotto il principato di Nerone, il quale ha dato subito la colpa ai poveri cristiani, no, per tutto questo casino.
1: Ma ne sappiamo, quindi non aspettava altro lui?
2: Lui no.
0: No, non è vero. E il popolino non aspettava altro di trovare un colpevole, ecco. Non solo i cristiani, in generale, trovare un colpevole. Quando ma succedono poi questi casini, si cerca un capro espiatorio, no?
2: Sì, e poi la storia però disse un'altra cosa, no Guido?
0: Allora, in realtà è sempre un mistero. Adesso, gli storici sono assolutamente concordi sul fatto che fosse un incendio non doloso, come ve l'ho appena descritto, no? Quindi una candela che è caduta e ha generato tutto un grande incendio. Mentre gli storici antichi sapevano che Nerone aveva altri interessi, fra cui costruirsi un super mega villone, il villone di Nerone, la Domus Aurea. Una gigantesca villa che lui voleva costruire proprio nel pieno del centro storico. Capite che all'epoca il piano regolatore era molto stringente, non si potevano costruire nuove ville. E chissà perché dopo un incendio come quello, ce ne sei come, no? E lui si è costruito il villone, dando poi la colpa ai cristiani. Ora mi domanderete, ma dov'è questa Domus Aurea? Che fine ha fatto? E non c'è più. Odiavano così tanto Nerone che poi l'hanno buttata giù e ci hanno fatto sopra il Colosseo.
1: Ma scusa Guido, possiamo dire, visto che questa rubrica insegna sempre qualcosa, che quindi Nerone fu il primo palazzinaro romano? Tu sai che c'è una tradizione pazzesca da questo punto di vista.
0: No, potremmo dire il secondo, perché il primo fu Crasso, Publio Crasso.
2: Ok, e no, non lo sapevamo quello di Crasso,
0: lui
2: come palazzinaro.
0: Un palazzinaro vero, perché Crasso giustamente cosa faceva? Lui bruciava gli edifici, sì, in maniera dolosa, e poi andava dal proprietario con i pompieri, diceva: ragazzo, se mi vendi l'edificio in fiamme, io te lo compro a un prezzo ovviamente più basso.
1: Hai capito? Cioè, una personcina a modo, Crasso.
2: Tutta bella gente.
0: Così diventato ricchissimo.
1: Suburra.
2: Ante litteram.
0: Che era il quartiere di Roma popolare, si chiamava Suburra.
2: Anche oggi abbiamo imparato qualcosa dal nostro Guido Damini, ascoltatelo nel suo podcast Cenni Storici per fare lo splendido su One Podcast. Guido, ci sentiamo domani?
1: Ciao!
0: Certamente!
2: Buona maratona!

0: Partenope, Merken Cremont con The Colors e Serena Brancale, bella canzone, fa molta estate.
1: Bella, bella, una bella hit estiva, li salutiamo Merken Cremont che saranno sicuramente in giro a far disastri a destra manca, sono molto bravi, un abbraccio.

0: No, stavo dicendo, comunico a tutta la nazione italiana e agli ascoltatori, nello specifico di Radio DJ, che ci ha raggiunto il nostro aiutante, cioè il cane Jimmy. Il cane Jimmy, voi dovete sapere, e lo dico a Tito, lo dico a Ilaria e a tutti quelli che si stanno ascoltando, che è il cane del proprietario di Shegerdi, che con questo caldo non vuole stare fuori dallo studio di diretta e quindi ci bussa. Lui bussa perché Jimmy è un cane educato e noi lo facciamo entrare.
1: Certo.
2: Ma Jimmy, che cane è?
1: È un carlino nero.
2: Amore.
1: E adesso è lì.
0: Ma no, ma non è un carlino.
1: Non è un cos'è, ma è un bulldog, cos'è che è?
2: Bulldog francese?
0: Ma sì, sì, bulldog francese, bulldog francese, certo.
2: Ok.
1: Ormai ragazzi confondo le razze dei cani, non è che sei un grande esperto, però mi sembrava un carlino. Dunque messaggi, c'è un messaggio a proposito di posti del cuore, nota audio da sentire, senti qua.
3: Posto del cuore Riccione, quest'anno torniamo, and the mic, bagno 70,
1: sì.
3: Ma anche il 71,
1: sì.
3: Ma tutti vanno bene, ciao.
1: Ciao. Ciao,
3: ciao. E Alessandro.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Monica, Alessandro, lui leggermente è rallentato dal caldo, secondo me.
1: L'ho
0: sentito. Delle pause micidiali. Comunque bagno 70-71, casa nostra. Anzi, se vai da 71, salutaci Raul e Anna, dagli un 5 da parte nostra. Insomma, è sempre un bel piacere. Ci abbiamo fatto solo 18 anni a Riccione, quindi
1: è casa anche quella. Amici, in come la pubblicità, però non abbiamo ancora parlato di Match Match. Lo facciamo dopo la pubblicità,
2: sì,
1: Ila.
2: Sì, sì, dai.
1: La rubrica dedicata a voi ragazze single che magari volete socializzare con ascoltatori single di DJ.
0: Eh sì, e ci pensiamo noi a mettervi insieme.
1: Tutto questo fra poco in

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
0: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
5: ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Il suo dice elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Quando è...
13: pesca.
12: È la colazione. Quando è...
14: alla pera.
12: È ricreazione. Tu che dici...
14: ma è buonissimo.
12: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
14: è senza zuccheri aggiunti.
12: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
14: scusi, me ne dà un altro?
12: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
15: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto

0: anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
2: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
3: hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: base. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto dopo le 17.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio DJ, 17 e 5 minuti di questo sabato 18 luglio. Buon pomeriggio a tutti, siamo Andrea Michele live da Formentera. Abbiamo fatto questa prima ora dedicata un po' ai posti del cuore, abbiamo parlato tanto di quest'isola, abbiamo ricordato anche l'incendio di Roma, quello del 94 d.C. in cui furono incolpati i cristiani, poi non si capì mai se fu stato Nerone oppure no, Mike, perché c'è chi dice che è stato accidentale quell'incendio, no? Oggi allora è il momento di ricordarvi della nostra rubrica Matchy Matchy, la rubrica dedicata ai single, anzi alle ragazze single, vero Ila?
1: Sì, assolutamente sì, non immancabile rubrica, possiamo dire.
2: Sì, immancabile rubrica anche nonostante le temperature altissime, anzi si scaldano anche gli umori dei partecipanti. Da questo punto di vista ricordiamo che Matchy Matchy è la rubrica che nessun programma di Radio DJ ci invidia, ma soprattutto è la rubrica che ha il 99% di riuscita.
1: Sì.
2: Esatto, cioè fino adesso abbiamo veramente matchato uomini e donne in maniera splendida, che poi dopo siano diventate storie, amicizie, frequentazioni di una sola notte, una cena, un aperitivo, questo non lo possiamo sapere, alcuni ci hanno tenuto informati, altri non ci hanno più detto nulla, ma di sicuro è una rubrica che serve a socializzare.
0: Ila, vuoi spiegare come funziona?
1: Sì, allora è molto facile. Le nostre ascoltatrici, perché diamo la precedenza alle donne, ma se vogliono anche i nostri ascoltatori,
2: possono... allarghiamo.
1: Sì,
2: allarghiamo,
1: sì, sì, noi abbiamo deciso che per il mese di luglio non c'è questa cosa qua. Possiamo fare
2: perché a luglio, col bene che
1: ti voglio,
2: bravissima.
1: Quindi possono mandare un sms al 347 342 5220, se vogliono possono anche scrivermi su Instagram ilaria-salvaggio e diciamo mi mandano qualche informazione su di loro, la tipo di persona che sono e magari chi cercano, diciamo qualcosa di indicativo, poi io li
2: chiamo e
1: vengono in onda con noi.
2: Certo, quindi se siete lì nelle vostre macchine in questo momento, nei vostri negozi, perché magari fa anche caldo, la gente non è ancora uscita, esce un po' più tardi e in negozio magari qualcuno lì a Radio DJ ci sta ascoltando e è solo e ha bisogno di trovare l'anima gemella, il proprio lui, la propria lei, qualcuno con cui trascorrere delle ore, forza ragazzi, 347 342 5220, prendete il coraggio in mano e presentatevi alla nostra Ila, che poi vi chiama e grazie alla sua capacità strepitosa di selezionare, eh sì, perché il successo della rubrica è anche basato su questo, di selezionare i partecipanti, verrete in onda con noi.
0: Sì, sì, è un gioco, non va preso troppo sul serio, lo ricordiamo tutte le volte, si tratta di fare 60 secondi di conversazione con una persona sconosciuta in diretta su DJ e capire se poi scambiarsi i numeri e sentirsi fuori onda. Matchy Matchy funziona così, 347 342 5220, pausa, a tra poco con Andy e Mike da Formentera.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Beh, un'estate intera si fa per dire, saremo a Formentera fino a domenica 26 luglio, quindi manca poco, Mike, 8 giorni.
1: 8 giorni ed è finita anche questa nostra estate formenteregna.
0: Purtroppo sì. D'estate è bello sfogliare i libri sotto gli ombrelloni, ma anche le riviste di divulgazione. Noi ci appassioniamo di scienza quando viene spiegata bene, abbinata ad argomenti di uso comune. Mi sto riferendo alla rivista Focus. Al telefono abbiamo il direttore Gian Mattia Bazzoli. Ciao Gian Mattia.
1: Gian Mattia, ben ritrovato, come stai?
0: Benvenuto.
2: Molto bene, grazie.
0: Buon sabato. Allora, guarda, c'è un argomento che a noi sta molto a cuore, di cui parla il nuovo numero di Focus in edicola, ovvero lo humor, la risata, cioè perché l'uomo ride, cos'è che fa scatenare in noi questa cosa, che poi non è soltanto del genere umano, ci sono anche degli animali che ridono, l'ho scoperto.
1: Certo, ma poi detto fatto che la risata sia assolutamente terapeutica da questo punto di vista, cioè è stato più volte anche scientificamente provata la cosa, vogliamo saperne un po' di più, no Gian Mattia?
2: Allora, guardate, la risata è veramente il sale della vita, perché da un punto di vista scientifico e da un punto di vista neurologico e antropologico è un grandissimo collante sociale. Cioè, noi siamo degli animali sociali e ci aiutiamo gli uni con gli altri e facciamo gruppo anche attraverso la risata. Per cui ridere e ridere in gruppo, ridere con le persone è un modo che abbiamo per risaldare i nostri legami. Il nostro corpo cambia notevolmente quando ridiamo, cambia il nostro cervello, si rilasciano tutta una serie di neurotrasmettitori che aiutano tantissimo il cervello, cambia la nostra espressione, cambia il battito cardiaco, è davvero, da un certo punto di vista, una mina. Però è molto più che una medicina, è veramente un qualche cosa che ci rende uomini. Come dicevi anche tu, in realtà non siamo gli unici animali a ridere.
0: E quali altri animali ridono?
2: Ci sono alcuni primati, ovviamente.
0: Cioè io e Michele, ad esempio.
1: Sì, noi facciamo parte dei primati, Gian Mattia.
2: No, sono proprio scimmie, effettivamente,
0: sì,
2: e anche per loro comunque valgono gli stessi meccanismi. Non ridono i cani, ecco, effettivamente, anche se sembra che ridano.
0: Che
2: ecco,
0: ridano
1: quindi,
0: no,
1: perché guarda, te lo posso confermare perché il nostro aiutante Jimmy in questo momento sta russando, ce l'ho qua sotto i piedi in studio.
2: È
1: più concentrato, esatto, al fresco, è più concentrato sul fatto di dormire che di ridere.
0: Senti, ma Gian Mattia, in questo bell'articolo che avete pubblicato su Focus si parla anche della contagiosità della risata, no? Si dice spesso che quando vedi uno ridere o sentire uno ridere e poi ti viene da ridere, è così?
2: È proprio così, proprio per questo collante sociale, effettivamente. Raccontiamo anche che è cambiato il modo con cui ridiamo negli anni, anche il modo di ridere cambia, e sono cambiati anche effettivamente le ricerche che ci spiegano quali sono i motivi per cui ridiamo. Ne sappiamo molto di più e lo sappiamo soprattutto, questa è una cosa che ho scoperto con i giornalisti che hanno fatto appunto questi articoli, che i più grandi studiosi, scienziati che si occupano della risata sono italiani, che studiano la risata negli uomini, sia che studiano la risata negli animali. Stanno a Milano e a Parma, ed è una cosa che a me ha colpito tantissimo e anche mi ha reso orgoglioso, perché come italiano dico, siamo i massimi esperti delle risate, siamo anche persone che sanno far ridere. Effettivamente lo humor e il fatto che gli italiani fanno ridere quando magari sono all'estero, con magari lì a Formentera, voi fate più ridere degli spagnoli, non lo so, ecco.
0: Ma non lo so, noi italiani...
2: pensare così.
0: Sì, sì, sì. Beh, allora, gli spagnoli sono simpatici. Sto pensando agli stereotipi degli italiani legati alla gestualità, che fa sempre molto ridere tutti all'estero, no? Ci prendo in giro per questo. Senti, allora, io voglio sapere dai nostri ascoltatori cosa vi fa ridere, cioè cos'è sì. che vi strappa un sorriso. Ad esempio, stavo pensando che a noi fa sempre ridere magari una certa cinematografia dove magari qualcuno si fa male. Non dico le comiche di Stanlio Olio, ma Fantozzi sfigato fa sempre ridere.
1: Beh, per esempio, allora, secondo me cambia un po' dalla generazione a generazione, no? Cioè, nel senso, beh, tu adesso hai fatto l'esempio di Fantozzi, ma per esempio nei miei figli io vedo che si accaniscono tantissimo sui reel o non so, sui filmatini, quelli short di TikTok, dove insomma la gente fa delle cose pazzesche, no? Se ci pensi,
0: cioè, ma dove si fanno male?
1: Dove si fanno male, che io dico sempre, ma perché?
2: È un meccanismo proprio psicologico, il fatto che noi ridiamo di queste situazioni un po' per stigmatizzarle e per anche nel caso superarle. Le brutte figure effettivamente funzionano tantissimo. Oggi come oggi effettivamente ci sono dei tratti dello humor che affondano le loro radici nel passato, ma si è anche cambiato tantissimo. Nel giornale intervistiamo sia Federico Basso, sì, a cui abbiamo dedicato persino la copertina, sia Saverio Raimondo, che ci hanno aiutato anche a capire effettivamente come è cambiato lo humor. E una cosa che mi ha stupito tantissimo è che alla fine è vero che noi godiamo quando ridiamo, ma anche le persone che ci fanno ridere, e magari succede anche a voi, a voi non succede che quando fate ridere un'altra persona o magari anche il vostro compagno, la vostra compagna, non siete più felici? A me succede tantissimo, cioè
0: sì,
2: il fatto di godere del fatto di,
0: certo,
2: aver fatto ridere,
0: sì,
2: le persone,
0: sì, sì, sì, sì.
2: E questo vale anche per i comici, ho scoperto.
0: Bene, grazie mille per queste informazioni. Se volete approfondire, leggete Focus. Grazie al direttore Gianmattia Bazzoli. Buon
2: grazie
0: sabato.
1: Ciao Gianmattia, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Il su Radio DJ anno 1984, Big in Japan, canzone insomma che tutti noi abbiamo ballato in quegli anni in discoteca. Ebbene sì,
1: sì, perché questa canzone sembra incredibile magari dirlo agli ascoltatori giovani che sono all'ascolto, si ballava in discoteca come tanti lenti. Sì, cari ragazzi, lo dico spesso anche ai miei figli che sono increduli e mi guardano come se dicessi delle eresie. In discoteca al pomeriggio, soprattutto la domenica, c'era un'ora dedicata solo ai lenti, dove tu abbracciavi o perlomeno cercavi di abbracciare e di limonare fortemente qualcuna o qualcuno quando ti andava magari male, ed era una cosa insomma normale che si faceva.
0: Che cosa? Limonare qualcuno al posto di qualcuna o ballare i lenti, Mike?
1: Adesso è tutto normale sotto tutti i punti di vista, però i lenti non ci sono più.
0: Sì, a me viene in mente la canzone Tapparella degli Elio e le Storie Tese, quando lui dice ballo da solo e me ne vanto quando resta da solo. Quello fa ridere, la sfigataggine come causa della risata. Sai che ci sono punti di vista discordanti su Fantozzi? Qualcuno dice, ragazzi, in realtà Fantozzi fa ridere quando sei piccolo e da grande invece subentra la comprensione della tragedia e mette abbastanza tristezza. Sono punti di vista diversi, insomma, guarda, non lo so. A te Fantozzi fa sempre ridere?
1: A me Fantozzi fa sempre ridere, però ti dico una cosa, sì. A mia moglie, per esempio, fa pena e non riesce a vederlo.
0: Vedi, non a tutti, cioè, fa ridere Fantozzi.
1: Lei tutte le volte che io voglio buttarmi su un tragico Fantozzi mi dice, ti prego non farlo, perché cioè, mi si chiude lo stomaco, cioè non riesco a guardarlo e io non riesco a capacitarmi di questa cosa, no?
0: Io non so se i giovani guardano Fantozzi e ridono. Ad esempio tu, Ila, lo guardi e ridi o ti fa tristezza?
2: No, rido, dai.
0: Ridi.
2: Sì.
0: Ok, e Tito ad esempio ti fa ridere? Vedi. No, perché la sfigataggine ti mette il magone.
3: No, mi fa ridere, però alcune volte un po', non lo so, sì, sono più partito della moglie di Mike.
0: Ok, sentite qua, ultimamente mi sguaro dalle risate a vedere i video di quelle persone che bendate lanciano la boccia dell'acqua attaccata alla corda, si spostano alla cieca per non prenderla in testa davanti e dietro, le guardo con mio figlio tredicenne e moriamo dalle risate.
1: Madonna, Davide, ragazzi, questa è una roba un po' alla Catesci Castle, però se ci pensi.
0: Sì, ma è quello che dicevamo, no? Vedere uno che si fa male fa sempre ridere. Le comiche, Mike, dai, uno che scivola, la culata, la testata, oppure lo schiaffo. Io ad esempio rido quando vedo su Instagram quelli che si danno gli schiaffazzi, campionati degli schiaffazzi.
1: Guarda, ragazzi, che quella roba lì per me è diventata droga, cioè io vengo ipnotizzato da video di questo tipo.
0: Sì, ma si fanno un male cane e noi ridiamo ad esempio.
1: Ho capito, ma lo sport è quello, cioè tirarsi delle pizze, quindi che te devo dire.
0: Qualcuno dice rido tanto con i Griffin, adoro l'ironia, quella più contorta. C'è anche la risata di testa, no? Di sì, pancia, no? Cioè, quando magari c'è la battuta raffinata, cose del genere. Comunque è un fatto sociale, abbiamo detto, ridere fa bene, noi umani siamo così, insomma abbiamo bisogno di contagiarci a vicenda. A proposito di relazioni, non solo di risate, ma proprio di relazioni, chiedo alla nostra redazione come sta andando il reclutamento della ragazza single o del ragazzo single per Matchy, la come va?
2: Allora, per il momento siamo ancora in alto mare, ragazzi, secondo
0: alto
2: me.
0: Mare?
2: Sì, dobbiamo. Quindi, un attimo,
0: nessuno vuole più socializzare i Matchy Matchy.
2: No, è che stavano ascoltando magari.
0: Allora, aspetta, noi siamo a Formentera, qua in un locale che si chiama Sheguerdi, che è molto frequentato anche da ragazze molto carine.
1: Sì, molto quindi carine, spagnole, italiane, quindi potremmo anche lanciarci fuori e sentire se c'è qualcuna che vuol fare un appello live, sì, direttamente da qua, per esempio.
2: Cosa dici? Nel caso, molto. Volete
1: proviamo?
2: Provare?
1: Nel caso non arrivassero candidature al 347 342 5220,
0: noi
2: allora,
0: se volete
2: potrebbe essere un'alternativa.
0: Adesso mettiamo una canzone, usciamo dallo studio e vediamo se troviamo qualcuna. Ci proviamo.
2: Bravi.
0: Ok, dai. E che canzone mettiamo?

0: 17:26 su Radio DJ, era Anna con White Girl Wasted. Se sentite abbaiare in sottofondo, tranquilli, è il nostro cane Jimmy.
1: Sì, che è il nostro cane Jimmy, esatto, che abbiamo ospitato all'interno dello studio, perché fuori fa veramente una caldazza pazzesca. Siamo oltre i 38 gradi e Jimmy soffriva. E noi, quando gli animali stanno male, insomma, dobbiamo metterci a disposizione. Dentro lo studio fa molto molto fresco e quindi lui è qua e Cicco Audio. Adesso l'ho posto, sì, così sì, potete sì. Vederlo su Chioccioline Andrea Michele.
0: Mi fa molto ridere, ad esempio, il fatto che abbiamo un cane che abbaia. Ma fa simpatia il cane che abbaia in studio?
1: Beh, immagino di sì, ragazzi, fa simpatia. 347-342-5220.
0: Gente che si diverte ascoltando o guardando film come Amici Miei. Dico ascoltando perché anche noi spesso citiamo battute di quel film senza vederlo, le citiamo a memoria, oppure ad esempio anche la Supercazzola, che è una cosa che faceva l'attore Ugo Tognazzi, e devo dire che
1: nostro concittadino,
0: sì, noi ad esempio ridiamo sempre tutte le volte che sentiamo una Supercazzola.
2: No, mi permette. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivare come Fallina, come Antifurto, per esempio.
3: Ma che Antifurto? Mi faccia il piacere, questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta.
2: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, ecco, lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisci?
3: Vice sindaco.
0: A me fa sempre ridere, Ugo. Lo vede che
1: geniale.
0: Stuzzica. Lo vede che il dito stuzzica. Amici, noi ci stuzzichiamo con un po' di pubblicità, tra poco torniamo. Non so se ci sarà Meci Meci, Mike.
1: Perché vediamo.
0: Le ragazze che abbiamo provato a fermare qua fuori dallo studio a Formentera
1: sono spagnole, tutte. 5 su 5 spagnole.
0: Donne italiane single, se volete conoscere qualcuno tra i nostri ascoltatori, prenotatevi adesso. 347-342-522.

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
0: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 19.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle, tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Nen. La senti?
19: Nen.
18: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.

0: ben 10. Paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Woman, il nuovo singolo di Peggy Gou su Radio DJ. Allora, Peggy Gou, questa grande artista DJ coreana ma internazionale, ma che ogni tanto esce con qualche singolo, vabbè, che dire di questo, l'ha buttato fuori, ma non ha la forza di na na na, secondo noi è un po' così,
1: vabbè, insomma, non si possono fare sempre

0: ciambelle col buco. Poi adesso noi, per quanto possa valere il nostro valore, insomma, un saluto e un abbraccio a Peggy Goo, che continua ad andare avanti imperterrita nei suoi DJ set, anche qua a due passi ad Ibiza, con dei cachet spaventosi, perché ormai quelli sono i cachet delle DJ star, no? Chiamiamole così, e quindi avanti tutto.
1: Brava lei. 17:38 di questo sabato 18 luglio ci segnalano che è finita 0-0 l'amichevole imperdibile tra la nostra Juventus e il Basilea, il Basel.
0: Da segnalare l'esordio del nuovo acquisto della Juventus, l'attaccante Ekator, questo giovane promettente che, se non era arrivato dal Genoa, Ekator, che dopo 30 secondi, cioè neanche un minuto, 30 secondi, si è fatto male ed è stato sostituito da Openda.
1: Benissimo, ben augurante questo esordio, certo. Ti facciamo un in bocca al lupo. Tragicomica, direi, la situazione della Juventus.
0: Tragicomica anche perché è stato sostituito da Openda, che ovviamente nel corso di 90 minuti non è riuscito a mettere una palla in rete, neanche a spingerla con la testa.
1: Mi sembra di capire che ci stiamo avviando a un'annata simile a quella appena conclusa.
0: Sono fiducioso in Carnevali, vedrai che faremo meglio.
1: Crediamoci tutti. Ci colleghiamo un attimo con la redazione di Via Massena 2 Milano, dove la nostra Ilaria ci chiede la linea. Ila, come sta andando il reclutamento per la rubrica Meci Meci?
2: Allora, abbiamo un giovane, se volete, però questa volta dovremmo dare quindi la precedenza a un ragazzo. Lo vogliamo fare?
1: Adesso, subito.
0: Beh, abbiamo detto che luglio avremmo aperto i cancelli un po' a tutti, quindi potremmo anche farlo.
2: Dai,
0: no?
2: Potrebbero volerci 10 secondi, lo chiamo e lo colleghiamo anche subito.
1: Cioè, quindi lanciamo la sigla di Meci Meci?
2: Proviamo, adesso. Dai, vediamo se risponde subito.
1: Ce l'abbiamo? Vai. Dai, Meci Meci!

0: La rubrica dedicata a voi single che gli altri programmi di Radio DJ non ci invidiano. Il protagonista è un ragazzo calabrese ma vive a Como, alto 1,80, occhi castani, cappello castano, barbetta, un festaiolo che lavorava nelle discoteche e lo conosciamo, si chiama Salvatore.
1: Salvatore!
0: Eccolo!
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao!
2: Con la cadenza calabrese che non dovrà morire mai.
1: Ciao. Bravo, ragazzi. Beh, certo, che scherziamo, voglio dire, se sei un calabrese
2: minimo.
1: Autoctono bisogna metterlo sul piatto.
0: Senti, come stai passando questo sabato di luglio? Dove sei,
2: guarda,
0: innanzitutto?
2: Allora, innanzitutto sono ritornato adesso a casa, volevo fare una doccia e stavo vedendo una macchina, quindi una 500 cabrio qui in un paesino a Canzo.
0: Ma dove esattamente? Ah, sei a Como, quindi non sei in Calabria,
2: sì, sì, sì.
0: Adesso.
2: No, purtroppo no, siamo a 36 gradi con umidità, ma a Como.
0: Ok, per quando è che torni giù in Calabria?
2: Guarda, fra una settimana, ma se volete vengo a Formentera,
0: Ma vieni,
1: va bene.
2: Allora fra una
3: settimana.
1: Sì, però Salvatore, fra una settimana torniamo a casa noi, quindi al massimo non ci trovi, hai capito? È per quello.
2: Allora, se volete domani sono a Formentera.
0: Noi
2: e
0: vogliamo
2: torno con voi a casa.
0: Ascolta,
3: ma
0: allora,
3: lo sto facendo con voi match, non ho capito.
0: Ma con noi l'ha già vinto.
2: Sì,
0: match,
2: praticamente
0: match.
2: Sì, bro.
0: Vieni qua che ti accogliamo a braccia aperte, si sta benissimo.
2: Vabbè.
0: C'è solo un po' di tiepidino, ma nulla di che.
1: Sì. Vabbè, però comunque dai 36, dai 36 di Como ai 38 di Formentera poco cambia.
2: Madonna.
1: Senti, no, allora, sai come funziona un po'? Ti ho spiegato la match, cioè adesso a questo punto tu dovresti mettere sul piatto un'ipotetica richiesta di matchare con una ragazza di cui devi dare un po' le caratteristiche, cioè magari bionda, mora, dinamica, insomma una sportiva o magari una sedentaria, non lo so, le cose che ti piacciono di più in una donna.
2: Dimmi tu quando, c'ho una scaletta però mi sa fino a domani, però
0: no dai, sintetizza,
2: no,
0: vai.
2: Allora guarda, dinamica, comprensiva,
0: sì,
2: ma capace di sorridere.
0: Ok,
2: difficile.
0: E senti tu, no beh, non credo sia difficile, tu come sei, ci dai una tua descrizione del tipo di persona che sei?
2: Guarda, io sono forse quello che cerco nelle altre o negli altri comunque, quindi simpatico, allegro, delle volte serio, a volte pazzoide, quindi con voglia sempre di divertirsi, ma con moderazione.

0: buone, data l'età.
1: Certo, ma sei un tipo sportivo anche?
0: Sì, diciamo che ho frequentato, sì, sono sportivo, solo che adesso sono infortunato, appunto. No, sono sportivo, sì.
1: Che lavoro fai?
0: Tutto. Volevo chiedere l'aiuto da casa, lo diciamo, poi mi sa che non viene nessuno.
1: Addirittura.
2: Fa il lavoro d'ufficio, fa il lavoro d'ufficio.
0: Ecco, dai, mettiamolo. Grazie che l'aiuto da casa, vedi, fondamentale. Dai, ascolta, non diciamolo cosa ci fa nella vita.
2: Lasciamo un po' di mistero.
1: E invece sì, la fascia di età di questa ragazza da conoscere?
0: 29-40.
2: Vabbè.
1: Ok.
3: Allora, bello, bel range, ci piace.
1: E la vogliamo in zona Como o allarghiamo un po'?
0: No, allarghiamo ragazzi, dai, basta com'è. Allarghiamo. Poi
3: anche perché
0: altro Milano.
3: Ma c'è, certo, ma anche perché fra una settimana sarà in Calabria, quindi io direi di coprire tutto lo stivale. Como-Calabria a questo punto.
0: Stivale, scarpe da ginnastica, ma anche Formentera, spagnole. Io sono... Allarghiamo.
1: Di tutto.
2: Ah, quindi lui dice, se voi li trovate lì una spagnola che è interessata... Uh-huh.
3: Lui parte e arriva.
2: Ma lo conosci lo spagnolo?
0: No, vabbè, ma il calabrese si conosce dovunque, no? Posso parlare in dialetto, un po' è simile allo spagnolo.
1: Però magari... Scusa, c'è qualche ragazza calabrese all'ascolto che ti vuol conoscere.
3: Certo.
1: Quindi, ragazze single tra i 29 e i 40 anni, se vi fa piacere di giocare a Meci Meci con Salvatore, è semplice il gioco. Si tratta solo di fare una chiacchierata di 60 secondi in onda e poi si decide se scambiarsi i numeri oppure no. Vi aspettiamo al 347-342-5220. Stai lì, Salvatore. Ok, il tempo di una canzone e vediamo se riusciamo a fare il match.
3: Vediamo.
1: Secondo me nel tempo di una canzone sarebbe miracolo più che match.
3: Oggi miracolo.

0: I Capital Cities su Radio DJ con Safe and Sound. Siamo nel mezzo di Matchy Matchy con protagonista oggi un uomo, Salvatore, 40 anni, calabrese ma vive a Como. Salva, sei ancora lì collegato?
1: Ovvio,
0: ciao. Senti, oggi
2: ciao,
0: abbiamo detto che
2: Salva è sportivone, ragazzi, sì, in tutti i sensi, e lo vedo molto propositivo. Guarda, disposto a muoversi,
1: ragazzi,
2: a fare
1: dai,
2: chilometri.
0: Sì, è che è la gente che non ne ha più, Salva, no, fa troppo caldo, la gente non ha più voglia di niente.
2: Guarda, sì, posso dire, arrivano, ma lo capiamo, Salva, te lo dico, dai messaggi che stanno arrivando, perché sentiamo la gente molto rallentata in questo weekend. Probabilmente l'accumulo di tutto il caldo della settimana e di queste settimane che sono state veramente tediose porta le persone a non aver più voglia di niente, come stava dicendo Dan.
0: Sì, sì, sì. Guarda, è arrivato solo un messaggio al momento per te. Io oggi ho detto sarà quasi un miracolo, più che una rubrica radiofonica.
1: È mia zia o mia nonna.
0: Potrebbe essere qualche tuo parente, che per non farti fare brutte figure, sì, scrive
1: Calabre,
0: per pietà. Dunque, tra l'altro, la ragazza che ha scritto non sta neanche rispondendo,
2: no,
0: al telefono in questo momento. Elena, rispondi, visto che hai mandato un messaggio, tu sai chi sei, perché poi è l'unica che ha scritto,
3: sì,
0: per Salvatore.
3: Sì,
0: ma
3: sì,
0: non possiamo,
4: no, non dite,
0: no. Ma no, io lo dico, scusa, ma io lo dico pubblicamente.
2: No, ma c'è,
0: ma buttiamo via questa rubrica, ma buttiamola,
4: no,
0: via, Meci,
4: no,
0: Meci, va cestinata, buttiamola.
4: Magari,
0: via.
4: Magari Salvatore può incuriosirci un po' dicendoci qualche suo hobby.
0: Ma cosa vuoi
4: in
0: che incuriosisca? Ma non ha neanche detto che lavoro fa. Sarà un cassa mortale.
1: Beh, sicuro, scusami, il mistero, dai, un attimo.
0: Ma no, che mistero?
4: Io lo so che lavoro fa, non fa, non lavoro nelle pompe,
0: no,
4: funebri,
0: no, no.
1: Ma possiamo anche dire che non lavoro.
4: Ah, ok,
0: no,
4: perfetto.
0: Vabbè, no, ma tanto diciamo che in Matchy Matchy una non è che cerca marito, no? Cerca,
2: ma va là,
0: una
2: cerca una persona anche simpatica,
1: sì,
2: con cui scambiare un po' di
1: tempo. Allora possiamo
2: tempo
1: aggiungere anche questo, possiamo aggiungere che offro l'aperitivo, offro la cena, come
0: questo
1: lungo
0: è carino,
1: l'arco.
2: Bravo,
0: questo è
2: bravo,
0: carino,
2: questo qua è un bel incentivo
4: sul
2: secondo
4: lago,
2: me.
4: Bravo.
0: Beh, guardate, sono che un aperitivo sul lago di Como non si butta mai.
2: Ah, saranno 300 euro, un aperitivo sul lago di Como.
1: Ovviamente per scambiare solo due chiacchiere, quindi
0: sì,
1: però ormai,
0: certo.
1: Ragazzi, dovete sapere che le relazioni vis-à-vis non esistono più. Dovete,
0: ah no,
1: mettere un match social e basta.
0: Ah, tu,
2: no,
0: dici,
2: ma lei pensa che abbiamo fatto Matchy Matchy proprio per il contrario, per cercare di farle tornare invece, perché tutti si lamentano appunto di quello che stavi dicendo. Facci capire una roba, Salvatore, ma perché tu sei single, per esempio?
1: Perché dicono che sono farfallone, non è vero.
2: Ah, aia, no, ma si percepiva un,
0: aia,
2: po' dal modo che
0: aia,
2: hai, però.
1: No, no, no, no, però ragazzi, non lo dici, no, ma cioè, lo dicono gli altri, le altre,
0: Ma
1: non
0: tu,
1: è vero.
0: Scusa Salvatore, stai cercando una ragazza con cui uscire stasera sul lungolago di Como, una cosa leggera? O
1: guarda, se vuoi,
0: dimmi.
1: Se vogliamo, io mi sposo dopo che conosco questa ragazza.
2: Ma per favore, sei veramente un paraculo. Ma per favore, ma
1: ecco,
2: per,
1: vedi,
2: favore.
1: Non mi crede nessuno, nemmeno tu mi credi. Che devo,
2: no,
1: dare,
2: ma non ti
1: credo.
2: Ma non ti credo, perché siamo, ma no, perché abbiamo tutti lo stesso DNA poi alla fine, magari, no? Cioè, allora, Salvatore, fai il serio, fai il serio. Cioè, no, l'ultima relazione che hai avuto, quanto è durata? Basta, pausa, è scappato.
0: Grazie Salvatore.
2: Grazie, Salva,
0: mettiamo
2: grazie
0: una canzone, che è meglio.
1: Ecco,
0: sai come si chiama? Mamma non mamma, sta canzone

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura.

0: euro tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
16: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
18: Yuhu! C'è nessuno?
19: Yeah! Uno c'è!
18: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
19: Piacere! Calciolone!
18: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
19: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ ad Alghero dal 17 al 19 luglio.
22: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 18. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Alta tensione in Medio Oriente. Il governo del Kuwait ha accusato l'Iran di prendere di mira siti civili e infrastrutture vitali del paese, mettendo in pericolo la vita e la sicurezza dei cittadini. Un incendio divampato infatti in uno dei componenti di un impianto di produzione di energia e desalinizzazione dell'acqua dopo l'ultima ondata di attacchi iraniani. Ci spostiamo a New York, dove il sindaco Mamdani sarebbe valutando se arrestare il premier israeliano Netanyahu qualora si recasse nella Grande Mela, come previsto tra l'altro per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. È un criminale di guerra e credo vada processato all'AIA, ha detto il primo cittadino. Ora in Italia è durato circa un'ora e mezzo il colloquio in carcere a Bollate tra il vice premier Matteo Salvini e Mario Roggero, il gioielliere che da ieri si trova nel penitenziario milanese per scontare la pena definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nell'aprile del 2021 due ladri dopo una rapina nel suo negozio. All'uscita il leader della Lega ha sottolineato come non ci sia intenzione di fare pressione su nessuno in riferimento alle richieste di grazia rivolte al presidente della Repubblica Mattarella. Inoltre Salvini si è detto pronto a candidare Roggero. La cronaca: un uomo è morto nelle acque del fiume Adda per salvare il nipotino di 4 anni che ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo. È successo a Trucazzano, in località Golfo Rivolta, nel milanese. Secondo una prima ricostruzione, il padre del piccolo e lo zio erano in acqua quando il bambino si sarebbe tuffato, trovandosi subito in difficoltà. I due hanno cercato di salvarlo e lo zio non ce l'ha fatta. La vittima, come il fratello e il nipote, sono di origine indiana. Ultima pagina: 24 ore dalla finale dei mondiali di calcio in programma domani al MetLife Stadium in New Jersey, c'è preoccupazione perché gli incendi che stanno devastando il Canada centrale e il Minnesota hanno spostato da giorni una vasta nuvola di fumo che sta oscurando i cieli di molte città della costa est. Non è chiaro se questo fumo influenzerà l'evento e in che termini. Intanto stasera alle 23, ora italiana, si giocherà a Miami la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Niente, nessuno ferma invece Kimi Antonelli, che conquista a Spa la sua sesta pole position in carriera in vista del Gran Premio del Belgio di Formula 1 di domani. Il pilota della Mercedes ha rifilato un distacco di 317 centesimi a Verstappen e di 440 a Norris, che con la penalità di 10 posizioni sarà costretto a scattare tredicesimo. Quarto Russell, deludono invece le Ferrari con Leclerc e Hamilton che non riescono ad andare oltre la quinta e la sesta casella, a oltre mezzo secondo da Antonelli. Entrambi, vista la penalità di Norris, guadagneranno una piazza in partenza col monegasco, che affiancherà dunque Russell in seconda fila. E poi il Tour de France in conclusione: quarto successo di tappa, 25esimo totale alla Grand Boucle per Pogacar, che vince la 14esima frazione staccando tutti sull'ultima salita. Alle sue spalle il compagno di squadra della UAE del Toro.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ,
5: One Nation, One Station.
6: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli sa di bianco, sa di buono.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1100 pezzi disponibili.

0: singolo di Madonna su Radio DJ, si chiama Dancetheria o Danceteria, che dir si voglia, non so come pronunciarlo, Mike, mi ricordo un po' i nomi di alcune compilation anni 90. È uscita Danceteria Madonna,
1: però Radio funziona, sì, devo dire, funziona, la grande energia della Maria Luisa Ciccone è ritornata alla grande.
0: Molto bello anche l'album nuovo. 18 e 8 minuti in questo momento di questo sabato 18 luglio, sale l'attesa per la finalina Francia-Inghilterra stasera alle 23 sì. ore italiane.
1: Ci sono dei piccoli sfottò anche qua fuori, perché Formentera, essendo un'isola molto frequentata da tantissimi stranieri che vengono un po' da tutto il mondo, cioè non solo da Europa, ci sono parecchi francesi, ci sono parecchi inglesi, c'è già qualcuno che circola con le maglie della Bleu, qualcuno con le maglie coi tre leoni, insomma, devo dire, c'è attesa anche per questo terzo quarto posto,
0: sì, anche se la grande attesa è per la finale di domani sera. Sono state messe in commercio le parrucche gialle rosse,
1: andiamo a comprarle,
0: ricciole per tifare e Spagna,
1: sì, ma... noi seguiremo la partita qua live direttamente proprio da Sceghardi, dove è stato allestito un maxi schermo, ci troviamo in Spagna e non possiamo fare altro che tifare Spagna,
0: chiaro. Ci colleghiamo un attimo con la redazione di Milano, con la nostra Ilaria.
2: Eccola.
0: Per sapere se la rubrica Meci Meci, che era rimasta un po' appesa prima della pubblicità,
1: che oggi è Meci Meci diluita,
0: sì, riusciamo a concluderla. Ila, abbiamo trovato la soluzione, eh?
2: Ragazzi, sì, certo, ma con chi okay. pensate di lavorare?
0: No,
2: assolutamente
0: no,
2: sì,
1: con la numero uno come al solito, anche in una giornata qualunque di luglio con 190.000 gradi sul nostro bel paese, e quindi la gente non è molto propensa a partecipare attivamente.
0: Stiamo a sentire. Sigla.

0: piacimi più.
1: Il protagonista di oggi, un ragazzo calabrese che vive a Como, quarantenne, lui si chiama Salvatore ed è
2: Salvatore.
1: Pensate, mezz'ora che ha il telefono con noi, Salva.
3: Sì,
1: Salva,
3: più o meno, sì. Ragazzi, è un piacere, dai, è un piacere. Non mi allora, pensa affatto.
1: Sì, sì, guarda, no,
2: scusa,
1: Salva.
2: Nel frattempo hai fatto la doccia, Salva, sì.
3: No, infatti ero indeciso, io sono ancora sudato ma in mutande.
1: Ma non dir così, che non è una bella immagine.
3: In doccia o meno, ma sto sudando, sto grondando.
2: Certo, perché ci aveva lasciato così, ragazzi, era appena arrivato a casa, a Como, ci sono 36 gradi con un'umidità pazzesca, quindi figurati.
1: Salva.
3: E aggiungo lavori in corso, ragazzi, quindi...
1: Pure.
3: Cioè,
1: pure
3: che l'aria, mamma mia, sì, no, Como è veramente un cantiere aperto.
1: Senti, sai che la nostra Ilaria si chiama Salvaggio di cognome, tu sei Salvatore detto Salva, lei è Salvaggio detta Salva, magari.
3: Ma infatti... non posso dire niente perché Ilaria mi ha detto stai a te. No, niente.
1: Non dire niente, stai zitto, adesso un secondo, zitto.
3: Carità, ok.
2: No, aspetta, bisogna menarle per non farlo.
4: Cosa gli hai detto?
1: No, Ilaria, chi hai trovato? Aspetta, zitto, Salva, sta zitto un attimo.
4: Salvatore, la vogliamo conoscere o... Allora, lei si chiama Pamela, ha 46 anni. È di Milano e fa l'insegnante.
1: Ok, come è un hobby, po' più... Sì,
4: come hobby le piace scrivere e leggere.
1: Secondo me... perfetto, ottimo, quindi, grazie. Dimmi, Salva.
3: Diciamo quello che cercavo.
1: Ok, adesso aspetta. Ma bastava che respirasse, ragazzi.
2: Salvatore, abbi almeno il piatto, abbi almeno il pudore di stare in silenzio.
1: Salvatore, vuoi tacere un secondo?
3: Benissimo, Ilaria.
1: Aspetta,
3: mitica,
1: un attimo.
4: Non l'hai neanche conosciuto.
2: Aspetta, zitto.
1: Taci che te la presentiamo. Pamela, benvenuta.
5: Pamela. Ciao ragazzi,
2: ciao Pamela, ciao.
5: Comunque,
1: posso dire grazie intanto, una samaritana praticamente,
2: sì.
1: Pamela sei sicura di voler fare meci meci con Salvatore che è simpatico?
3: Sì, che è sicura.
1: Ma fallo dire a lei.
2: Zitto tu, lo deve dire lei.
3: Scusa,
1: ragazzi, allora, come
3: vorrei
1: funziona?
3: Dire.
1: Ma questo bisogna sparargli.
2: Sì.
1: 60
3: Pamela, per favore.
5: È già partito in quarta, Salvatore, praticamente.
1: Vi lasciamo soli. 60
5: sì.
1: secondi, prego.
5: 60 secondi. Salvatore?
3: Pamela, dimmi tutto.
5: Dimmi tu, ciao, come stai?
3: Benissimo, e poi voglio dire, questa circostanza solo io e te stavo sentendo Radio DJ, tu come mai?
5: Ma io perché sono una fan di Radio DJ e l'ascolto molto spesso, poi io in questo momento mi trovo in spiaggia, tu dove sei? Cosa stai facendo?
3: Io appena detto, diciamo, io sto sudando, quindi a casa.
5: Ah, tu stai sudando,
3: quindi
5: guarda,
3: ambienti...
5: sto sudando anch'io tantissimo perché guarda fa un caldo incredibile anche qui, però insomma.
3: Ma tu sei in spiaggia ma una spiaggetta
5: sì, sono
3: intorno al lago o mare?
5: No, mare, molto mare.
3: E
5: sì,
3: quindi
5: sono in Spagna in questo momento, sì.
3: No, pure tu in Spagna, ragazzi, però non è giusto. Cioè, io vengo da devo venire a settembre, siete adesso in Spagna, non va bene così, ragazzi.
5: Ah, tu vai in Spagna a settembre?
3: Sì, ad Ibiza.
5: Dove ci vai?
3: Ad Ibiza. Devo chiudere il mio cerchio, diciamo, della mia esperienza lavorativa precedente, per cui la farò adesso a settembre. Io farò il compleanno il 29 agosto, per cui diciamo l'1 e il 2.
5: Ma chiudere il cerchio in che sé cosa significa? Cioè di che cosa ti occupi nella vita?
3: Perché prima lavoravo nelle discoteche, adesso mi sono un attimino calmato.
5: Sei un festaiolo, cioè ti posso definire così.
3: Certo,

0: però pure, pure no, però adoro leggere molto la sera.
1: Ah,
0: io leggo,
1: ecco, vedi, abbiamo qualcosa poi in dopo, comune. Cosa, no, ecco, cosa leggi di solito? Cosa ti piace leggere?
0: Guarda, Wallace, lo conosci?
1: Come?
0: Wallace.
1: Sì, lo conosco.
0: Adesso il titolo,
1: sì.
0: No, Wallace, c'è il titolo, sfugge. Come si... adesso sì, perché non riesco a recepire, sto sudando, Pamela, sai, pure l'emozione
1: di sentirti. Poi...
0: Comunque
1: vero,
0: una voce, bellissima voce, bravo, complimenti.
1: Grazie,
0: per
1: grazie.
0: Cioè, io direi di fare di continuare questo match, però poi di persona, minimo, cioè... è gradita la
1: perché,
0: presenza.
1: Ma scusa, ma tu non ti puoi liberare prima? Cioè, se fai una puntatina adesso in Spagna?
0: Guarda, che, guarda, se mi paghi il biglietto...
2: ma come se mi paghi il biglietto?
3: No, perché?
1: No, ma se vuoi... No, ma se poi te lo pago io il biglietto.
0: No, vabbè, no, Pamela, da calabrese non puoi dire questa cosa perché mi offendo.
1: Ah, da ah, giusto, sei calabrese. Ok. Di che parte della Calabria?
0: Scegli tu. Tu quale parte
1: scelgo
0: conosci?
1: Io.
0: Vediamo.
1: Mi scelgo io.
0: Vediamo, vediamo se è distinto. Vediamo se è distinto.
2: Stop.
0: No, ragazzi, un attimo.
2: Stop. Salvatore,
4: scegli tu.
2: Ma capito. Ma come si fa? Guarda che
4: l'immagine di lui sudato in mutande schifosa che sta parlando con Pamela.
0: Sto ragazzi.
2: Allora, sappi che stai piacendo molto al pubblico. Sappilo.
4: Stai riscuotendo grande successo al 347-342-520. Pensa, ci sono donne che non avevano scritto prima perché, insomma, non ti avevano dato quella fiducia che invece, esatto, che adesso hai conquistato. Siamo pieni di richieste per te adesso.
2: Allora, con calma.
0: Sì, però...
2: No, allora, sai come funziona, no, Salvatore? Noi dobbiamo chiedere a Pamela se lei è d'accordo di darti il numero fuori onda. E quindi bisogna capirlo. Pamela, diamo il tuo numero di telefono a Salvatore?
1: Certo, ma sì, perché quando mi ricapita.
2: Merci.
0: Ragazzi,
1: un Salvatore così, ma quando
0: bella
1: mi
0: patria.
1: Ricapita, assolutamente,
4: io,
1: appunto.
4: Io guarda, non ho esultato perché non so cosa sia meglio fare in questa situazione.
2: Neanche io mi chiedo.
1: Facciamo una colletta, gli facciamo un biglietto e lo facciamo venire a Formentera, no?
2: Ma che
0: no,
2: perché
0: ragazzi,
2: tu
0: allora
2: sei qua anche tu.
4: Perché tu sei a Formentera, Pamela?
1: Sì, sono a Formentera, sì.
2: Hai detto cioè, Spagna, non avevamo capito che fossi qua, ma magari sei qua anche vicino allo studio. Molto bene.
1: Ma,
2: beh, allora, Salvatore...
0: No, ragazzi, allora rinuncio io, non voglio conoscere Pamela.
3: Ma perché?
0: Perché non è giusto che lì a Formentera vicino a voi, non va bene.
4: Allora, Salvatore...
3: Qua ci chiedono se è uno scherzo, ma no, è tutto vero.
0: Pamela, non ci sovrapponiamo con le voci. Pamela, ecco.
2: Ragazzi,
1: allora parlo, cioè walkie talkie qui. Allora, no, volevo dire, vabbè, ma perché rinunci tu, scusami?
0: No, ma sto scherzando, ma ci mancherebbe.
4: Ma che figurati, ma stai scherzando.
1: Stavo rimanendo male. No, scusa.
0: No, ma ci
1: tarantella e poi.
0: Allora, dopo che così, ditemi dove siete, offro io l'aperitivo per tutti. Ilaria,
2: ok. Grande.
0: Quindi chiami il locale.
1: Sì. Sei proprio un vero calabrese. Okay,
2: bravo.
1: Ecco,
2: allora, ragazzi, riportiamo tutto all'ordine. Sì. Noi siamo qui da Sceghervi a Espujol a Formentera. Salvatore, adesso noi ti daremo il numero di Pamela. Vi sentite fuori onda
4: nel
2: e rimettete
4: caso,
2: d'accordo.
4: Esatto, la raggiungi a Formentera, ma non fatevi mai più vedere da noi due.
2: No,
4: ragazzi.
2: Vi aspettiamo. Grazie, ragazzi.
1: Okay. Grazie a voi.
0: Ragazzi, innanzitutto, allora ci tengo a fare qualche saluto, posso?
2: No,
4: ma pure i saluti.
2: No.
0: Sì, sto sudando, dai,
2: basta.
0: Un attimo, mi stanno
2: basta.
0: Sentendo pure
2: sudando. Ti salutiamo.
0: Va bene.
2: Ti vogliamo bene. Ciao, Salva.
4: Ciao, Salva,
2: ciao,
4: mai
2: ciao,
4: più.
2: Ciao, Pamela.
0: Ciao.

0: Stay su Radio DJ Funk e Rima. Mike, devo salutare il Previ che ci stava ascoltando.
1: Sì.
0: E a proposito del titolo del nuovo singolo di Madonna, cioè Danzetteria, ci fa sapere una chicca, perché sai che il Previ, insomma, ha le sue chicche musicali.
1: Il Previ interviene quando bisogna intervenire, quindi puntualizza in che modo.
0: Danzetteria era un club newyorkese dove Madonna fece il suo debutto live. Non so se te lo ricordavi. Te lo ricordavi,
1: no,
0: Mike?
1: No.
0: No, nemmeno io. Ed è un locale che ha ospitato moltissime band punk, post-punk e crossover a cavallo tra gli anni 70-80, ma anche tanta roba funk e dance. E lei è molto legata a quel luogo. Vedi che si impara sempre qualcosa.
1: Bravo, salutiamo. Previ, grazie, un abbraccio e grazie, buone vacanze.
0: Grazie mille. Dunque, riportiamo l'ordine all'interno dello studio dopo questo momento di meshi-meshi.
1: Delirante, ma completamente sì, senza freni.
0: Beh, era, sai, lui eccitato, sudato, Salvatore.
1: Ma è colpa del caldo.
0: Ma anche secondo me è colpa del caldo. Non abbiamo ancora invece fatto il nostro gioco del Premio Fedeltà. Oggi abbiamo in palio due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà, che tu conosci, Michele.
1: Molto bene, sì, lì sul Lago di Garda si sta molto bene e si sta anche al fresco, quindi insomma è un bel regalo secondo me.
0: È il parco naturalistico situato a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Tra l'altro, fino al 17 settembre il parco ospita Cracking Nature, questa mostra a cielo aperto con 162 installazioni artistiche di animali colorati. Io ci sono stato tantissimi anni fa, mi era piaciuto un casino. Il parco Sigurtà, curatissimo, prati, piante,
1: ma
0: fiori.
1: Sei andato da solo o in compagnia?
0: Famiglia, avevo portato i bambini.
1: Ah, bravo, bravo.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: dicono
0: sì,
1: che lì
0: si può andare, ad esempio, sì, Salvatore con Pamela potrebbe andare,
1: cioè,
0: a fare una gita.
1: C'è anche un posto dove amoreggiano volentieri.
0: E quindi, se vi fa piacere vincere questi due biglietti per fare una gita al Parco Giardino Sigurtà, prenotatevi. Sigurtà fa rima con Premio Fedeltà. 347 342 5220. Mettiamo una canzone, dai, un po' di musica. Una canzone dedicata.

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: maxibon.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Ma anche ma domani torna.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 19.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Yuhu! C'è nessuno!
22: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
25: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
26: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
27: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: nuovo singolo degli U2 o U2 che dir si voglia, si chiama Street of Dreams, cioè la strada dei sogni, canzone del 2026.
1: Sì.
0: Ebbene sì,
1: si riconosce, sì. È un po' la pasta degli U2 in questo disco.
0: La chitarra di Diege è inconfondibile. Le 18:34 in questo momento, live da Formentera, Andrea Michele con voi, siamo da Scheguerdi, questo bellissimo posto, noi dal nostro studio vediamo il mare.
1: Sì, vediamo il mare e vediamo anche il nostro climatizzatore che segna 22 gradi, fuori ce ne sono quasi 40 e giustamente è arrivato live il nostro personal trainer, nonché fisioterapista, nonché osteopata, nonché factotum, diciamo l'uomo che ci ricostruisce quando siamo distrutti, ossia Marco Rovatti,
0: sì.
1: Che ha pensato bene di dire venite a fare un paio di esercizi, Marco sei pazzo,
0: certo,
1: ci sono
0: come
1: 50
0: no.
1: gradi, secondo te veniamo a fare gli esercizi.
0: Sì, tra un attimo ne parliamo perché adesso è il momento di fare un regalo a qualcuno di voi.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà.
0: Che regaliamo a Sara dalla provincia di Brescia.
1: Sara!
0: Ciao Sara, ciao. Benvenuta, buon sabato, ciao, benvenuta.
1: Guarda, abbiamo fatto una scelta azzeccatissima perché sei anche molto vicina al posto dove devi andare, quindi ci metti un attimo.
0: Sara... Allora ha scritto quando abbiamo detto chi è che ha piacere andare al Parco Sigurtà, devo dire tantissime persone, ma noi abbiamo scelto te perché ci è piaciuta la tua storia. Tu eri già stata al Parco Sigurtà quanti anni fa?
3: Sono stata la prima volta 15 anni fa. Uh-huh. E la seconda volta circa poco meno di 4 anni fa.
0: Okay.
3: E tutte e due le volte con la scusa del Parco Sigurtà, di vicino poi c'è un allevamento di cani, di golden, sono
0: sì.
3: tornata a casa con un cane, quindi mio marito adesso quando gli dico andiamo al Parco Sigurtà mi dice
0: ha paura che tu torni con un ennesimo cucciolo.

0: Wow, mi verrebbe da dire.
1: Anche okay. Perché ci sono tutti e due, quindi anche quello di 14 anni e mezzo fa, perché poi abbiamo dovuto aspettare un po', c'è ancora, quindi tre, lui dice troppi cani.
2: Troppi, beh, non c'è però, due senza tre, direbbe qualcuno, esatto. Però effettivamente il terzo cane è abbastanza impegnativo.
0: Too much.
2: Forse sì.
1: Ma però ci sono i biglietti per il parco, non si può non passare, quindi
2: ci sono questi due biglietti per il parco Giardino Sigurtà. Ricordiamo anche a te che fino al 17 settembre il parco ospita Cracking Nature, questa mostra a cielo aperto con 162 installazioni artistiche di animali colorati. Al limite guarda l'animale colorato, il cane, se sì. C'è lo guardi,
0: porti da casa un'opera d'arte.
2: Esatto, non vivo, okay. Ma in plastica colorata, potrebbe essere un'idea. Buon weekend, ma vacanze ancora da fare?
1: Vacanze già fatte, già dimenticate, siamo stati via a metà giugno e adesso fino a metà agosto lavoriamo, quindi okay, abbiamo fatto una settimana a metà giugno, poi ne faremo due a metà agosto.
0: Bene, perché avete scelto un ottimo periodo per lavorare, a Brescia non farà caldo, immagino.
1: No, esatto.
2: Però il bresciano botta. Lavora, lo sai che mai che i bresciani non mollano mai,
0: no, mai. Esatto, caldo. Non fanno esatto. Neanche il cooling break, quello sei nelle ore più calde.
2: Ciao Sara, buon sabato sera.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao.

0: Sing It Bad, un grande classico Moloco su Radio DJ, anno 1998, canzone perfetta per iniziare a pensare cosa fare questo sabato sera 18 luglio.
1: Sarà il caso, eh?

0: Sarà il caso, sì. Allora, abbiamo sentito poco fa Sara, colei che ha vinto il premio Fedeltà, che ha già fatto le vacanze a giugno, quindi è in una calda Brescia. Sorge la domanda spontanea: dove siete, cosa fate stasera? Io
1: sì,
0: sono curioso.
1: Vogliamo sapere un po' così di programmini che buttate giù il sabato sera. Noi, per esempio, stasera faremo un aperitivo, una piccola cenetta, e poi si consumerà il rito del Flower Power qua a Formentera.
0: Chi
1: è venuto negli anni a Formentera e ha frequentato l'isola sa che durante l'estate, a luglio ed agosto, ci sono un paio di appuntamenti dedicati a questa festa che ormai è diventata la festa del paese, in buona sostanza, dove si esibiscono DJ locali. La star locale è DJ Pharma, che in realtà è il farmacista di San Ferran che però veste i panni di
0: questo... DJ e anche di performer.
1: Bravo, di DJ e di
0: lui,
1: performer.
0: Lui cosa fa? Lui mixa e poi esce dalla...
1: Mixa,
0: diciamo, è un grande selector di musica disco anni 70-80 anche un po' 90.
1: Tutto quel mondo lì, insomma.
0: Cosa fa? Mette il disco e poi sul disco esce dalla console e balla davanti alla console.
1: Sì, sì. Tra l'altro qualche anno fa successe anche un fatto drammatico, perché nel corso di una sua... corso di una sua performance sbagliò drasticamente le misure del palco e cadendosi ruppe la tibia.
0: Mamma mia, che male, povero DJ Pharma. A proposito,
1: quindi
0: di...
1: stasera l'appuntamento invece è Espujol, nella plaza centrale di Espujol, perché ci sarà appunto il Flower Power.
0: Dicevo, a proposito di infortuni estivi, e non solo, è venuto a trovarci il nostro fisioterapista nonché personal trainer di fiducia,
1: sì, adottato ormai,
0: sì, è Marco Rovatti, che è qua sull'isola, quindi ogni tanto passa a trovarci.
2: Ciao a tutti, ciao Andrea, ciao Michele, ciao a tutti.
0: Ben trovato Marco.
1: Marco, che ha due centri e che è una persona molto seria nei dintorni di Milano e anche a Milano, e quindi vi può raddrizzare se avete delle problematiche. Ha un punto anche qua d'allenamento a Formentera che si chiama Le Scimmie, giusto?
2: Esatto,
1: proprio in centro ad Espujol, dove si pratica del crossfit estremo.
0: Alla mattina si può andare lì, ma se uno non è espertissimo di crossfit può venire lo stesso a fare degli esercizi,
2: sì,
0: tipo quelli che faccio io la mattina da anziano.
1: Scusa, mia moglie e mia figlia sono andati, giusto Marco?
2: Sì, state bravissime, tra l'altro, cavolo, hanno spinto.
1: Hanno spinto, vero?
2: Sì, sì, ma guarda, si può lavorare tranquillamente, perché la capacità proprio anche di Andrea, che troverete lì, è quella di selezionare l'allenamento.
0: Andrea, non io,
2: Non te, ma il mio fratellino. E quindi
1: Andrea c'ha una fisicata, Andrea, che tu te la scordi.
0: Sì, la voglia, con tutto quello che mangio e bevo qua. Senti Marco, abbiamo una questione per te da parte del nostro Tito, che è in regia a Milano.
3: Esatto.
0: Tito ha avuto un problema alla spalla.
3: Ma giusto ieri, proprio fresco fresco. Allora,
1: cosa è successo, Tito?
3: Ero in palestra e stavo facendo la chest press con una mia amica. Tra l'altro così facevo il figo, cercando di spiegare l'esercizio nel modo migliore. Mi metto lì.
0: Racconta bene quello che stavi facendo con la tua amica.
1: Vieni,
0: Tito.
1: Ti faccio vedere come si fa la chest
3: press. Faccio vedere il movimento esatto per fare un po' il figo. Mentre vado in fase di eccentrica, quindi mentre vado all'indietro, sento la spalla che fa stock.
2: Per fortuna, hai fatto finta di niente o...
3: No, no, ho detto per favore aiutami. Anche il ragazzo di fianco arriva da me correndo, fa tutto bene. Faccio sì, per fortuna non mi è uscita del tutto, ma comunque...
2: Hai fatto una sorta di sublussazione.
3: Esatto. Sì. E quindi volevo chiederti come recuperare, se riposo, esercizi per magari rafforzare, non lo so, qualcosa.
1: Sì, prima di tutto devi eliminare la tua amica.
3: Poi due volte con lei sono andato in palestra e due volte ho fatto una figura del cavolo, perché è la seconda volta che mi faccio male proprio con lei. Lei mi dice: ma allora non spiegarmi niente, dire.
4: Non andare con lei, Tito. Da solo.
0: Beh, avevi ansia da prestazione, che si fa?
2: Tito, allora sicuramente il primo step, siccome non hai fatto una vera lussazione, ma probabilmente hai fatto una sublussazione, quindi non hai seguito un buon angolo nella fase eccentrica, e la chest press purtroppo ha due punti fissi che sono le mani, a differenza dei manubri che io amo e privilegio perché c'è un'azione di coordinazione, lì devi subire quello che è il punto fisso dove c'è il grip della mano, e quindi se la linea dell'omero, cioè del braccio, è troppo alta, a volte si rischia poi di andare in conflitto, e quello che ti è successo è proprio un eccesso probabilmente di abduzione.
1: Come può recuperare, Marco?
2: Guarda, prima di tutto, primo step, contenimento del dolore, si valuta, adesso non so se è ancora dolore o meno, comunque la cosa fondamentale è il dolore.
1: Scusa Tito, senti questa anamnesi pazzesca. Allora, che tipo di dolore hai da 1 a 10?
3: Allora, ieri avevo un 6, oggi ho un 5, però non riesco ancora ad alzare del tutto il braccio a fare certi movimenti.
1: Capito, dottor Rovatti?
2: Allora, considera, adesso valuti questi giorni, eventualmente si fa una valutazione specialistica che ti indichi un attimino quello che è successo. Se invece il dolore tende a diminuire e vedi che la funzione migliora, puoi andare un po' più tranquillo.

0: Ad ogni modo, la cosa fondamentale è creare solidità e stabilità a livello scapolare, e questo ti permette, quindi esercizi di attivazione alla scapola, che ti permette di avere più solidità e di non lavorare nei primi step a ROM elevati, quindi è gestione del dolore, recupero dell'articolarità e poi graduale reinserimento dello stimolo di forza.
1: Bene, ci appassi la macchina e vado a Rovati, che lunedì torna.
0: Ti aspetto.
2: Mettiamo una canzone intanto. Scusa Tito, ti gira la testa?
3: Un pochino, ieri mi è girato particolarmente.
2: Vedi, la testa gira!

0: La testa gira, Fred De Palma, Anita e Mischilla su Radio DJ, canzone perfetta per fare dell'attività fisica. Adesso entriamo un po' nel dettaglio di attività che si possono fare d'estate senza impazzire. Intanto al 347-342-5220 i vostri programmi per la serata. Grigliatina di pesce a casa con un buon Trento Doc, Laura e Simone.
1: Bello.
0: Ciao ragazzi,
1: bellissimo.
0: Poi, senti qua, Marix, partiti alle 5 per Alassio, arrivano, caricano sul figlio e poi devono tornare a Milano. Quindi si va e si torna, ad esempio. Poi c'è gente che lavora come Andre nella sua gelateria a Iseo. Un saluto a tutti i gelatai all'ascolto. E
1: periodo caldo per i gelatai.
0: Sì, baristi, ristoratori e quant'altro. A proposito di attività fisica da fare d'estate, Marco, hai qualche consiglio da darci in particolare?
2: Guarda, la domanda che fanno spesso è: il push-up lo posso fare dappertutto, quindi alleno petto, spalle, riguardo esercizi di forza. Il problema è l'allenamento dei bicipiti della schiena. Una strategia può essere utilizzare, sembra, fa un po' ridere, ma mettersi sotto un tavolo a fare la tirata, oppure usare proprio lo stipite di una parte. Ho fatto dei video dedicati a questo perché ti permette di fare l'azione di tirata, quindi oltre alla spinta che è il push up, la tirata ti fa lavorare schiena e bicipite, e il bicipite è una cosa che di solito l'uomo vuole sottolineare,
1: vuole potenziare,
2: ma anche la donna
0: quindi
2: adesso.
0: Lo stipite della porta,
2: sì, tu considera un palo paradossalmente, sì. O lo stipite laterale, ci si mette con la gamba oltre alla porta e usi il braccio come appiglio e vai a chiudere il gomito e fai questa azione di forza.
0: Un movimento come quello che si fa quando si hanno dei manubri, ad esempio, in mano.
2: Vai a riprodurre quello, però il punto fisso cambia, perché in questo caso il corpo che ti fa fare lo spostamento, o paradossalmente il trolley. Anche il trolley è un buon oggetto per...
0: Ma va?
2: Sì,

0: un video su questo allenamento in vacanza. Col trolley puoi fare un sacco di cose. Trolley, vai a fare il carro con bicipiti, oppure puoi fare spinte.
1: Allora usate il trolley, ragazzi, sia a casa sia in vacanza.
0: Se volete allenarvi, se invece non volete allenarvi,
2: dormite, bevete e mangiate, che è quello che facciamo noi regolarmente.
1: Grazie mille, ciao Marco.
0: Grazie, ciao a tutti. Ciao.
1: Marco. Grazie mille a tutti voi amici, vi auguriamo una splendida serata. Grazie a Tito in regia, grazie alla nostra Ile in redazione. Ci sentiamo domani puntuali dalle 16 alle 19.
2: E vamo Spagna per la finale.
1: Oh yes, stasera la finalina alle 23 tra Francia e Inghilterra. Complimenti a Kimi Antonelli che ha fatto la pole.
2: Ha fatto la pole.
1: La sesta pole, ha fatto anche il regalo di compleanno al suo papà.
2: È vero.
1: Bravo Kimi, bravo, bravo. Ragazzi, è tutto da Andrea.
2: Michele,
1: vi auguriamo buona serata su DJ. A ciao. Domani. Ciao, ciao, ciao. Sì, sempre qua da Formentera.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi 0%.

0: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Clitoris elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Clitoris elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
17: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
18: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla!
1: Scialla, scialla!
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 19. DJ! Ancora buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca con una notizia dell'ultima ora. Una bimba di 4 anni

0: Morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale Ravennate. Sul posto sono intervenuti operatori del 118, carabinieri e il PM di turno. Cause e dinamica dell'incidente sono al momento al vaglio degli inquirenti. Episodio simile a Montignoso, in provincia di Massa Carrara. In questo caso un bambino di 2 anni ha rischiato l'annegamento in una piccola piscina di un'abitazione privata, trasferito in ospedale in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Ieri la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio era stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, indagati i proprietari dello stabilimento. Voltiamo pagina, sale l'intensità dello scontro tra Stati Uniti e Iran mentre Teheran dichiara sospesi tutti gli impegni del memorandum d'intesa con Washington. Per la 7ª notte di fila le forze americane hanno intensificato l'offensiva prendendo di mira siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. L'Iran ha risposto con attacchi contro gli alleati americani nel Golfo. I Pasdaran rivendicano inoltre l'uccisione di diversi militari. Chi ospita truppe straniere affermano sia pronto a difendersi. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse nella Grande Mela, tra l'altro come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. È un criminale di guerra e credo debba essere processato all'Aia, ha aggiunto il primo cittadino riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. E a New York c'è preoccupazione in vista della finale di calcio in programma domani tra Spagna e Argentina per via di una vasta nuvola di fumo che sta oscurando i cieli di molte città della costa est dovuta agli incendi che stanno devastando il Canada centrale e il Minnesota. Secondo gli esperti, una presenza di fumo nell'aria potrebbe incidere, anche se in maniera moderata, sulla prestazione degli atleti. La FIFA ne ha discusso internamente, al momento non ci sarebbe l'allarme, ma si monitora la situazione. Siamo allo sport, Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio del Belgio in programma domani alle 15 e poi il ciclismo, Pogacar vince la 14ª tappa, la Mulhouse Fellering di 155,3 km mettendosi alle spalle il compagno di squadra del Toro, lo sloveno, è ora al comando della classifica generale del Tour de France con 4 minuti e 30 su Vingegaard e 5.04 su Evenepoel.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Ma anche ma domani torna.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
6: paese. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
12: GB Show con

0: detto che adesso è politically incorrect, material lover. Non bisogna essere mai materiali nell'amore, addirittura negli anni 80 c'era material girl, ma attenzione, è un altro discorso. Sigla.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagliazza. Guido Pagliazza.
0: E voilà, benvenuti e bentornati amici, Guido Pagliazza con voi, c'è anche il Pro De Simo che ciao. È uscito dall'Odissea di Christopher Nolan, si è precipitato qui per darci una mano in questo weekend semi caldo, perché molto già passato, cambierà, mi dicono da lunedì un po' il tutto, tutti, molti, parecchi si sono rifugiati nei cinema, non per il film, ma per stare al fresco. E siccome l'Odissea dura di più, secondo me i buoni incassi del film nello scorso weekend sono dovuti anche al fatto che stare 3 ore e mezza al posto di 1 ora e 40 per la classica commedia italiana al cinema aiuta. Paghi per il film, paghi per l'aria condizionata, stai tranquillo, non prendi caldo. Ok, stasera fra poco c'è la inutilissima finale per il terzo e quarto posto per ciò che riguarda i mondiali di calcio, poi domani ci sarà ovviamente Argentina-Spagna, la partita che conta. Hanno costretto questi poveretti a Miami con un caldo umido di metà fine luglio a giocare, non hanno tanta voglia, ha voglia invece un bassotto che sta facendo la differenza sul mondo dei social, in particolare su Instagram. L'account è elfi.predicts. Elfi è il nome del bassotto, lui prevede e dà i risultati prima. La cosa straordinaria, e lo potete verificare anche voi, anche se uno dice certo la partita l'hanno già giocata, l'avranno messo dopo. No, non è vero, io l'ho visto prima, che il bassotto in questione Elfi non solo dice chi vince la partita, è un po' il sostituto del polpo poll di qualche anno addietro, ma dà l'ordine dei gol esatto. Ad esempio per Inghilterra-Argentina lui aveva predetto che avrebbe segnato l'Inghilterra e poi l'Argentina avrebbe vinto 2-1. Il tutto si è puntualmente verificato. Come fa? Non come il polpo, ma attraverso una specie, sapete quelle assi con i chiodi? Lui butta una pallina col muso dall'alto, la pallina scende picchiando i vari chiodi, è un po' un gioco dei pub inglesi degli anni 30, e se cade a sinistra o a destra è un gol per la squadra appunto segnalata dalla bandierina dalla parte dove è caduta la palla. Per quanto riguarda Francia, Inghilterra di questa sera, si è sbilanciato sulla Francia. Usiamolo come test, perché per una partita che conta poco o nulla, lui si è dato

popolo attende in tutti i concerti di Springsteen. Quelli raffinati vogliono altro, vogliono i brani oscuri degli album degli anni 70, inizio anni 80. Tutti gli altri invece non vedono l'ora di sentire ballare, baciare l'Etero Testamento, Dancing in the Dark. Lo abbiamo sentito per quanto riguarda il mondo dei bassotti. Adesso proseguiamo su questo argomento. Tutti pensano che io sia impazzito, ma sappiate che in un'era futura il bassotto dominerà il mondo e noi saremo sottomessi. Ricordatevelo, quando da lassù vedremo i bassotti, come si dice in inglese, they will rule the world, sappiate che io ve l'avevo già detto, ok? Per mettersi, diciamo, dalla parte buona, un pilota di un volo Delta, la Delta è una delle tre major per quanto riguarda le linee aeree americane, le altre sono l'American e la United, ha fatto una cosa che forse poteva essere criticabile, però ha sicuramente salvato la vita ad un bassotto. Allora, il volo in questione era da Detroit a Los Angeles, quindi praticamente la gente lasciava una città un po' per andare magari al mare per lavoro o per diletto in un periodo come il luglio che stiamo vivendo. A un certo punto, durante il volo, già più o meno tre quarti d'ora dal decollo, arriva un hostess in cabina e dice che il bassotto nel posto tale con la padrona signora X non sta bene, sta molto male. Chiedono se c'è un veterinario a bordo, perché è la stessa cosa, sapete che se qualcuno sta male in aereo la prima richiesta è: c'è un dottore a bordo? Se c'è, cercano di capire se il male è grave o comunque sostenibile. Se non c'è un dottore a bordo,

0: ricordo, io l'ho vissuta in prima persona con un essere umano. L'aereo tenta l'atterraggio a terra per cercare appunto di capire cosa sta succedendo. Stessa cosa per il bassotto, non c'era un veterinario a bordo e quindi il pilota, senza esitare, ha chiamato la torre di controllo e ha detto: devo atterrare un'emergenza a bordo, dove vado? Vado a Minneapolis, che non è distante da Detroit ma è molto distante da Los Angeles. A quel punto a bordo pista c'era la classica scena come quando si atterra per un'emergenza per un bipede, cioè per un essere umano. C'era l'ambulanza, c'erano gli addetti pronti per soccorrere il bassotto che è stato preso, se l'è cavata, la cosa importante, perché poi la Delta ha emesso vari comunicati sottolineando con piacere il fatto che il bassotto è stato salvato. 2 ore e mezza di ritardo. Dicono che il 70-80% dei passeggeri ha apprezzato il gesto. All'inizio si è un po' magari innervosita la gente a bordo, poi capendo la situazione ha detto che è stato fatto quello che si doveva fare. Hanno agito come il mondo dovrebbe sempre andare. Da parte mia, magari uno poi è a bordo e ha una fretta pazzesca perché si deve sposare piuttosto che deve firmare il contratto della vita, può essere stato annoiato. Però comunque niente male, tutto bene quello che finisce bene, senza fare pubblicità alla Delta, che in un periodo negli anni 90, quando è morta la TVA, è stata per anni il mio vettore per andare a New York, perché comunque aveva il volo migliore. Ci si distingue anche in questo, un tocco di umanità, anzi di caninità, per questa linea aerea.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Tranquillo, Biagio. Era vero, era vero. Era il bacio che ha tradito non so chi. Il ritorno di Biagio Antonacci anche su Radio DJ c'è da un po', c'è da qualche settimana. Però ci è venuto a trovare, grande amico. Un abbraccio. Allora, se pensate che in Italia abbia fatto caldo in queste settimane, pensate anche a Las Vegas. Voi direte, beh, chi se ne frega. Però sappiate che a Las Vegas la media è 40, non si abbassa la sera, con un clima secco che ti toglie le lenti a contatto. Cioè io non posso camminare. Ogni tanto d'estate uno è a Los Angeles, va a farsi una serata a Las Vegas per vedere Cirque du Soleil o per fare un po' qualcosa di diverso. Io veramente non riesco a camminare con lenti a contatto a Las Vegas, perché comunque si staccano, perché il clima è secco nel deserto e l'occhio non si umetta. Ok? Bene, perché vi dico di Las Vegas? Perché fra un anno e mezzo esordirà, stavo per dire apparirà, potrebbe apparire anche a The Strait, che è uno degli alberghi dell'ultimissima generazione, una nuova attrazione, perché piano piano Las Vegas si sta trasformando. Prima era la città del vizio con prostituzione, gioco, droga, sesso, rock and roll, poi ha avuto dei periodi un po' così e cosà, ultimamente è la città per le famiglie, stanno creando il più possibile per far divertire al di là del gioco anche i più piccoli e le famiglie li hanno portati da quelle parti. Allora, cos'è questa nuova attrazione? È un'attrazione che riguarda il mondo di Top Gun, il mondo del film del 1986 con Tom Cruise, che ha fatto la differenza, film che poi è stato ripreso nel 2022, tra l'altro uno degli spazi più ampi nella storia del cinema tra il primo e il secondo, col medesimo attore che recita nella stessa parte, e non solo lui, c'è anche qualcun altro che era già apparso, e come nella prima edizione nel primo film. Tutto questo viene raccolto in un parco di divertimenti all'interno di The Strait, che continuerà ad avere le slot machine, i tavoli da gioco e tutto il resto, ma anche questo discorso. Cosa ci sarà? Ci sarà una serie infinita di simulatori che ti fanno vivere cosa prova un pilota, tipo quelli delle frecce tricolori, quando va, che ne so, a Mach 2 alla rovescia e fa la candela e la bandiera e tutto quello che sapete. Quindi simulatori di ultima generazione, con tanta AI ovviamente all'interno, poi delle montagne russe, ovvero degli otto volanti, chiamateli come volete, molto molto estremi, quindi non per la mia cervicale, perché io ero amante delle montagne russe e la mia cervicale non tanto, e un giorno mi ha detto o io o loro, e io ho votato per lei, e capirete anche perché. Tutto di nuova generazione, secondo le previsioni tutto questo sarà il parco divertimenti, o meglio una parte di un parco divertimenti più enfatizzato per quanto riguarda appunto il mondo dell'intelligenza artificiale e i dintorni, e stiamo parlando del 2028, non di oggi,

0: Hello! Stiamo per andare, ma diciamo hello in realtà, hello vuol dire aureola. Il brano che abbiamo appena sentito, due parole veloci su Tom Cruise, sembra uguale nel 2022 rispetto all'86 e sarà praticamente in eterno, al di là nelle varie pellicole che ha fatto, anche in questa attrazione, perché ha firmato, prenderà decine se non centinaia di milioni di dollari all'anno per aver ceduto la sua immagine, che tutti potranno avere a fianco durante la simulazione di un volo tipo quello dei Top Gun. Pubblicità e poi torniamo.
1: Ti ho detto che secondo me la tua tattica di volo era perfetta.
2: Dici davvero?
1: Davvero. E c'è anche un'altra cosa, Maverick. C'è qualcosa di geniale nel tuo modo di volare, ma questo là dentro non te lo posso dire. Ho paura che in quell'aula tutti quanti se ne accorgano, invece io voglio che nessuno sappia che mi sono innamorata di te.
0: Vabbè, dicevo, pubblicità e poi torniamo.
3: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 17 al 19 luglio ad Alghero, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
11: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5

0: è gusto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su Citroen.it.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle, tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. Ad Alghero, dal 17 al 19 luglio.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Radio DJ consiglia
13: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Rimini. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
14: Salida del vuelo con destino

Io non sono invidioso di base, intanto bentornati, questo è il GB su Radio DJ, Guido Bagatta con voi per un'altra mezz'oretta. Io non invidio mai nessuno e si vive meglio non invidiando, però devo dire la verità è che in questo caso Manu Chao, avere vicino la biciota che è la donna della mia vita, mancata ovviamente, completamente missed, proprio mancata di un chilometro o forse anche di più, un po' di invidia ce l'ho. La biciota cantante, ma anche la biciotta per tutto quello che rappresenta, non solo la Colombia, non solo il Sud America, ma un po' tutti noi. Molto molto bene, bentornati da queste parti. Allora, aspetta che ho perso il segno. Ah no, certo, parliamo del nuovo Michael Jordan. Ricordatevi, registrate, prendete carta e penna, un giorno o pernacchie o potrete dire me l'aveva detto Bagatta. Allora, Michael Jordan ha esordito nel 1984, tra l'altro era a Milano, era il concerto di Bruno Mars, a sorpresa è apparso, salutato, molto simpatico, un po' fuori forma, però se la gode da un po' di anni, ha sorriso, firmato autografi dicendo. Michael Jordan esordito nell'84, Chicago poi un po' più avanti ha vinto 6 titoli grazie a lui, poi fine anni 90 con una breve apparizione a Washington si è ritirato e da quel momento i Chicago Bulls sono andati un po' in disgrazia. Poche luci, tante ombre per una squadra che è caduta nella mediocrità. Attenzione però, perché nelle scelte di quest'anno, in giugno, loro potevano chiamare, si dice così, in gergo, con la quarta uscita il giocatore che preferivano, a parte i primi tre che erano già stati scelti, e hanno voluto prendere questo Caleb Wilson, si scrive facilmente come la marca dei palloni, della racchetta, delle palline da tennis, e Caleb, così come si pronuncia. Ragazzo di 2,08 m che viene tra l'altro, attenzione anche qui, da North Carolina University, la stessa di Michael Jordan, uno che aveva giocato benissimo nei suoi unici mesi di università, poi a fine gennaio, inizio di febbraio, si è rotto, si è spaccato una mano e quindi non l'ha più visto nessuno. E Chicago è andato sulla fiducia, è andata sulla fiducia e lo ha chiamato. In questi giorni, sta per finire, c'è la lega estiva a Las Vegas, tra l'altro ne abbiamo parlato prima, nella città, ex città del vizio, e ragazzi, Caleb Wilson, la partita ne ha fatti credo 35, in un'altra 21, ha fatto 2-3 schiacciate, contropiede, 2,08 m, ha 18 anni, anzi 19 per essere più precisi, comunque è sempre un ragazzino, e ha fatto vedere delle cose che in pochi avevano mostrato a quest'età durante la Lega estiva, che raccoglie tutte le squadre che fanno così, buttano in campo tutti i giocatori giovani per poi capire cosa sta succedendo. Ci sono anche molti allenatori e manager italiani che poi scelgono gli scarti dell'NBA da portarsi in Italia. Questo Caleb Wilson ha fatto veramente la differenza. Quindi adesso noi siamo fermi, la stagione inizia poi a fine ottobre, vediamo quello che succede. Tra l'altro Chicago intorno a lui ha anche costruito una bella squadra di veterani, potrebbe essere rinato il mito, così un po' come l'Araba Fenice, di Michael Jordan dalle parti dell'Illinois.

0: point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out.
1: Allora, in inglese si dice the jury is still out. In pratica la giuria è ancora in camera di decisione dall'altra parte, che sta cercando di capire se questa canzone è il massimo possibile oppure una distruzione di Killing Me Softly, che è uno dei brani più imponenti degli anni 60 e 70. Da che parte state? Non facciamo il sondaggio, forse dalla mia intonazione capite che propendo forse più di qua che di là, ma è un altro discorso. Allora, rimaniamo, anzi, andiamo in Italia. Questa trasmissione forse è l'unica, no, ne ha di pecche, però la pecca più sottolineata è che parliamo poco dell'Italia e molto dell'estero, ma le notizie italiane o sono meno interessanti o comunque le ha già date qualcuno e quindi io le evito. Però ho trovato questa notizia, poi verificata sui siti italiani, attraverso gli americani, che adorano tante cose dell'Italia, soprattutto a livello culinario e soprattutto come dolce. Che cosa? Tiramisù. Oh, I love tiramisù. I go crazy for tiramisù. Poi quando gli dici, do you know what does it mean, tiramisù? No, lift me up. Praticamente tirami su, lift me up, ancora di più, perché certo che mi tira su, come? Perché non si chiedono l'inglese, già anche noi, i giovani d'oggi, non si chiedono mai il perché delle cose, però gli inglesi ancora peggio, gli americani ancora peggio del peggio, non si fanno le domande. Detto questo, 11 ottobre, Treviso, ok? C'è un qualcosa di unico, perché c'è il Festival Mondiale, la Coppa del Mondo del Tiramisù, e già qui uno dice... figata totale, potrebbe vincerla anche uno straniero, capita nelle manifestazioni della pizza che magari vinca un egiziano piuttosto che un turco che ha una pizzeria in Inghilterra, non è detto che la debba vincere uno dei quartieri spagnoli, cioè un napoletano doc, potrebbe accadere anche per il Festival Mondiale del Tiramisù, anzi della Tiramisù World Cup, che è ancora meglio, Tiramisù World Cup, cancellate il Festival Mondiale. Durante la manifestazione fanno una gara podistica, si diceva una volta, comunque una specie di DJ 10 da 10 km. Cosa succede? Bene, i punti di ristoro, c'è la possibilità di mangiare il tiramisù per cercare di trovare un po' di zuccheri e anche proteine, visto che credo ci sia l'uovo dentro il tiramisù, per andare fino in fondo, e poi alla fine un all you can eat per tutti. Quindi alla fine c'è un gigantesco tiramisù che i concorrenti della gara, i partecipanti alla 10K, come si dice, alla 10 km, potranno appunto mangiare fino a scoppiare. Non male questa idea, e sono già tanti gli americani che hanno previsto di farsi una settimana a ottobre nel Trevigiano, quindi tra i vigneti

Radio DJ, la piazza è piena, altro che piazza vuota. Questa era Antidroga con Fabri, inteso come firma Emma, per proseguire la corsa del GB che sta per arrivare al termine di questa puntata del sabato. Adesso parliamo di un problema vero e proprio, ovvero del flop al botteghino di un film che tutti aspettavano con intensità, attenzione e tutto il resto, ovvero Supergirl. Supergirl è quello che dovrebbe essere il femminile di Superman, era il momento giusto per lanciarla, avevano fatto, ormai fanno le indagini per quando, dove, come lanciare e mettere fuori un film attraverso l'intelligenza artificiale, che aveva detto sì, invece doveva essere no. Supergirl con Millie Alcock, che è la protagonista al femminile di un po' quello che faceva Superman. Chiaramente siamo in un'altra situazione, con un altro tipo di ambientazione e tutto, però doveva essere anche attraente il fatto di vedere un Superman al femminile. Fra un po' credo uscirà il nuovo Bond, o l'idea del nuovo Bond, c'è ancora sempre l'idea che potrebbe essere una donna il nuovo 007. È stato un bagno di sangue. Millie Alcock, peraltro l'attrice che fa Supergirl, è carina, tutto il resto, però dicono non tiene la parte. In Italia è andato malissimo, ha fatto forse 1 milione al botteghino, non c'era neanche la scusa del caldo, perché è uscito forse proprio al pelo della grande calura che c'ha ossessionato nel mondo intero. 140 milioni di dollari, che non sono niente, e questo, per quanto riguarda l'industria cinematografica americana, può essere un segnale che il mondo sta cambiando. Sta cambiando perché? Perché i film dei supereroi hanno un problema, che costano sempre molto, moltissimo, e quindi devono avere la sicurezza di recuperare quel molto, moltissimo, più le spese di promozione, che solitamente sono esattamente quanto quelle di produzione. Fate che Supergirl sia costato 200 milioni produrlo, 200 milioni di marketing, fa 400, quindi farà almeno 500.000 di incasso. Ho buttato lì delle cifre. Comunque, il messaggio è attenzione, perché cambia tutto, quindi hanno già ritirato dentro dei programmi, delle pre-produzioni di film per i supereroi, con appunto ambientazioni di questo tipo, per cercare di capire se ne vale la pena o meno. Le cronache, o meglio gli aritmetici, quelli che fanno i calcoli, cioè gli algoritmi, hanno stabilito che oggi come oggi almeno 500.000 di dollari dovrebbe essere l'incasso mondiale per cominciare a capire se ne farne un altro e cominciare a mettersi le mani in tasca e trovare qualche dollaro. Altrimenti, arrivederci e grazie. Non sono più i tempi di questa canzone del 79, era il periodo di Superman questo qua, con Last Train to London, Yellow, eravamo a Londra, Superman era da un'altra parte, ma il successo era lì.

0: Molto bene, molto bene. Siamo in ritardo, siamo in ritardissimo, un po' come i treni inglesi che hanno cominciato ad arrivare anche loro in orario posticipato. Anche qui si è rotto un tabù, aspetto i giapponesi e poi siamo tutti della stessa famiglia. Dicevo, siamo in ritardo, quindi chiudiamo qua. Appuntamento a domani con il GB alle 19, sempre qui su DJ, da Guido Bagata e dal Prode... Cos'era?
1: L'Ulisse.
0: Ah, l'Ulisse. Dal Prode Ulisse, è stato bello, domani sarà sicuramente meglio. Arrivederci!
2: Avete ascoltato il GB Show? Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Rimini.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
5: Allora, com'è andata la serata?
6: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
5: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
6: Nah, non ti sei persa niente.
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it.

0: Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
7: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
6: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 20.
3: Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. Cominciamo dalla cronaca. Dramma in un hotel di Milano Marittima. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina dell'albergo. La dinamica dell'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e al vaglio degli inquirenti. Aveva 4 anni anche il bambino. Annegato nel pomeriggio nel fiume Adda all'altezza di Trucazzano nel Milanese. Non ce l'ha fatta nemmeno lo zio, che era entrato in acqua nel tentativo di salvare il piccolo. A Sirmione invece un 25enne si è tuffato nel lago da una barca per aiutare un bambino in difficoltà, ma dopo averlo tratto in salvo non è mai emerso. Ora in Medio Oriente, dove sale la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi attacchi statunitensi e la risposta contro gli alleati da parte di Teheran, che ha provocato la morte di 2 soldati americani in Giordania. Nelle scorse ore la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha rilasciato una dichiarazione scritta in cui afferma che gli accordi con Trump non hanno valore e che per gli Stati Uniti ci sarà una lezione indimenticabile. In Italia il vice premier Salvini ha incontrato oggi nel carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso 2 rapinatori nell'aprile del 2021. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo. Poi la precisazione sulla grazia e sul ruolo del Quirinale. Noi, ha

0: detto il leader della Lega, non facciamo pressione su nessuno. Calcio in attesa della finale del mondiale, domani a New York, stasera alle 23, ora italiana, si gioca per il terzo posto tra Inghilterra e Francia. Poi la Formula 1 con Antonelli in pole nel Gran Premio del Belgio, al via domani alle 15, quinta e sesta le Ferrari di Hamilton e Leclerc, che guadagnano però una posizione per la penalità inflitta a Norris. Ciclismo, Pogacar vince la 14ª tappa della Tour de France, resta il padrone incontrastato di questa edizione. Il 4 volte vincitore della Grand Boucle in classifica generale aumenta il vantaggio a 4,30 su Vingegaard e 5,04 su Evenepoel.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore fenomeni in graduale esaurimento al nord, domani da segnalare isolati rovesci sui settori nord orientali, anche fino in pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche variazioni invece sul resto del paese, con ancora tanto caldo. E tutto, le previsioni di Ilmeteo.it tornano domani mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Da Alessandro Lettieri le auguro di una buona serata su DJ
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto
8: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
14: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
18: Radio DJ.
19: Go, go, go, go, go, inizia One.

0: o quantomeno state per sentire
1: Say What,
0: una versione del weekend di Say What quest'estate, tutti i giorni praticamente. Il sabato ovviamente ci ritroviamo qui per rivedere, riascoltare, rivivere un po' come fossero delle diapositive vintage, anche un po' di cose successe durante la settimana, e ne sono successe in radio, fuori dalla radio. Ci siamo visti nei club, per esempio ieri sera al The Beach di Milano, questo pomeriggio a Rimini per la nuova data del Vertical Tour, martedì ci vediamo al Vega di Gallipoli, insomma un po' ci vediamo di notte soprattutto, e poi ci sentiamo alla radio every day, every day.
2: Say what?
0: Se voi siete pronti, noi cominceremmo. Siete pronti? Vai, cominceremmo.
2: Say what? About you. Radio DJ.

0: soddisfatto.
1: Eh sì, l'ho rimborsato.
0: Soddisfatti anche insomma, soddisfatti anche della forma fisica con cui arriviamo all'estate. Dai, dobbiamo essere anche un po' sinceri. Normali, accettabili. Ci accettiamo? Ci accettiamo?
1: Mai.
0: Questo messaggio dice: controllate gli aminoacidi che vi ha dato Aldo Rock, perché quelli che ha dato a Linus erano scaduti da 2 anni. L'ho sentito anch'io. Appena ho sentito Linus dire questa cosa, sono andato a verificare. I nostri non sono scaduti,
1: okay,
0: scadono.
1: Sono
0: quindi
1: ancora on time.
0: Ma infatti, come potete vedere, no, sull'Instagram di Radio DJ a petto nudo.
2: Ciao Wad.
0: Ciao.
2: Io sono Leonardo.
0: Ciao Leonardo.
2: E quest'estate farò gli europei d'atletica.
0: Grande.
2: Ciao.
0: Grande, così, sportivo.

0: capito.
1: Parola chiave sporti. Stiamo sporti.
0: Sì, sport spice.
1: E perché noi poi trasmettiamo da Milano, città in cui la gente ti corre pom pom pom pom pom. Tutti che fanno sport, ah, certo. Pilates. Corrono, tanti corrono. Milano che ha 153.000 followers su Instagram, il comune di Milano.
0: Comune underscore Milano.
1: Esatto, e uno degli ultimi post è un allarme, allerta meteo, perché insomma c'è un po' è prevista pioggia, anche oggi c'è stata una spruzzatina. E questo però ci ha portati a visitare un po' i profili Instagram di alcune città, intanto le nostre. La mia di natura... I mean like I was born in Altamura.
0: Yes, of course.
1: The city of pain. No pain, no gain.
0: Stasera mi fate un sacco ridere. Vabbè.
1: Altamura ha poco più che 2000 followers. Oh, e dai.
2: Amo, ma tutto a posto?
1: C'è il comune Altamura.
0: No, quasi 3000.
1: Quasi 3000 followers. Arriviamo a 3000, dai, entro fine diretta. Comune di Altamura su Instagram. 2947 followers, arriviamo a 3000. Su, seguite il profilo Instagram del la mia città natale. Certo che dico anche al social media manager e metti una foto mia su, no?
0: Ah, così proprio?
1: No, metti la foto così la reposto.
0: Ah no, tu sai
1: vediamo.
0: Cosa può fare? Dato che c'è il tuo video a petto nudo su DJ, se fanno l'app repost, se lo mettono sul comune di Altamura arriviamo a 10.000.
1: Il tuo comune di...
0: Il mio comune.castellione ha 656 followers.
1: Cioè pochissimo, ma volete seguire, ragazzi? Comunque devo essere sincero con gli ascoltatori, neanch'io seguo il comune di Altamura, seguo subito adesso, dai, vai, segui. Comune di Iesi, che è la città di Filippo Romagnoli.
0: Comune Iesi, tutto attaccato, 6102 followers.
1: Spingono a Iesi. Lollo scrive, ciao Wad, sto tornando con la mia famiglia da Gallipoli a Verona, 10 ore di viaggio, aspettavo solo te. È tosta, da Gallipoli a Verona. Prendere l'aereo era troppo complesso.
3: Ciao, io sono Luna e tra poco parto con le mie amiche per andare al mare una settimana.
1: Ragazzi, ragazzi, ma Ferragosto è tra un mese, dove andate tutti? È ancora luglio.
0: Vabbè, ma allora hanno la scuola, sono in vacanza adesso, vanno.
1: Allora, nome della vostra città, andiamo a capire quanti followers su Instagram ha la vostra città. Questo è curioso per noi perché facciamo poi la lista. Intanto per adesso Milano 153.000, Roma,
0: tra l'altro bellissimo account solo Roma, uh-huh. 557.000.
1: Ah, cioè quindi Roma
0: quella con più alta delle
1: Milano.
0: Grandi città.
1: Eh beh,
0: sì.
1: Ci sta.
2: 347 342 5220.
1: Dici subito la tua città che andiamo a capire com'è la situazione social.
4: Ciao Italia!
1: 7. Pezzo di Jungkook con Lado.

0: DJ Wod, giusto?
1: Vuoi sapere quanti follower ha Alghero?
2: Alghero su Instagram, vai.
1: Comune di Alghero _ official 6731.
2: Comunque Altamura sono aumentati un po' i followers.
1: Vabbè.
2: Spingiamo. Comune di Altamura, cosa non si fa per la tua città?
1: No, ma dai, scusa, adesso anche comune.castellone. Vogliamo arrivare almeno a 1000. Siamo
2: dai,
1: a 656
2: su. Cioè fatelo per noi,
1: certo,
2: perché noi sventoliamo
1: gloria,
2: la bandiera,
1: certo.
2: Comune di Altamura, comune di Castelleone. Poi
3: ciao a...
2: ciao.
3: Il comune di Montegranaro ha 1528 followers.
2: Vabbè, e quindi questo.
1: Bene.
2: Adesso facciamo la classifica dei più seguiti e meno seguiti tra quelli che ci comunicate voi ascoltari.
4: Un saluto agli ascoltari di Saiwad su Radio DJ.
5: Ciao ragazzi, noi da Mazara del Vallo, città del Gambero, ci stiamo trasferendo per un matrimonio a Salemi. È
2: okay.
5: La città dove
2: di
5: Vittorio
2: Giulia
5: Sgarbi è stato sindaco diverso tempo.
2: Ok, Mazara del Vallo, quanti follower su Instagram?
1: Mazara non si trova un profilo unico.
2: Ah, ci sono tanti Mazzari.
1: Mazzara,
2: invece scrivono da Terlizzi, dice me.
1: Terlizzi 1610.
2: 1600, forse seguite comune di Terlizzi. Ciao Wad, è nella vicina Gravina in Puglia.
1: 2363.
2: Ah, cioè quasi, comunque sai che c'è un po' di rivalità Altamura, Gravina. Matera quanti followers ha?
1: Ah, Matera non lo so, te lo
2: fai un check, fai un check.
1: Intrattieni un attimo.
2: Fai un check, check, intrattengo così. Check.
1: Comune di Matera 1764.
2: Cioè, il comune di Altamura c'ha più followers del comune di Matera nonostante i sassi. Nibionno, provincia di Lecco, paese
1: Nibionno,
2: di Fede.
1: Nibionno 738.
2: Poca roba. Cioè, almeno portiamo tutti i comuni a 1000, da 1000
1: dai,
2: in su.
1: Certo.
2: A Piano Gentile, che è il paese di
1: 2217.
2: Bueno, Fabio

0: Chioggia.
1: 5.631.
0: Capito come spingono a Chioggia? Io sono di San Felice il Circeo, dice Fabrizio.
1: 2.280.
0: Not bad.
2: Io sarò all'ultimo posto. Castelletto di Branduzzo. Secondo me non esiste.
0: Può essere che non esista.
1: Ti confermo che non esiste. Non esiste.
0: Qualcuno faccia il profilo di Castelletto di Branduzzo.
3: Comune di Vaiano.
0: Vaiano.
1: 810.
0: Ok, quindi per ora, vabbè, Roma è il profilo Instagram di città italiana con più followers, sì. Oltre 500.000. Poi c'è un po' di Milano, però forse c'è Napoli, quanto ha? Fai un check.
1: Allora, Napoli,
0: check.
1: Napoli città metropolitana 5.264.
0: Così poco.
1: Forse ho dimenticato un numero.
0: Secondo me sì. One Gang Show. Loro sono di Oakland, California.
4: Ciao Wad.
0: È un pezzo del 1995, un classico del 95.

0: poi cosa vuol dire I got five on it? Perché poi in quel periodo, negli anni 90, valeva tutto. In Italia, per esempio, questa canzone magari veniva sdoganata un po' ovunque, canzone bellissima, ma perché forse non tutti capivano il testo. In sostanza parlano di dividersi una bustina di da $10, e quindi uno dei due dice all'altro: io c'ho 5 dollari, cioè praticamente smezzare una colletta per comprare quella cosa.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Looney.
2: Sì. Niente meno Napoli ha un pietosissimo 84.000
0: rispetto meno
2: a Milano, niente. Fammi recuperare la città mia.
0: Dai, su, seguite il comune di Napoli su Instagram, poi ce ne segnalano in tantissimi, tipo Enzo che è di Fardella.
3: Di Fardella non esiste un profilo, ma c'è il profilo della loro bibliomediateca che ha 332 follower.
0: Seguite la bibliomediateca.
4: Comune di Leporano. Provincia di Taranto.
0: Leporano. Quanti followers ha il comune di Leporano su Instagram?
3: Allora, Leporano Beach ne ha 142.
0: Ah, esiste anche Leporano Beach. Comune di Monza 15.300, sì. dice Marco da Monza. Forlì mi sembra di capire che sia molto seguita. Siete in tantissimi ed è bello sapere delle vostre città e anche del profilo Instagram delle relative città, perché ci racconta un mondo, no? Capisci anche cosa succede.
3: Berlino ha 14.002.
0: Nelle comunità locali, come diceva Italo Calvino.
3: Sì.
0: No, non lo so cosa diceva.
3: Lo stai leggendo?
0: Non l'ho già letto, le città invisibili. Okay. Però c'è una frase bella sulle città di Italo Calvino, le città invisibili. Dice: d'una città non godi le 7 o le 77 meraviglie, ma di una città godi della risposta che dà a una tua domanda.
5: Ci stai proprio bene, Radio DJ, super freshness, bro, ti voglio bene, un abbraccione.
6: Bella da Radio DJ, gang.
7: Radio DJ.
8: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
17: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
7: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Quando è
21: pesca,
20: è la colazione. Quando è
22: alla pera,
20: è ricreazione. Tu che dici?
23: Ma è buonissimo.
20: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
23: È senza zuccheri aggiunti.
20: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
22: scusi, me ne dà un altro?
20: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
24: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di già.

0: In pubblico. I costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a one way.

0: What?
1: Questa canzone è di Malcolm Todd.
2: Facciamo una festa.
1: Soprattutto, prima ci chiedevamo: ma dove è finito il popolo che per esempio ballava Gigi Doug negli anni 90? Ma soprattutto, ancora più soprattutto
3: ma tutto alla grande,
1: che ci lavorava nell'industria delle discoteche, dei club, i PR, le cubiste, i vocalist.
4: E dove siete?
1: Dove siete? Gigi Doug dice questo messaggio. Su Gigi Doug mia mamma avrebbe gridato abbassa, come io adesso grido abbassa a mio figlio quando ascolta Arti 5.
4: Ah, vedi?
1: Sono i cicli.
4: Confronto.
1: Esatto.
5: Ciao, sei Wad.
1: Ciao.
5: Io negli anni

0: 90 le frequentavo molto le discoteche e d'estate quelle di Riccione ovviamente. Uh-huh. Adesso anch'io sono una mamma, ma per tenermi in forma vado a pattinare.
1: che dolce che sei, wow.
2: Ciao Wad.
1: Ciao
2: a
1: bro.
2: A proposito di volare,
1: yes,
2: da Monopoli, uh-huh, sto uscendo gratis di prigione.
1: In che
2: per
1: senso?
2: Andare a Montalbano.
1: Okay.
2: A prendere la mia dolce metà dal commissario.
1: È un'evasione?
2: Per dirigermi a Polignano a Mare.
1: Ah, ok.
2: Città natale, appunto, di Domenico Modugno.
1: Non ho capito la storia della prigione.
3: Non abbiamo capito i tuoi precedenti penali.
1: Comunque, volare, volare. Oggi leggevamo il New Yorker.
3: Sì.
1: Giusto per farvi capire.
3: Certo.
1: Cioè non è che leggiamo, che ne so, Webbo, che salutiamo.
3: E comunque leggiamo anche quello.
1: Certo, certo. E quindi c'è questo articolo che in sostanza commentava un'azione che molti compiono durante i voli, soprattutto in questo periodo estivo, cioè quella di reclinare il sedile dell'aereo. E la domanda del giornalista era: è etico reclinare il sedile dell'aereo? Mi è capitato più volte di vedere persone infastidite da coloro che abbassano il sedile. Certo, si può fare, quindi c'è questa possibilità.
3: Certo.
1: Devo aggiungere a monte,
3: sì,
1: si può dire a monte on top, come dicono
3: on
1: nel
3: top,
1: marketing,
3: certo,
1: che alcuni aerei hanno, credo anche proprio quelli di ITA, che saluto in quanto grande utilizzatore,
3: certo,
1: però hanno ormai la postura del sedile non più a cos'è, 90 gradi, non
3: sì,
1: più a 90 gradi, ma un po' verso davanti, cioè sei
3: sì,
1: proprio piegato quasi non lo so, è strana.
3: Sì, 75.
1: Un 75 gradi,
3: sì,
1: non so se è vero, però Kendrick Lamarta alla lavagna.
3: Eccomi qua. Allora, questo giornalista intanto è un giornalista che di solito scrive dei pezzi che partono sempre con una domanda un po' esistenziale.
1: C'è.
3: Tipo, te ne faccio una un po' più forte. Però,
1: vai,
3: per esempio, è giusto mangiare carne? Quindi ha sempre questi macro temi. È passato poi a questa domanda sull'aereo, cioè è etico reclinare il sedile dell'aereo, analizzando le due parti, cioè è scomodo per quelli che sono dietro, però è giusto anche, scriveva lui, che chi magari è scomodo a stare in angolo retto o peggio ancora in avanti possa godere di un viaggio,
1: cioè,
3: comodo.
1: Nel senso, quanto la tua comodità può dar fastidio,
3: esatto,
1: alla persona che hai dietro.
3: Sono
1: okay,
3: stati fatti anche dei sondaggi. Nel 2014 hanno chiesto a un campione, nel senso di utenti, se fossero d'accordo al sedile reclinato, e il 41% diceva di no. Nel 2022 questa percentuale si è alzata al 77%.
1: Quindi tutti contrari al reclinare,
3: sì,
1: i sedili.
3: Più che altro dicevano è maleducato.
1: Chiediamolo agli ascoltatori,
3: certo,
1: di Radio DJ One Nation One Station. Estate 2026. È etico reclinare il sedile dell'aereo? E soprattutto, voi lo fate?
4: 347-342-5220.
1: Aggiungo una domanda: è etico agitare Coca-Cola? Quanto meno è divertente. Tommaso Paradiso.

0: Black or White, Michael Jackson.
1: Avete sentito?
0: Che bello comunque. Che bello ogni tanto riascoltare Michael Jackson. Era il 1991, c'era anche una strofa rap in questo pezzo che fu proposta, o quantomeno fu pensata, per LL Cool J. Evidentemente non riuscirono a farla e rimase la voce della persona che l'ha prodotta, cioè Bill Bothwell, che è all'interno di un grande classico di Michael Jackson.
2: Ciao Ad.
0: Ciao.
2: Che fai stasera?
0: Allora, stasera abbiamo proposto
3: un quesito etico
0: del New Yorker, sì. Cioè è etico reclinare il sedile dell'aereo?
4: Ehi, ciao.
0: Ciao.
4: Questa è una domanda che mi sono sempre fatta anch'io. E in realtà non ho mai reclinato il sedile.
0: Ma sai che non lo faccio neanch'io, nei voli di un'ora e mezza, due ore, mai. Chiaramente se fai il volo lungo, certo che reclini, ma lì c'è un po' più spazio.

0: Raga, non scherziamo.
1: No.
0: Ovviamente etico reclinare, se no non sarebbero reclinabili, anche perché gli aerei sono sempre pieni, quindi il discorso lo reclini solo se non hai nessuno dietro quasi non
1: regge,
0: esiste.
1: Giusto.
0: Quindi ovviamente etico reclinare, e chi è dietro lo reclina a sua volta.
1: Ma se non vuole, tu poi ti ritrovi in braccio a quello seduto dietro,
2: esatto.
1: Quindi è un disastro.
3: Say what?
1: Yes.
3: Allora ve la faccio io una domanda diversa.
1: Vai.
3: È etico che le compagnie aeree mettano dei sedili che stanno a 75 gradi? Ma quello è etico?
1: È, lo dicevamo prima,
3: cioè,
1: è strano.
3: Queste compagnie aeree che fanno come gli pare.
1: Ognuno ce l'ha con qualcuno.

0: di Lizio, che è stata anche nostra ospite. È molto bello aver potuto parlare con lei, anche per esempio di Michael Jackson, che abbiamo parlato, di quei che abbiamo, che poi
1: sì,
0: praticamente
1: certo,
2: ciao. Non ho capito un cazzo.
0: Ma sì, ma se la componi la frase un po' l'hai capita, sì, cioè, vai ad intuito.
3: Puzzle. Ma basta che lo reclinano piano,
0: anche
3: quando reclinano lo reclinano di colpo, che ti arriva il bicchiere
0: fastidio
3: d'acqua se ce l'hai appoggiato in faccia.
1: Certo,
0: giusto.
3: Ciao.
0: Vedi che stiamo raggiungendo l'obiettivo finale, cioè la risposta definitiva alla domanda: è etico reclinare il sedile dell'aereo?
4: Say what?
5: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai.
6: One Gang Show.

Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.

0: gente.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499€.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
17: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
16: 13.750 euro?
17: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza.

0: Birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te e bevi responsabilmente.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Tu che dici...
8: ma è buonissimo.
5: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
8: È senza zuccheri aggiunti.
5: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
7: scusi, me ne dà un altro?
5: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.

0: porta degli angeli.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: What it do, this Blanco Brown, and you're listening to Say What
1: Radio. DJ
2: One Nation, One Station.
3: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
9: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Cambio location, siamo alla festa. Radio DJ nella sua tasca. Quando arriva Say What in pista, finalmente la situazione inizia.

0: Il passato raccontato ai presenti, nella prima parte lo abbiamo fatto con il carosello, perché oggi del 63 esordiva, debuttava una delle pubblicità più importanti del carosello e della storia televisiva italiana, cioè quella di Calimero. Sigla!
1: Ma Calimero, ma tu non sei nero, sei solo sporco.
0: Allora cercavamo di capire con gli ascoltatori se oggi funzionerebbe il carosello. Molti hanno detto, oggi Instagram è un po' un carosello. Molti altri hanno detto, forse gli unici che si avvicinano al carosello, a quello che fu il carosello, che più o meno andava in onda, anzi tipo adesso, no? Dalle 20:30 alle 21, sono i The Jackal, che quindi creano dei contenuti, dei mini film dentro i quali ci sono poi dei...
1: I microdrama si chiamano adesso, quelle serie che durano 5 minuti che guardi in verticale.
0: Esatto, al cui interno c'è una pubblicità, sì, velata o dichiarata.
2: Sì, io la guarderei, super volentieri, lo faccio ancora, cerco su Instagram o...
0: Perché su Instagram, anche su YouTube, ci sono alcune puntate, anche tu vai a riguardarti il carosello.
1: Sì, sì, anche i DVD.
0: Perfetto.
3: Comunque vi ascolto sulla strada per andare a vedere il concerto di Moby, ragazzi.
0: Wow, Moby, questo è delle mie parti, di Moby.
4: Quota. Sì. È passato adesso un jingle nel quale Cantamina è quello... Era uno dei contenuti di Carosello.
0: Lui si riferisce alla pubblicità in onda di Cedrata Tassoni con la voce di Mina, che fu parte del Carosello. Sì. Fate piano, così si chiamava Mina, fate piano.
1: Era uno dei Caroselli, la canzone di quella Cedrata pubblicità. Poi è rimasta sempre uguale nel corso degli anni, ancora
0: tra l'altro,
1: adesso la stessa.
0: E non è una DV? Buonissima.
1: Non l'ho mai assaggiata.
0: Buonissima. Comunque, oltre a raccontare il passato ai presenti, raccontiamo il presente ai futuri, ok? questa, che poi potrebbe essere anche un po' l'evoluzione di un format televisivo che ovviamente oggi è su internet e che si chiama Subway Takes.
1: Sì.
0: Si svolge in metropolitana, siamo credo a New York City.
1: New York.
0: Il microfono, immaginate che sia il biglietto della metro.
1: Sì, c'è un microfonino appiccicato a un biglietto della metro.
0: È stato candidato agli Emmy Awards, perché adesso gli Emmy hanno introdotto, gli Emmy sono i premi per la televisione,
1: sì,
0: hanno introdotto anche una categoria che non è tipo podcast, ma è format e cose simili.
1: Outstanding Short Form Comedy, quindi diciamo delle forme brevi digitali che si sono distinte per...
0: Ti vedo un po' in difficoltà con l'italiano oggi, tutto a posto?
1: L'inglese vado forte.
0: Okay.
1: Però
0: allora, hanno partecipato tante star a questo format Subway Takes, tipo Spike Lee, Rosalia, Kate Blanchett. Lui, il conduttore, è famoso, famosissimo. Non è un podcast, è un format in metropolitana di domande e opinioni forti. Ecco una lista di alcune opinioni forti che sono emerse da questo format televisivo americano.
1: Dovremmo ricevere prima la pensione tra i 20 e i 40 anni e poi lavorare da vecchi.
0: Occhio, perché nel format lui risponde subito, immediatamente, d'accordo al 100% o contrario al 100%.
1: Sì.
0: Quindi è quello che vi chiediamo di fare adesso sulle opinioni forti che sparerà Kendrick Lamar. Io mi dissocio.
1: Vabbè, così. Puoi dire sono d'accordo o non sono d'accordo.
0: Ok, anche gli ascoltatori possono farlo. D'accordo al 100% o contrario al 100%, vai.
1: I bambini non dovrebbero essere ammessi nei ristoranti prima degli 8 anni. La Gioconda è un quadro sopravvalutato.
0: Devo dire d'accordo.
1: Ha detto non si sarà espresso.
0: Vabbè, vai avanti. La Gioconda
1: è un quadro sopravvalutato.
0: D'accordo 100%.
1: La cucina gourmet è un'invenzione nata per giustificare piattini da fame a costi spropositati.
0: D'accordo 100%.
1: Chi fa beneficenza e lo rende pubblico è peggio di chi non lo fa.
0: Chi fa beneficenza e lo rende pubblico? No, vabbè, contrario 100%.
1: La scuola dovrebbe tornare a bocciare perfino alle elementari nei casi più gravi.
0: No, dai, contrario 100%.
1: Gli uomini sopra i 50 anni non dovrebbero indossare pantaloni corti.
0: Contrario 100%. Sparane una e sentiamo il parere degli ascoltatori, vai.
1: Fondamentalmente tutti sono brave persone.
0: Oh, wow. È così? Siete d'accordo o siete contrari?

0: ciao a tutti, volevo salutare Wad e tutto il programma Say Wad. Vi stimo, vi seguo sempre, madame.
1: Radio DJ.
2: You ready, Mace?
3: Party people in the place to be.

0: y'all be talking funny. I don't understand language of people with short money.
1: Come on now.
2: Bad boys.
1: Bad boy.
2: Feel so good. Era il 1997, nelle canzoni dicevano Altra opinione forte, negli anni 90 potevi fare tutto. È forte come opinione. Per esempio Mace, artista che abbiamo appena ascoltato, da non confondere con l'italiano amico che ho visto nel weekend a Pantelleria, Mace.
3: Uno con la S e l'altro con la C.
2: Con la C. Lui

0: quello che abbiamo ascoltato adesso alla S di dollaro, tra l'altro. Maze, Harlem, New York, gangster, insomma mezzo criminale, del giro della Bad Boy Records di Puff Daddy. E insomma, immaginate che Puff Daddy adesso è in carcere, per darvi un'idea, no?
1: Vuoi una popular opinion su New York?
0: Vai.
1: New York non è la migliore città del mondo, forse degli Stati Uniti, ma non del mondo.
0: Wow, e qual è quella migliore? Ah vabbè, tu l'hai presa da Subway Takes,
1: sì,
0: che è questo format internet americano che è candidato agli Emmy. Vabbè, la parentesi su Maze: nasce come gangster e adesso è un prete.
1: Ah bene, vedi, ognuno fa i suoi percorsi.
0: L'America, no? È strana, sì. Quanto è strana l'America, raga!
2: Fondamentalmente tutte sono brave persone, contrario al 100%.
0: Contrario a tutti sono brave persone, molti contrari. Quindi sostiene questo ascoltatore che evidentemente non siano tutti brave persone.
1: No, l'opinione completa era: fondamentalmente tutti sono brave persone. E il tipo diceva: sono completamente, non sono d'accordo. E lui spiegava: nasciamo tutti brave persone e poi veniamo influenzati male.
0: Questo può avere senso. Già su questo siamo un po' più d'accordo al 100%. Vai, spara qualche altra opinione forte presa da Subway Takes. Anche gli ascoltatori possono ovviamente esprimersi.
1: Certo. I telecronisti dovrebbero saper praticare lo sport che stanno commentando.
0: Ahia, questo è forte, però contrario 100%. Altrimenti noi dovremmo saper fare musica per parlare di musica.
1: Ah beh, certo. Che però noi non, questo non è uno sport.
0: Ah, tu dici sullo sport può valere, ok.
1: Nei ristoranti la qualità del cibo.
0: No, però aggiungo, forse sì. Però lo dico da inesperto.
1: Sì.
0: Per allenare una squadra devi aver fatto quello sport.
1: Allora, secondo me sono opinioni veramente forti. Io mi limito a leggere quelle
0: Mauro
1: che
0: Mauro ha appena scritto: Friends è una serie sottovalutata. Ma come sottovalutata? Sopravvalutata.
1: No,
3: amo, ma tutto a posto.
0: Vai, è bellissimo sparare opinioni forti, vai.
1: Nei ristoranti la qualità del cibo è più importante di una bella atmosfera.
0: D'accordo, ci sta. Ciao boss, opinione impopolare, scrive Riccardo. La dieta mediterranea è una gran cazzata senza senso di bilanciamento. Esagerato però. Vabbè, però ecco, è un'opinione
1: comunque
0: forte.
1: Mauro voleva dire sopravvalutata.
0: Ah, sbagliato.
1: Scrivere.
0: Vai con l'ultima.
1: Con l'ultima. Aspetta. Dovrebbero esserci corsie lente e veloci sui marciapiedi.
0: Sì, ci sta. Credo che in Giappone sia così, o comunque in Oriente c'è qualcosa di simile. Sparo io un'opinione molto forte. Questa è la hit dell'estate.
3: Say what?

0: You Girl. Moving to the sun. Hit dell'estate questo qua, eh?
1: Opinione forte.
0: Pezzo molto gettonato. Poi sai che gettonato

0: per chiudere con la parentesi televisiva abbiamo parlato del Carosello, ma anche di Subway Takes, quindi la storia, il presente, gettonato. Quando si dice questo pezzo è gettonato, non è che nel dizionario italiano qualcuno, Dante, inventò la parola gettonato in un senso musicale, ma è nato per un programma televisivo storico, e cioè il Festival Bar, perché il Festival Bar inizialmente lo facevano nei bar, e i jukebox mettevano un sistema per vedere quante volte veniva richiesta o selezionata una certa canzone nel jukebox. Per selezionare la canzone
1: mettevi il gettone,
0: certo. Di lì il verbo gettonato. Applausi, bravi. Ladies and gentlemen. Radio
2: DJ, you tuned in with Say What. Make sure you stay right here, you know what it is.
3: Say What?
4: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 17 al 19 luglio ad Alghero, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Eccolo il vostro disco preferito!
9: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
8: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno! Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo! Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour! Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 luglio a Rimini!
10: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
11: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
11: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... Ecco! Ora ti va largo. Relax.
17: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
16: OVS. Love people, not labels.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
19: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
20: Ma da quanto siamo su quest'isola?
21: Ma ho perso il conto.
20: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
21: Stappiamola.
20: Allora...
1: che c'è scritto?
21: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
1: Allora l'aperitivo è salvo!
21: L'aperitivo sì, ma noi?
1: Ah, non pensiamoci adesso.
22: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
23: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
24: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
25: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
26: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni, Sara Toscano e Serena Brancale. Beach Like DJ, l'estate passa da qui.
28: La movie baby, we wanna just Juan Frank.
29: La movie baby
28: en Radio DJ Say What con Michael Watt, One Game Show, no se lo pierdan.
29: La vi cuando...

0: On My Soul, Bruno Mars, che probabilmente in questi minuti sta salendo sul palco di San Siro, qui a Milano. Oggi ha mangiato quella che credo sia una pasta, una carbonara. Ha pubblicato una foto sul suo Instagram dicendo: Milano, sono pronto.
1: Ciao Italia!
0: Stasera in città Bruno Mars, anche domani. Quindi insomma, magari l'ho beccato in giro, lo incrociamo. Becchi Bruno Mars al semaforo, che gli dici?
1: Bella.
0: Bella Bruno. Altro evento in concomitanza con noi adesso, ma ormai siamo abituati. Partita di calcio, Francia contro Spagna, 34esimo minuto, sta vincendo la Spagna 1-0. Una di queste due squadre andrà in finale domenica, finale dei mondiali di calcio. Orzabal, è quello che ha segnato. Oyarzabal. Oyarzabal. Oyarzabal. È famoso?
1: No, sarà Ohar.
0: Com'è? Oyarzabal.
1: Non è Ohar?
0: Oyarzabal.
1: È con la J o con
0: Vabbè,
1: la J?
0: Quello là, insomma.
2: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Facciamo il nostro mondiale. Facciamo il nostro mondiale. Il mondialintro. Let's go! La gara tra le intro delle canzoni. Ieri ha vinto Children di Robert Miles, Aspettando il sole di Neffa. Siamo ai quinti di finale. Quindi ora vi facciamo ascoltare 5 intro di canzoni epiche. Soltanto 2 potranno vincere, potranno passare. Quanti mamma mia, perché mamma mia è l'unità di misura, cioè quante volte vi fa venir voglia di dire mamma mia l'intro della canzone, quello è il voto per esempio per Jump dei Van Halen. Mamma mia.
1: Mi sento già meglio io.
0: Un bellissimo intro. Vedo già tanti mamma mia per Jump. Everybody jump. Van Halen. L'altro intro del mondial intro è di Michael Jackson, ed vabbè, è l'intro di Black or White. Questo è l'intro. Mamma mia. Vabbè, siamo ai quinti di finale, quindi sono tutte fortissime. Occhio, perché è in gara anche Losing My Religion dei Ram.
3: Mamma mia.
0: È difficilissimo.
4: Mamma mia che intro, mamma mia.
0: Però nei mamma mia specificate per quale canzone, certo. Sennò è difficile. Abbiamo Jump di Van Halen, Black or White. Black or White di Michael Jackson, Losing My Religion, R.E.M. e anche Visiera Becco di Sfera Ebbasta. Non siate snob, non siate snob, è un bellissimo intro anche questo qua. Mamma mia. Come on! Solo l'intro, non è una gara di canzoni, è una gara di intro. L'ultima in gara oggi, questa so già che arriveranno 8000, mamma mia. Poi la giuria valuterà.
1: Glielo auguri
0: a The Final Countdown di Europe.
3: Mamma mia.
5: Hey baby.
0: Sentiamo questo mamma mia.
6: R.E.M. Minchia.
0: Ho sbagliato a dire R.E.M. Com'è? Ram. Ah, era un mamma mia per gli R.E.M.
1: Sì, l'evoluzione del mamma mia.
0: Quindi Jump, Black or White, Losing My Religion, Visiera Becco o The Final Countdown?
5: Say what?

0: Stewart, il leggendario Coolio, che all'inizio si chiamava, all'inizio della sua carriera, si chiamava Coolio Iglesias, quando cominciò a fare i contest di freestyle, perché la sua è la storia di musica che salva le persone dalla vita criminale, perché anche Coolio, come Maze, di cui parlavamo prima, faceva parte di una baby gang, i Baby Crips. Siamo a Los Angeles e poi, grazie alla musica, grazie a quel Coolio Iglesias, è diventato Coolio. Purtroppo non c'è più, è scomparso a settembre del 2022. Coolio Too Hot, anno 1995. 6:05 anche nell'orario, ma di adesso, 21:45 minuti. Saluto questa ascoltatrice dal Nord America, dice: minchia Wad, lavori sempre mitico. Noi siamo staccano visti, non ci fermiamo mai.
1: Già lo sai.
0: Tu dici prima o poi ci fermeranno. Già lo sai. Allora, il mondiale intro non è facile oggi.
1: No,
0: è la gara tra intro, non tra canzoni. Oggi 5: Jump dei Van Halen, Black or White, Michael Jackson, Losing My Religion, Ram, Visiera Becco, Sfera Ebbasta, The Final Countdown, Europe. Votatissima, per esempio,
2: Mamma Mia per gli Europe.
0: Tanti Mamma Mia è l'unità.

0: di misura per votare il vostro intro preferito.
1: No, questa no. The Final Countdown, tutta la vita.
0: The Final Countdown.
1: Grande.
0: Votatissimo. Tanti, mamma mia, per The Final Countdown, Countdown che resta. Resta anche Losing My Religion di Rem, Black or White di Michael Jackson. Questa qua. L'intro. Una di queste tre dovrà salutarci, ragazzi. Lo so, non è facile, però nelle gare è così. Quanti mamma mia per Black or White?
2: Au!
3: DJ Watt, giusto?
0: Ora vediamo quanti mamma mia per Losing My Religion. Mamma mia, oh. Ogni volta che parte questa è... Io forse voterei questa. Fammela andare fin quando dice... Oh, ah, non si può. No, il notaio dice di no. Solo gli intro. Gara di intro e poi The Final Countdown degli Europe. Questa va in finale sicuro. Sentiamo quest'audio.
4: No raga, però l'intro di Jump dei Van Halen.
0: Oh,
4: voi siete giovani, una volta c'erano i primi effetti laser in discoteca.
0: Ho capito, ma siete voi che il popolo che vota. Non fate come quelli che al referendum poi si lamentano, no?
5: Cioè, andate a votare.
0: Andate a votare.
2: Mamma mia, Europe!
0: Europe
2: per sempre quella. Tararara. Baci.
0: Il tempo di una canzone è eliminiamo una tra Black or White, Losing My Religion, The Final Countdown. Due vanno alla finale del Mondial Intro.

0: and again and again and again. Dua Lipa.
1: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: Dua Lipa, ti ricordiamo
1: che
0: così.
1: Bei ricordi.
0: Aver avuto la possibilità di parlarti via Zoom tempo fa, prima del matrimonio, credo che non fosse ancora nemmeno fidanzata.
1: Era fidanzata da poco.
0: E tu cosa ne sai?
1: Ma, perché ho fatto una timeline di tutto quello che ha fatto Dua Lipa nella sua vita.
0: Ah, quindi stavano già insieme un paio d'anni fa,
1: da
0: tipo
1: poco,
0: tre.
1: Da poco, sì.
0: Da poco, poco. Poco, poco, poco.
1: Sì.
0: E poi si sono sposati e stasera che fanno?
1: Beh, saranno... Credo siano a New York adesso.
0: Per la finale?
1: Perché lei sta registrando. Lei è in studio.
0: Ah. Ok.
1: Sapete niente.
0: Tu sai tutto di Dua Lipa.
1: Sì, sono...
0: Sei iscritta alla sua newsletter.
1: Certo, al suo Service 95.
0: Che ha cambiato nome.
1: No, Service 95 è sempre quello.
0: Ah, ok. Service
1: 95. Il Book Club ha cambiato.
0: Il Book Club ha cambiato nome e si chiama?
1: Credo Dua Lipa.
0: Ok, non lo sai. Non lo sai, cioè, quindi non che lo so. Fan sei? Sei rimasta un po'.
1: No, Service 95 è la sua newsletter con tutte le cose che fa. Il Book Club si chiamava Service 95 Book Club. Potrebbe aver cambiato nome in
0: Dua Lipa. Però ama molto i libri, questo lo sappiamo. Ne abbiamo già parlato. Comunque, alla finale, alla semifinale del Mondial Intro va. Non storcete il naso, avete votato voi ascoltatori. Va Losing My Religion e The Final Countdown, che quindi sfideranno Robert Miles e Aspettando il Sole di Neffa.
1: Sì.
0: Ma ne parliamo domani di questo. Cioè domani c'è questa finalissima.
1: Sì, poi anche noi ci siamo domani.
0: Cioè, c'è la gente che non sa più, cioè hanno prenotato nelle pizzerie per seguirci e vedere, assistere al Mondial Intro, un po' come molti stanno facendo adesso, guardando Francia contro Spagna. Credo che stiano andando nei camerini, negli spogliatoi, per la pausa del primo tempo. Intanto Francia 0, Spagna 1.
2: Radio DJ. One nation, one station.

0: Girls Remix.
1: Wow, detto sono un bravo ragazzo, io non ce l'ho con te, lo sai. Però secondo me tu dici un sacco di cazzate quando parli di musica.
0: Ho detto soltanto Girls Remix. Remix. Che è il remix della canzone di The Kid Laroi con Kehlani.
2: Ciao, what?
0: Dobbiamo salutarci. Chiudiamo questo best del sabato sera. Appuntamento a lunedì dalle 20 alle 22 per l'ultima settimana estiva. Poi anche noi ciabattina, mare, telomare e tutto.

0: Best Brau di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brau. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brau. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Sì.
5: Sì e no, fiorentini?
6: Sì.

0: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
11: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire

Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Time. The program.
3: The force of gravity makes you wanna move.

0: Illuminiamo anche questo weekend di luglio, il DJ Time non vi molla neanche d'estate, fino alla fine di luglio saremo qui nel weekend di M2O dalle 2 alle 3 il sabato e la domenica in replica. Ciao, sono Albertino, Alba on the mic.
1: Scusa se mi permetto, ma
0: ti sei impressionato?
1: Quasi, ma ti ho riconosciuto.
0: Adesso?
1: Adesso sì.
0: Ma Mario?
1: Sono qua davanti.
0: Ah, eri tu che parlavi?
1: Sì.
0: Fargetto in regia, quante volte l'avrò detta questa frase. Poi arriveranno Prezioso e Molella, come sempre saremo al completo, tutti e quattro, together, per un'ora di DJ Time, dove vi proporremo delle musiche prese dal nostro archivio e quindi prevalentemente degli anni 90 per gli amici della cassettina e non. E poi i vari appuntamenti come il disco Prezioso, il Mega Mix, DJ Time Story e anche qualcosa di nuovo, perché vogliamo proporvi delle canzoni che potrebbero diventare dei successi, anche se ultimamente si fa un po' fatica. Ma Mario?
1: È qua, sto ascoltando attentamente quello che stai dicendo.
0: Per la prima canzone, anzi le prime quattro di sabato 11 luglio, dove devo schiacciare?
1: Dovresti...
0: quel tasto pulsante verde, eh?
1: Quello verde.
0: Questo?
1: Sì.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni semplicemente buone.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio DJ consiglia.
6: Vivi la grande musica di Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto al Loco Rotondo. Con i concerti in esclusiva nazionale di Darkside, Over Mono, Polo Pan e la nuova scena italiana con Bertha e OK Giorgio.
5: Viva Festival! Dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su dj.it.
6: The Valley is beating.
7: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta con

0: It's DJ Time!
1: Oggi la puntata del DJ Time si apre con una canzone degli anni 80 che poi a fine anni 80 è stata remixata, anche se l'hanno remixata altre volte. È un disco tedesco molto strano di George Kranz, si intitola

lanciati e lanciati da questo programma DJ Time. 1988, non so quanti di voi se la ricordano, bellissima Men's Club con Burning Down the House.

esperti chiamano Early House i primi successi della musica house. Era proprio l'inizio, 1988, Burning Down the House, Man's Club. DJ Time.

0: Oggi siamo andati veramente molto molto indietro. Pensa che siamo nel 1988, sono passati quasi 40 anni dai primi esperimenti di musica house ed è ancora un genere, diciamo, considerato, come dire, moderno, attuale, sperimentale.
1: Figo!
0: Era Night Moves di Rickster dal 1988, adesso dal 2007 una canzone che recentemente è tornata in auge, ma la versione originale era del 2007, che tra l'altro si ispirava a un brano degli anni 80, quindi è tutto un giro infinito per Armand Van Helden e la sua I Want Your Soul.

0: Questa è la lunga storia di I Want Your Soul di Armin van Helden, che nel 2007 ha prodotto questo brano che era, diciamo, ispirato a un campione di anni prima e che adesso è tornato in auge, credo a causa dei social, non ho altre spiegazioni. Comunque ci sono altre versioni nuove, ma questa è l'originale del 2007, I Want Your Soul. Adesso ci colleghiamo con Prezioso, perché è il momento del disco Prezioso.
1: Do stai Gio?
2: In Sardegna.
1: Lo stai a Copenaghen? No.
3: No,
1: perché ho visto che frequenti molto Copenaghen ultimamente.
3: Sì, no, diciamo tutta la Scandinavia.
1: Ah, tutta la Scandinavia. Quindi giubbotto pesante, diciamo.
3: Abbastanza, dai.
1: Bene, bene. Allora, questa settimana che cosa ascolteremo nell'appuntamento col

0: prezioso caro Gio?
1: Allora, questa settimana ho scelto Medusa come base. Sopra abbiamo St. John, Benassi, Kungs, Clives and Cole, questo non lo so pronunciare, Dua Lipa e Nio.
0: Quello che non sai pronunciare è Marlon Hofstadt, che tra l'altro io ho avvisato che tu non lo sai pronunciare, si è offeso. Vero Mario?
2: Sì.
0: Vabbè, non è vero. Allora sentiamolo il disco.

0: Era il disco prezioso di questa settimana, come avete sentito, sulla base dei Medusa Giorgio ci ha infilato St. John, Benny Benassi, Kungs, CNC Music Factory, Marlon Opstadt, Dua Lipa e per finire Nio con Beautiful Monster. Adesso è il momento della musica nuova. Ce l'abbiamo la musica nuova?
1: Sì, sì, certo.
0: Abbiamo tre canzoni nuove. Probabilmente qualcosa l'avete già sentito. E la prima è di Peggy Gou insieme a Ira Starr. Si intitola Woman.

Il ritorno di Peggy Gou, una canzone molto radiofonica, direi radio friendly, molto ballabile, ed è per questo che l'abbiamo scelta come novità nel DJ Time di questa settimana, sabato 11 luglio o domenica 12 in replica. La prossima è di Adam 10 e si intitola I Never Knew.

0: Che bella questa. Sentiamo se piace anche agli ascoltatori.
1: Piace.
0: Ha detto piace.
2: Sì.
0: Allora è piaciuta. Era Adam 10, Adamo 10, con la sua I Never Knew. Come? Ah, non si traducono come cognomi?
2: No, però ha fatto ridere.
0: Vabbè, Giacomo funziona un casino, adesso lo mettiamo?
2: Cosa?
0: James Hype. Ah. La nuova di James Hype nel DJ Time chiude la prima mezz'ora e si intitola Serotonin.

0: era serotonin. Serotonin è un neurotrasmettitore e ormone noto come l'ormone del buon umore. Sintetizzata a partire dall'aminoacido triptofano, regola umore, sonno, appetito e funzioni intestinali. Circa il 90% è prodotto nell'intestino, mentre il restante 10% si trova nel sistema nervoso centrale. Perché James Hype ha chiamato la sua canzone Serotonin?
1: Quello è un grande personaggio illustre.
0: Perché l'umore del buon umore, l'ormone del buon umore. Anche il DJ Time è l'ormone del buon umore. Quindi DJ Time, Serotonin. Era James Hype ed è questo l'ultimo brano della prima mezz'ora. Noi torneremo tra pochissimo con la seconda parte del DJ Time di sabato 11 luglio o domenica 12 in replica su M2O.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà. Chi per la sua storia. Chi per le sue radici. Chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
10: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Radio DJ consiglia
13: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Rimini. Scopri tutte le tappe su

0: i Sister Sisters, molto famosi degli anni 80-90, che tra l'altro sono in tournée insieme ad altri gruppi famosi dello stesso periodo. Ho notato che fanno come dire
1: dei festival
0: dove, non so, ci sono i Duran Duran, i Soft Cell, tutti quei gruppi fighissimi degli anni 80, tra cui anche era I Don't Feel Like Dancing. Però i Sister Sisters sono un po' più recenti come fenomeno, non sono un po' più anni 80,
1: no, molto più recenti.
0: Infatti questa è del 2006. Adesso amici del DJ Time, è arrivato il momento di raccontare una storia.
1: Sì, ma che storia?
2: Oh yeah, check this out,
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Everybody's Free. Everybody.

0: di Rozalla. Il 27 giugno 1992, a Monaco di Baviera, in Germania, Michael Jackson inaugura il Dangerous World Tour. Per le date europee, il re del pop desidera che ad aprire i suoi concerti siano artisti dance di grande successo. Sceglie Chris Cross, Culture Beat, Snap e Rozalla, in classifica in tutta Europa con Everybody's Free to Feel Good. Rozalla Miller nasce in Zambia, Africa, nel 1964. Cresciuta in Zimbabwe, fin da piccola si esibisce in gare di canto e spettacoli televisivi, prima di intraprendere la carriera come cantante professionista per alcuni gruppi R&B africani.
1: Well, I was born in Zambia and my mom and dad say from the day I was born I started singing, so all my life I wanted to be a singer from when I was a very young girl.
0: Spinta dal successo locale, nel 1988 Rozalla si trasferisce a Londra, dove si autoproduce dei provini in cassetta da distribuire ai produttori della città. Una di queste finisce sulla scrivania di Nigel Wanston, che insieme a Tim Cox forma i Band of Gypsies. Insieme nel 1990 le producono Born to Love Ya, ma soprattutto nel 1991 Everybody's Free to Feel Good. Considerato un vero e proprio inno della musica dance, la canzone raggiunge la posizione numero 6 nella UK Single Chart, la numero 2 in Belgio, Paesi Bassi e Spagna, ed entra in top 20 in diversi paesi del mondo, tra cui l'Italia. Tra settembre e novembre del 1991, Everybody's Free è presenza fissa anche nella DJ Parade. Nel corso del tempo la canzone è stata riproposta in diverse versioni. La più recente è del DJ e produttore abruzzese Piero Pirupa, che nell'aprile 2021 ha pubblicato la sua bella interpretazione del classico di Rozalla. La sua versione ha il merito di aver fatto rivivere il disco alla radio 30 anni dopo la sua pubblicazione originale. Nonostante un buon piazzamento anche dell'album del 1992 che porta il nome del singolo, Everybody's Free è ancora oggi il più grande successo di Rozalla Miller. Dall'Africa a Londra, a ritmo di house. Ed eccola, Everybody's Free di Rozalla, ancora una volta nel DJ Time.

0: Everybody's Free. Poco fa, a microfoni spenti, Mario Fargetto in regia mi ha suggerito la traduzione del titolo del brano, mi ha detto Everybody's Free, tutti sono tre. E gli ho detto guarda che non è, lui è convinto. Boh, sarà vero, non è tutti sono liberi, tutti sono tre.
1: Per me
0: sono
1: tutti tre.
0: Era Rozalla. Sentiamo il parere di un esperto, Molella. Secondo te, ciao Molly, come stai?
2: Ciao. Ciao, sto bene, no, stavo ascoltando.
0: Tu sei d'accordo con Mario o con me? Cioè, non ho capito.
2: Con Mario. Con Mario. Chiaramente con Mario. Mario.
1: Bravo, Molly.
0: Quindi tutti sono tre, va bene. Voi vi chiederete, ma lo state chiedendo in molti, come mai c'è Molella collegato? Ma come? Non lo sapete che ogni settimana nel DJ Time Molella ci regala il suo mega mix? La risposta è, ah già! Caro Molly, che cosa sentiamo questa settimana?
2: Allora, questa settimana partiamo con Killing Me Softly, la versione fatta da Regina, poi ci sarà Blackwood con Peace, I Like to Move It dei Real to Real, Laguna con Spiller from Rio, Groove Jets di Spiller, Smoke City con Mr. Gorgeous e Rhythm is a Dancer degli Snap.
0: Bene, ottima scelta. Ascoltiamo il megamix di questa settimana by DJ Molella.
2: Grazie.

Venga Boys, che hanno collezionato 3 o 4 hit una dopo l'altra, hanno un repertorio breve ma intenso. 1998, We Like to Party, nel DJ Time. Adesso andiamo via, ma prima di andarcene c'è Vasco. Vasco nel 2001 si fece remixare diverse volte. Questo è il remix di Molella di Ti Prendo...

0: noi andiamo, si va via. È finito il programma, dove vado? Andiamo via, era Vasco Remix, ti prendo o ti porto via, Molella Remix. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un fantastico fine settimana. Buon weekend, il DJ Time invece vi aspetta la prossima settimana, sabato dalle 2 alle 3 su M2O, domenica pomeriggio in replica, e se non vi basta scaricate la nostra app, lo troverete in Reload ed è come avere una cassettina sempre pronta che qualcuno ha registrato per voi. Ma Mario?
1: E sono qua Alberto.
0: Si va.
1: Abbiamo finito, sì.
0: Abbiamo finito, buon weekend a tutti, alla prossima settimana col DJ Time. Da Albertino, ciao.
2: It's DJ Time!
3: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
8: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
9: Yeah, uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
13: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
14: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
15: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso

0: San Benedetto, Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: E anche questo sabato sera dalle 11 a mezzanotte qui su Radio DJ One Nation One Station e su M2O in contemporanea sulle due radio gemellate, un'ora insieme alla DJ Parade, la classifica dance di sabato 18 luglio, in replica domenica 19. In replica domenica 19.
1: No,
0: non c'è la replica domenica.
1: Non c'è.
0: Cosa c'è domenica 19?
1: Forse era un modo carino per dirmi che era.
0: Ah, il tuo compleanno domenica 19.
1: Sì.
0: Ma l'ho detto apposta, no? Ho sbagliato apposta perché volevo sottolineare che domani è il compleanno di Mario Fargetta, quindi da domani partono i festeggiamenti che dureranno fino a ottobre del 2026.
1: Guarda, io ho portato la bottiglia a mezzanotte, quando finisce la classifica stappiamo.
0: E parte il trenino?
1: E parte il trenino.
0: Ma sarà fantastico. Ciao, sono Albertino.
1: L'ho riconosciuto.
0: Alba on the mic, Fargetta regia, la DJ Parade 20 posizioni.
2: Oh, meno.
0: Oggi abbiamo due nuove entrate, quindi ascoltiamo le canzoni che ci lasciano questa settimana. Se ne va Getaway di Coons e Boys Noize. E anche Duro di Kid Khalif.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
10: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
0: Al numero 20 questa settimana,
1: nuova entrata!
0: La prima delle due nuove entrate di questo weekend è Rumpta di Solomon e Skrillex.

la nuova produzione di uno dei tre della Swedish House Mafia, Axwell, cantata da Born, era Whatever Turns You On, al 14 la più alta nuova entrata di questa settimana. Al 13 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Al 12 Frankie Rizzardo con Shinyunku. E al numero 11 questa settimana DJ Goya con Michiko.

0: metà, ci dobbiamo fermare.
1: Quindi siamo a metà, ci dobbiamo fermare. Torta? No, presto? Non è ancora il compleanno.
0: No, no, no, no.
1: Dopo torta.
0: Dopo.
1: Tra poco, le prime 10 della DJ Parade.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
9: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
9: Una produzione One Podcast.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Il tuo cane è uno

Di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic La vita segreta dei cani. In edicola.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

canzone cubana, quella originale che abbiamo sentito in questa versione house di Ricky Bini, al numero 8 questa settimana nella DJ Parade. Al 7 gli Another con la ex numero 1 Talk to You. Al numero 6 un'altra ex numero 1 Anima con Beautiful. E al numero 5 nella DJ Parade Sam Jacobs e Ezra Nuray con I Don't Mind.

andando alle prime tre, poi ascolteremo insieme la numero uno di questa settimana. È la DJ Parade che suona sabato 18 luglio, Radio DJ M2O. Al 5 abbiamo appena sentito I Don't Mind di Sam Jacobs e Ezra Nuray. Al 4 invece c'è Aye di Casango e Alejandro Garrido. Al 3 Clapton, Wanderlust. E al secondo posto questa settimana, The Boza con Magnetic.

0: direttamente dalla Norvegia, che era la nostra squadra preferita, tra l'altro.
1: Esatto, bravo.
0: Che però
2: è stata eliminata.
0: Che peccato. Abbiamo Dobosa, che però invece rimangono alti nella classifica. Al secondo posto, ex numero uno, Magnetic.
2: Guarda, guarda, guarda, fermi tutti! Numero uno.
0: Non ci rimane altro che ascoltare insieme la numero uno. Anche questa settimana, al primo posto nella DJ Parade, Ugel, Imael.

0: Anche questa settimana al primo posto della DJ Parade la classifica dance di Radio DJ M2O, Ugel e Ultranate con Moving to the Sun. E con questa canzone che ci invita a muoverci verso il sole, però è un po' tardi perché è mezzanotte e ci possiamo muovere al massimo verso la luna, noi vi salutiamo e vi ringraziamo e facciamo gli auguri a Mario, perché tra pochi secondi sarà il suo compleanno, quindi parte il trenino e noi tagliamo la torta. Auguri Mario!
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Grazie, grazie a tutti voi, da Albertino buon weekend e alla prossima settimana per una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti!
3: Peace. Arrivederci.
4: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brau. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brau. Bevi responsabilmente.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
8: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
9: Nen. La senti?
10: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
13: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
13: Una produzione One Podcast.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: get out of it.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Stai ascoltando
1: Legend con DJ Aladdin ogni weekend su Radio DJ.
2: A kilómetros estamos conectando.

0: pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 17 al 19 luglio ad Alghero, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Aggiorno le timeline su Excel, incrocio le allocazioni del team, calcolo le deviazioni di budget. Ci metto solo altre 4 ore.
7: Gestire la complessità in modo analogico appartiene al passato. Con il Master in AI in Automation for Advanced Project Management impari a integrare l'intelligenza artificiale nei tuoi processi per scalare i progetti e prendere decisioni strategiche. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
12: Legend, con Alex Farolfi.

0: Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Nel. La senti?
12: Nel.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nel.
11: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Legge.
4: Radio DJ every weekend. This is no simple reform. It really is a revolution.

0: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 17 al 19 luglio ad Alghero, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW.

0: BMW Serie 1 in pronta consegna acquistate entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Legend con Alex Farolfi.

0: Stai ascoltando Legend. Sta mixando Alex Parolfi. Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: case.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.